0: proprio preesisteva la forma stessa. Per te com'è?
1: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente, però sì, per me dentro a... io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio pezzi
0: di classico blocco.
1: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a in questo pezzo a pensare, a dire in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la
0: tocco. Inizi a sbozzare poco alla volta, togliere dei pezzetti.
1: Sì. Con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però è proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi, e quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura. Se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
0: Come in questo caso che è uno sbozzato, non finito, diciamo.
1: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi. È un...
0: Quindi può anche riprendere il lavoro,
1: certo,
0: a un certo punto.
1: Certo.
0: Beh, insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte deciderei.
1: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe,
0: Quello schianto mi dicevi è, possiamo vederlo tra l'altro,
1: sì. Semplicemente
0: è proprio
1: questa, una crepa interna, e sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti una scultura divisa completamente a metà.
0: E tu così, che lo osservi.
1: Bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, da imparare a vederle.
0: Certo.
1: Non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere. In base al pezzo, alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
0: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Cioè, ognuno ha i suoi schianti interiori in cui alla fine,
1: certo,
0: se tocchi il punto sbagliato, ma si va in pezzi.
1: Sì, ma c'è da dire anche che la mia è proprio una visione, la mia è una visione continua. Io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che cambiano, no? È proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire. Perché io anche quando sono in giro guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate, è un continuo pensare alle forme.
0: Ma anche un sentire. Cioè, tu con quali sensi senti il marmo?
1: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto, cioè, bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare, con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se...
0: E
1: con le orecchie
0: canta,
1: certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie ogni spessore ha un suo suono,
0: diverso.
1: Un suono diverso, e anche ogni tipologia di marmo ha un suono diverso, quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
0: Quindi trasferisci qualcosa,
1: sì,
0: che tu senti in quello,
1: esatto,
0: che è materia solo in apparenza inanimata.
1: Perché è anche uno sforzo fisico.
0: E immagino che sia abbastanza.
1: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche un po' di stress, che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che... Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
0: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
1: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
0: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
1: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi 2 anni comunque. E alcune sculture...

0: dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per
1: quindi a differenza di quello che si dice sempre nei musei, toccate le sculture.
0: Toccate le sculture, non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché tante persone mi hanno detto ma il marmo è una materia fredda, un materiale freddo.
1: Ma non è così.
0: Non è così. Sì, sì, ma andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi grezzi naturalmente per far sentire e vedere.
1: Sì, come in, non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista, esatto. Ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo,
0: esatto,
1: tipo. E a te cosa hai insegnato il marmo?
0: Pazienza.
1: Tanta.
0: Tanta pazienza. E pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, c'è, cioè anche...
0: Bisogna la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti, in questo caso, della materia. Però pazienza e... è un atto anche meditativo per me, lavorare,
1: che va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e
0: fuori.
1: Quel tutto è subito, quella rapidità di operativa anche,
0: esatto,
1: con quella riflessione molto rapida e veloce in cui ci devo avere risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione, e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
0: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, a cui si tiene, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello proprio, secondo me. Qua invece bisogna aspettare, e è la materia che dà il ritmo a te per fare...
1: Nel contrario in questo caso.
0: Sì.
1: E anche
0: non
1: accettare il fallimento, la crepa in quello,
0: certo,
1: che si fa.
0: Perché magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere? È una bimba, possiamo dirlo.
0: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
0: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda come io ho preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no, però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini, è una valvola di sfogo l'arte. L'arte è rilassante, l'arte è veramente, quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio... ti concentra talmente tanto da 360 gradi fisicamente e mentalmente che ti estrani completamente, e quindi anche i bambini, anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta, si rilassano, vedi, proprio è una questione proprio mentale, fisica che va...
1: Sì, è un processo. Che ti porta lì, nel qui e ora.
0: Però io spero che...
1: facciamo fatica ad afferrare.
0: Esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada che...
1: Però magari rimarrà con lei quella...
0: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso le tocca, lei tocca tutto, quindi la materia, materiali diversi, le forme, chissà.
1: Quindi questo è, diciamo, anche un modo per anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, di provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette, ma anche che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte. Quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
0: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, uh-huh. Ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi...
1: Spesso è uno specchio quello magari, qualcosa che sì, ti porti e risenti in qualche modo.
0: Ma sì, anche perché è un sentire completamente... Ogni persona sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, secondo te anche... Chiedo anche cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone queste...
1: Ti hanno mai stravolto la visione su qualcosa?
0: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda che secondo me è totalmente contrario. Ma è anche bello, è una cosa a cui... A me piace molto perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
1: Sì, quello spazio interpretativo che appunto, nonostante ci sia una forma e la materia, poi c'è il sentire che,
0: esatto, che
1: rimane ciò che ci guida.
0: Anche perché ognuno di noi ha nella vita ha avuto esperienze e esperienze diverse qui che ti portano a vedere cose diverse dall'altra persona.
1: E questo è l'invito che lasciamo ai nostri spettatori, ascoltatori, che magari sono appassionati di arte, magari grazie a questa chiacchierata vorranno scoprirla.
0: Speriamo.
1: La curiosità appunto di accostarsi e provare a sentire con tutti i sensi che abbiamo.
0: Lo spero.
1: Grazie mille Anna per essere stata con noi, è stato veramente un piacere. E voi trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify con la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più. E non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Che Ronald Reagan abbia deciso di sponsorizzare il nuovo gioco di società Trivial Pursuit lanciato anche in Italia non deve meravigliare. Vista la sua politica economica, ciò significa semplicemente che il presidente americano si attiene al principio degli antichi romani, che al popolo si deve dare panem et circenses. Non tutti i periodi della storia e della vita individuale sono sempre favorevoli al gioco, ma non c'è uomo che non ne senta l'esigenza insopprimibile, sin dai primi mesi di vita. Tutti sanno che il bambino conosce il mondo che lo circonda proprio attraverso il gioco, e non a caso i romani, ancora loro, indicavano il gioco e la scuola elementare con la stessa parola, ludus, come esercitazione fisica e intellettuale. Nello stesso tempo, l'homo ludens è colui che scherza, che racconta una storiella perché gli altri ridano.
1: L'adulto, per giocare, compie un atto di volontà. Sospende il lavoro o lo studio e sceglie di convogliare nel gioco una parte del suo bisogno di novità e di avventura, misurandosi in assoluta parità con altri partecipanti. Ci sono persone che si fanno notare per tutta la vita per la loro predisposizione a giocare. Dalla battaglia navale giocata a scuola di straforo durante una lezione noiosa, ai giochi di carte, a quelli d'azzardo, alle pacifiche bocce o all'aristocratico golf, saranno sempre loro a dire giochiamo, trascinando gli altri più timidi o più pigri. Fra i compagni di gioco, costoro avranno sempre amici e la possibilità di farsene di nuovi. Il gioco più autentico, quindi, che è quello collettivo, ha questo spirito. Spinge alla socialità nelle sue forme più attive. Competizione, rispetto di regole comuni, difesa del proprio punto di vista. Il tutto condito da una goccia benefica di autoironia. Gioca anche chi compra il biglietto della lotteria o punta denaro sui numeri del lotto, però dove manca l'agonismo resta solo la sfida alla fortuna, che di solito si comporta come una truffatrice emerita. Ma tant'è, le sue vittime insistono e ogni volta ostentano più sicurezza di farcela, finalmente.

Quanti luoghi comuni, familiari a tutti, scaturiscono dal naturalissimo atteggiamento del giocare? A che gioco giochiamo? Chiede uno che non vuole essere preso per i fondelli. Stare al gioco si dice in senso proprio e figurato, e chi non sa starci è una persona senza spirito, uno che va scaricato appena possibile. Fare il doppio gioco è proprio delle spie, magari solo industriali. I giochi sono fatti, dicono i croupier della roulette, significa che la magica pallina è partita per il numero che la fortuna vorrà farle toccare e non c'è mezzo di interferire. Tutti sanno poi che ogni bel gioco dura poco. La temporaneità è una caratteristica fondamentale del gioco. Chi gioca sempre finisce per stufare. Non è che un gioco, detto col sorriso agrodolce, è la frase rituale dei concorrenti sconfitti ai quiz televisivi.

Dopo tutta questa chiacchierata, quanti e quali sono i giochi da fare in casa? Cioè, a che cosa giochiamo? Cominciamo con un cenno veloce ai passatempi per singoli, dove l'impegno è con se stessi. Risolvere un problema enigmistico o uno schema di parole crociate è un sistema per riempire un momento di noia. Ma ci sono anche i professionisti dell'enigma, gli appassionati, che vincono gare e ne organizzano. Ebbene, questi sono considerati come cervelli a sé stanti e tanto di cappello. Più numerosi sono i proseliti del solitario. Di solitari ce ne sono tantissimi, ma soltanto una decina e anche meno sono noti. E ci sono libri specializzati per impararne e poi insegnarne di nuovi. Al solitario talvolta si chiedono responsi segreti. Mama? Non mama? Succederà? Non succederà? Il solitario risponde a caso, ma non di rado viene preso sul serio. E veniamo agli altri giochi di carte, quelli che richiedono due o più partecipanti. La scopa, la briscola e il 3-7 sono giochi prettamente nostrani e popolari, veloci e aggressivi quel tanto che basta. E non si creda che perché il loro ambiente naturale e spesso l'osteria non richiedano un serio impegno mentale. Sullo scopone scientifico, che è la sublimazione della scopa, sono state scritte intere monografie. Ramino, Scala 40 e Canasta sono più salottieri. È possibile infarcirli di qualche pettegolezzo perché non esigono una concentrazione ininterrotta.

Chi gioca bene comunque non si distrae e sa anche che può consultare un gran numero di testi complessi o semplici manuali su qualunque gioco di carte. Si legge così anche della loro apparizione nel mondo occidentale. Pare che le carte siano state inventate in Cina dalle concubine dell'imperatore, che non sapevano come ingannare il tempo. Importate poi nel bacino del Mediterraneo, la loro decorazione da parte di artigiani esperti divenne spesso incentivo ad autentiche opere d'arte. Alla fine del 300 era già stabilita l'attuale suddivisione in semi. In Italia, denari, coppe e bastoni. In Francia, picche, cuori, quadri e fiori. Esiste un decreto del Senato di Venezia dell'11 ottobre 1441 che vieta l'importazione di carte straniere per favorire l'artigianato cittadino. Esempio di protezionismo che dimostra la diffusione del vizio.

bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate non ha dolore, volta la carta c'è il fante di cuore, fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta.

0: dama d'oretta ha perso sei figli tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama d'oressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi.

0: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine...
1: Giocato quote assai minuscole, il poker diventa il pokerino familiare, dove però c'è modo di mostrare grinta e dominio di sé, di palpitare per i capricci della fortuna e dove è pienamente autorizzato il bluff, cioè un sistema per gabbare l'avversario. Infatti il poker non era nato così domestico e bonario, né lo è tuttora, quando è giocato con l'antico spirito. Comparve come gioco d'azzardo fra i cercatori d'oro degli Stati Uniti e inceneriva intere fortune troppo rapidamente accumulate. Dai romanzi di Jack London, ad esempio, e da tanti film western, sappiamo che quelle partite dove i bari non difettavano spesso finivano con morti ammazzati, anche se la sequenza per indicare il valore dei semi risuona nella nostra lingua come un andantino gentile, come quando fuori piove.

Di ben altra classe è il sovrano incontrastato di tutti i giochi di carte, il bridge, erede del whist assai diffuso in Inghilterra fin dal XVII secolo, del quale conserva ancora qualche caratteristica, è estremamente complicato e assolutamente inadatto a chi rifiuti di applicarvisi con totale dedizione. Quella dei giocatori di bridge è una specie di casta che una volta era molto esclusiva e che ora conta non meno di 50 milioni di iniziati, nella quale è facile perdere il senso della misura e trasformare un insuccesso in un'onta o una vittoria in un'apoteosi. Si racconta che una certa signora Bennett di Kansas City nel 1929 uccise il marito perché non aveva saputo mantenere un certo contratto a bridge. Il lato più stupefacente di questo assurdo delitto fu il fatto che scatenò discussioni a non finire sul come il poveretto avrebbe potuto vincere la smazzata in questione. Il più famoso teorico di bridge, Eli Culberson, pubblicò un articolo intitolato «Come Bennett avrebbe potuto salvarsi la vita».

0: Se però lo si gioca senza perdere quello humor che dovrebbe essere nel carattere più inglese, il bridge è il più bel gioco del mondo, vivamente raccomandato anche da molti medici come ineguagliabile ginnastica mentale. Sul suo meccanismo esistono non libri, ma intere biblioteche che si ingrossano ogni anno perché a bridge ogni tanto qualcuno inventa un sistema nuovo ed è molto in esserne almeno a conoscenza. Tutti i circoli del bridge e molti circoli privati con altre designazioni organizzano corsi tenuti da campioni o ex campioni che impartiscono lezioni e dirigono le partite giocate dagli allievi. Oltre al whist, di recente recuperato, diversi giochi di corte sono diffusi oggi fra giovani e meno giovani. King, Machiavelli, Pinacolo, latitante da almeno due generazioni ed ora ricomparso specie fra le signore sulla spiaggia, e ancora a Dernier.
1: Per trovare un altro gioco all'altezza del bridge come concentrazione e impegno intellettuale si deve però uscire dal regno multicolore delle carte per entrare in quello austero e meno effimero della scacchiera. Re, regine, cavalli, eccetera, possono essere pezzi da collezione di inestimabile valore, di materiali pregiati e artistica fattura. Gli scacchi fruiscono come il bridge di una stampa specializzata, dispongono anch'essi di una vasta letteratura esplicativa e stanno quasi sempre agli onori della cronaca in occasione di campionati nazionali e internazionali. In particolare noto in questo gioco eccellono i russi. E se qualunque dilettante deve impegnarsi a fondo, dando il meglio di sé, le immagini dei professionisti durante gli incontri, ormai teletrasmesse da tutto il mondo, sono di una suggestione straordinaria, tanto che vengono riprodotte su schermi giganti, così che il pubblico possa seguire ogni minima mossa. I due nemici stanno seduti di fronte ed è chiaro che non si sente volare una mosca. Manco a dirlo, non si guardano, quindi non manifestano emozioni e non captano quelle altrui. Stanno con gli occhi fissi alla magnetica tavoletta quadrettata e fra lassi interminabili di tempo allungano due dita e spostano il pezzo, scatenando l'euforia o la costernazione degli astanti. L'incontro può durare anche un mese e più. Si intende che ogni tanto i giocatori si allontanano dal tavolino, anche per poter pensare meglio a casa.

più rilassante fra i giochi da scacchiera quello della dama. Le sue origini sono antichissime. Se gli scacchi sono stati portati in Europa dagli arabi che li avevano conosciuti presso gli indiani, si crede di ravvisare la dama persino nei graffiti preistorici e se ne trovano chiari cenni in Omero.

0: Naturalmente, solo molto più tardi, fu chiamata Ludus Dominarum, cioè gioco delle dame, e divenne nel Medioevo e nel Rinascimento uno degli svaghi prediletti nei castelli. Non si deve crederlo un gioco facile, però. Attenzione, competenze ed esperienza sono indispensabili per giocarlo bene, secondo lo stile preferito. La dama polacca differisce un poco da quella italiana. C'è infine un altro modo di giocare che pareva un po' accantonato dai giovani presi dalla febbre del sabato sera e non solo del sabato. Da qualche tempo invece li si vede sempre più spesso radunare gli amici anche attorno a un tavolo di casa sul quale un tabellone illustrato propone un tema, un percorso, una serie di ostacoli da superare e da girare. Anche qui a prendere l'iniziativa sarà sempre uno di quei tizi di cui si è detto in principio, uno di quelli della battaglia navale clandestina, che sono sempre pronti a dare il là. Giochiamo!
1: La consuetudine dei giochi di società deriva dunque, certamente, dai passatempi ideati nelle corti medievali e rinascimentali per ingannare l'illimitato tempo libero di cui disponevano, specialmente le dame, lasciate libere dai loro signori. Allora, paggi garbati e bei cavalieri si lambiccavano il cervello per divertirle e improvvisavano gare di prontezza e ingegnosità, mescolate al canto e alla danza. Dame un po' civette e cortigiani galanti si scambiavano indovinelli e sciarade che spesso celavano dissimulati messaggi d'amore. Oggi, alle schermaglie amorose che sembrano in disuso, ma non lo sono, e qui il discorso sarebbe troppo lungo, si riservano altre sedi.

0: Il crisma dell'approvazione giovanile ha decretato naturalmente il boom dei giochi in scatola che in questo momento impegnano l'inventiva e il talento commerciale di una folta schiera di addetti. Tra questi dobbiamo dire che è sempre alla ribalta la vecchia tombola, la cui domestica vittoria stava nell'esibire trionfanti una cartella piena di numeri, tutta coperta di fagioli secchi. Oggi la si interessa un poco con puntate molto basse, si intende, per costituire premi in lire.
1: C'è poi il Monopoli, il grande classico per chi ama le attività finanziarie e imprenditoriali, oppure il gioco della borsa, rally per gli automobilisti o giochi per appassionati di boxe, mundialito per i tifosi, darkover per gli amanti della fantascienza, per i giallisti commenti assuefatti allo spionaggio politico, Scotland Yard, il vecchio scarabeo per chi prediliga i cruciverba impegnativi con raffinatezze linguistiche. Ma non sono che esempi, qualunque negozio specializzato può fornire una gamma completa e assai varia di giochi.
0: Si è già accennato all'inizio al Trivial Pursuit, di cui si parla molto da qualche tempo. Già esistono campioni laureati e si disputano partite pubbliche, come di Otello, Risico e i giochi di parole. Tutti giochi oggi sulla cresta dell'onda, lanciati o rilanciati recentemente, che vantano un seguito e di cui la stampa si occupa attivamente, tanto coinvolgono la cronaca e il costume. L'ultima novità è una trovata editoriale. Partita clamorosamente col pubblico a vallo, Reagan insegna, dei magnati dell'industria e della finanza italiana. Presentato solennemente al Circolo della Stampa di Milano, il primo numero aveva infatti come argomento la nostra situazione politico-economica e i partecipanti potevano rappresentarne i più noti protagonisti. Si trova in edicola ogni mese con un tema sempre diverso, ma sempre attinente all'attualità, al prezzo di un biglietto del cinema. Con la stessa somma che si spende per andare al cinema, insomma, si può acquistare un gioco e invitare gli amici a casa.
1: Giocare e giocare, dunque più che mai la parola d'ordine, in mezzo ai grattacapi seri e meno seri che davvero non ci mancano. In fondo anche i quiz del video non sono che sterminati giochi di società, attorno all'effimera notorietà di pochi protagonisti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Anche stasera torna Restate in Italia, quotidiano appuntamento di In Blu 2000 alla scoperta delle regioni italiane. E oggi io e Livio Cosentini alla parte tecnica ci vogliamo proprio sprecare. Vi facciamo scoprire non una, non due, non tre, ma ben quattro regioni italiane: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Cosa le accomuna? È facile, è l'Appennino. E oggi vi portiamo al Festival dell'Appennino, in corso fino al 31 ottobre nell'Appennino centrale. E il nostro primo ospite è il senatore Guido Castelli, commissario straordinario al Sisma 2016. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie di questa attenzione che ci dedicate, perché ne abbiamo bisogno e ci fa molto piacere, insomma.
1: Fa molto piacere a noi sentirvi. Allora, innanzitutto una breve introduzione. Di che cosa si tratta? Quando diciamo Festival dell'Appennino, di che cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di un'iniziativa fatta sostanzialmente sulla base di un'intuizione del BIM Tronto. BIM Tronto è un consorzio che si occupa di rilancio delle aree interne e nella provincia di Ascoli Piceno aveva brevettato un'idea che si è rivelata vincente. L'idea è quella di mettere insieme il sabato, la domenica, la volontà di passeggiare, di camminare, di fare trekking in luoghi ameni dell'Appennino, aggiunta della buona musica del pomeriggio e a un momento conviviale e ricreativo all'ora di pranzo. Insomma, questo modello ci è piaciuto tanto che abbiamo voluto esportarlo in tutto il cratere, ovvero quel territorio che è vasto, 8.000 km quadrati fra Fabriano e L'Aquila, fra Rieti, Spoleto, Camerino e Macerata e Ascoli Piceno, così da fare in modo che vi fosse un'occasione di rilancio di quei territori che si stanno finalmente rialzando dopo 10 anni dalla tragedia del sisma che aveva fortemente affaticati, così da invitare tutta Italia a poter apprezzare il pregio, l'armonia, i colori di un'esperienza dell'Appennino centrale.
1: Il festival ha raggiunto la sua 17ª edizione, ma come lei ricordava è un anno anche importante, il 2026, perché è proprio il decennale dal sisma. Immagino che l'importanza sia ancora maggiore per quanto riguarda il Festival dell'Appennino.
2: Sì, è un'importanza maggiore che è confermata anche dai numeri pazzeschi che stiamo facendo e dalla diffusione che ha avuto questa esperienza collettiva che si dipana in decine e decine di iniziative, partendo proprio da Amatrice, dove tra l'altro Federico Quaranta ci ha dedicato un bellissimo momento di riflessione proprio sul destino dell'uomo e la ricchezza appunto di quelle aree interne che vanno rinforzate un po' ovunque in Italia. 10 anni costellati dalla prima metà con tante incertezze, tanti passi falsi, tanta rabbia, tanto dolore, poi finalmente siamo riusciti a imprimere un cambio di passo alla ricostruzione fisica delle case, ma ci siamo resi conto di una cosa, che sarebbe stato probabilmente inutile riparare i fabbricati senza attenzionare l'altro problema, ovvero il rischio che quei fabbricati, una volta ricostruiti, rimanessero vuoti. La crisi demografica, che già prima del terremoto era forte, infatti ha ulteriormente affaticato e indebolito questi territori. Allora abbiamo cominciato a sviluppare progetti proprio per creare le condizioni di poter rimanere a vivere nell'Appennino, poter tornare a vivere nell'Appennino e, terzo elemento che incrocia proprio il Festival dell'Appennino, la possibilità di venire nell'Appennino a visitarlo per valorizzare anche economicamente le bellezze che il buon Dio ci ha dato. Da qui il Festival, che fa numeri, dicevo, molto molto importanti, proprio perché rende possibile quel turismo outdoor di un giorno, due giorni o anche di più, che fa parte di quel futuro strategico che stiamo prefigurando per queste aree interne, che non devono essere abbandonate, perché un'area interna abbandonata, un Appennino abbandonato, diventa anche pericoloso.

0: cura di quel network fra comuni che finalmente hanno imparato a comunicare fra di loro, grande vizio quello italiano di guardarsi in cagnesco tra campanile e campanile, e da questo punto di vista devo dire che proprio l'esperienza dell'outdoor può essere decisiva. Non è secondario ricordare infatti che sempre come struttura commissariale abbiamo curato un programma di rilancio dei cammini dell'Appennino centrale, quei cammini che sono frequentemente battuti proprio dai partecipanti al festival dell'Appennino. Abbiamo curato una guida e si chiama I cammini della rinascita, una piccola Lonely Planet dell'Appennino centrale, che racchiude ben 12 cammini delle nostre zone che sono proposti proprio secondo quella che lei è giustamente ricordava come una delle nostre tendenze, finalità più avvertite e importanti, quella di fare in modo che riappropriarsi della lentezza del ritmo accettabile della vita non è solo utile ai territori che ospitano i pellegrini e gli ammiratori, ma è utile anche a loro stessi. Insomma, ci puntiamo molto.
1: E allora, buon festival. Io la ringrazio, senatore Castelli, per essere stato con noi. Buona estate e buona continuazione del Festival dell'Appennino. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Continueremo dopo la musica a esplorare alcuni degli appuntamenti che riguardano questo festival. Sono veramente tanti, ma nel frattempo facciamoci accompagnare dalla musica di In Blue con Harry Styles, As It Was.

0: partito il 3 maggio e andrà avanti fino al 31 ottobre di quest'anno il Festival dell'Appennino 2026. Ha ancora tantissimi appuntamenti, vogliamo parlare insieme al direttore artistico Carlo Lanciotti. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere presente con noi. Ci vuole accompagnare allora nei prossimi appuntamenti che caratterizzeranno il Festival?
1: Come ha detto lei, siamo partiti il 3 maggio, adesso abbiamo fatto più della metà del percorso, finiremo a ottobre.
0: Sono tantissimi gli appuntamenti, vogliamo nominare alcuni degli artisti che hanno partecipato e che parteciperanno? Io leggo Banda Bardot, Omar Pedrini, Ginevra Di Marco, sì, Nobraino.
1: Avremo Ginevra Di Marco al Lago di Fiastra. Sono tantissime le date di
0: Ma immagino, noi rimandiamo tra l'altro al vostro sito che è

0: festivaldellappennino.it,
1: esatto,
0: dove è possibile
1: esatto.
0: trovare tutte quante le date, tutti quanti gli artisti, e se uno va sul vostro sito legge tre parole che rimangono nello sguardo: inclusivo di natura.
1: Inclusivo di natura, ma quest'anno oltre a inclusivo di natura è un ce lo portiamo ormai da diversi anni, perché il festival vuole essere inclusivo, e soprattutto ci saranno anche dei ragazzi, dei diversamente abili, ma che vengono coinvolti in diverse attività, tipo un'escursione in canoa, altri interventi, altri laboratori che coinvolgono sia i ragazzi, diciamo così, disabili, ma anche con il supporto di tutti i ragazzi normopedati, insomma. E per noi è un po', come dire, un piccolo fiore all'occhiello, perché ci teniamo che il festival resti inclusivo.
0: Questa però inclusività si legge anche in un'altra cosa che si vede sul sito: a due passi da te, dà proprio un'idea di prossimità.
1: Stavo proprio per dire quello, e inoltre quest'anno proprio abbiamo usato questo slogan: a due passi da te, che vuole un po' significare che è un messaggio che lanciamo a tutta la Centro Italia, che in un paio d'ore tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo si possono raggiungere dei borghi bellissimi, provare dei piatti enogastronomici veramente eccellenti, cioè scoprire delle cose meravigliose che abbiamo a due passi e che spesso ignoriamo. Questo è un po' il meccanismo che abbiamo messo in moto e che speriamo, e al momento insomma ci sta dando delle ottimissime risposte.
0: Ci sono delle vere e proprie guide alpine che sono specializzate, che accompagnano anche, vero?
1: Sì, noi abbiamo una guida alpina, poi abbiamo tre accompagnatori di media montagna, questa è la squadra base, poi in base alle adesioni la squadra si può ampliare o ridurre, ma diciamo abbiamo tutto personale qualificato che ci permette anche di stare in tranquillità e di soprattutto fare stare in tranquillità chi viene a camminare con noi.
0: Direttore, poco fa con il commissario straordinario parlavamo dell'importanza di questa edizione, e una domanda gliela voglio fare anche a lei, perché naturalmente a 10 anni dal sisma questa è un'edizione che si caratterizza con una sua specificità, io credo con una sua simbolicità anche, vero?
1: Sì, ma guarda, io diciamo riprendo un po' un frame che è detto e ridetto, cioè oltre a una ricostruzione materiale che per carità ci deve essere, gli ultimi tempi credo di poter dire, anche sentendo gli tanti sindaci, che c'è stato un diciamo un'accelerazione, e quindi non dico che è stato ricostruito, perché direi una fesseria non lo direbbe nessuno, però sicuramente si sta avanti, però oltre alla ricostruzione materiale va ricostruito il tessuto sociale, va in qualche modo anche, cioè lo spopolamento delle aree interne, per carità c'era anche prima del terremoto, non è inutile nasconderci dietro un dito, ma il terremoto probabilmente ha dato la spallata,
0: certo,
1: passatemi il termine, micidiale, quindi anche il fatto di riportare un po' di gente in questi borghi, farli socializzare, ricreare un tessuto sociale, ricreare le condizioni anche magari per far sì che qualcuno dica: ma perché non devo provare a tornare ad abitare in quel borgo, no? O addirittura c'è stata gente che ha fatto per una scelta radicale, ha lasciato la città per andare a vivere in questi borghi. Quindi pretendiamo di invertire la tendenza, sarebbe un'utopia, però sicuramente che in un piccolo borgo dove magari ci sono 100, 200, 300 persone arrivano 2, 3, 5, 10 persone in più, è una vittoria, ecco. E noi abbiamo avuto dei riscontri con il festival, c'è gente che l'anno scorso si è innamorata di un paese e me la sono ritrovata quest'anno e dice: guarda che per colpa tua ho comprato casa qui.
0: Beh, queste credo che siano le piccole grandi conquiste, anche perché io credo che lei dal suo osservatorio particolare negli ultimi 10 anni abbia assistito forse, e spero anche, a una variazione anche di sensibilità.
1: Sì, sicuramente, guardi, sono, quest'anno il Festival Appennino è la 17ª edizione, la terza che facciamo nella tutta l'area colpita dal sisma 2016, quindi noi è dal 2010-2011, quando abbiamo iniziato era solo la provincia di Ascoli Piceno, e posso dirle con molta sincerità, cioè in quei momenti, in quei tempi, diciamo 2010-2011, non c'era tutta questa gente che camminava in montagna, non c'era tanta gente che frequentava la montagna. Oggi faccio una battuta spiritosa, ma in alcuni luoghi in montagna ci vuole il semaforo, Quindi c'è, sicuramente negli ultimi 15-16 anni c'è stato un cambiamento, cioè un atteggiamento diverso verso la montagna.
0: E noi ci auguriamo che possa continuare a essere un'inversione di tendenza generale, insomma, a prescindere dal festival, questo
1: invece è una realtà.
0: Direttore Lanciotti, io la ringrazio per essere stato con noi e buona continuazione del festival, perché andando avanti fino a fine ottobre ce n'è tanto di tempo ancora. Grazie, sì. Buona estate.
1: Grazie, buona estate anche a voi. Ciao.
0: E buona continuazione di estate anche a voi, ma prima di tutto una buona serata. Noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo viaggio di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

Se Cary Grant ebbe 5 mogli e numerosi amori, è perché il personaggio si riverberava sull'uomo, o forse perché erano tutt'uno. Il personaggio non era solo ironico e seducente, possedeva il massimo grado di ambiguità conciliabile con la simpatia, anzi poteva dare, in particolare alle spettatrici, l'impressione di un perverso che ha imparato l'uso del mondo, una versione più sofisticata dell'adorabile mascalzone. Insomma, Cary Grant fu un anticipatore, un vero esempio di modernità, un cinico di buone maniere che oggi potrebbe vantare tanti inconsapevoli seguaci, sia pure notevolmente meno dotati di stile.

Ladro, assassino, spia, perseguitato, perdigiorno, scienziato, Grant poteva portare in tutti i ruoli, dietro il sorriso e le occhiate oblique, un sentimento doppio di innocenza e colpevolezza, di scetticismo e di coinvolgimento. Come uno che prende le cose sul ridere per rendere meno noiosa l'attesa dell'inevitabile tempesta. Il suo compatriota Devin Niven era ironico per affettazione, per dovere inglese, lui per necessità. Per forza era amato dalle donne, come tutti i cattivi soggetti in pericolo, anzi un po' di più.

ad aggiustargli addosso il personaggio fu Hitchcock, con quella mescolanza di suspense e allusione che il maestro prediligeva. In Intrigo internazionale potrebbe essere una spia perfetta, un brillante simulatore, se non scoprissimo che non c'entra col resto della trama, che vogliono accopparlo con il nome di un altro. Grant sa trascorrere con leggerezza, rimanendo se stesso, dallo stupore alla paura. Eppure, fino alla fuga finale sul Monte Rushmore, non siamo sicuri che sia del tutto innocente. Anche l'ambiguità gli serve per far innamorare Eva Maria Saint, ma il successo non è sicuro.

l'amore delle donne con scetticismo, come in Notorious, significativamente famoso per un bacio, o con allarmata stupefazione come in Caccia al ladro, dove Grace Kelly, così per bene, gli dava il bacio della complicità. La passione fa la donna ladra o il ladro onesto?

Mai come con Grant, Hitchcock poté sfogare il suo piacere dell'ambiguità. Naturalmente l'attore mise di suo tutta la parte mimica e gestuale, quello schema fisionomico stabilito come un marchio di fabbrica, che piacque anche a Hawks, Cukor e Capra. In arsenico i vecchi Merletti era il nipote, provvisoriamente sano, di due ziette assassine per filantropia. Chissà cosa pensava Grant mentre si difendeva coi mezzi toni ironici. Giocava fino in fondo o si fondeva col proprio professionismo?

Lui ha spiegato che la risposta è nella sua frequentazione giovanile di acrobati e saltimbanchi, prima di arrivare tardi al cinema nel 1932. Lo aspettava una lunga serie di seduttrici da Mae West a Audrey Hepburn. Devo tutto all'acrobata Bob Pender, il modo di muovere le mani, di arrotondare gli occhi, di guardare stupito di sottecchi, quelle trovatine che i miei spettatori amano, confessò Grant. È chiaro che ironizzava anche sul suo mestiere, il massimo per un attore diventato, col consenso di tutti, un divo.

Questa voce flautata e soave è quella di Sophia Loren, e la passione che travolse Cary Grant e la Loren negli anni 50 fu rivelata da Sophia nell'aprile del 66 con una confessione scritta personalmente sulle Signore di casa, un giornale per donne, un giornale di New York che intitolava l'articolo Gli uomini della mia vita, e di recente confermata nell'autobiografia La vita e gli amori di Sophia non ancora uscita in Italia. L'attrice, in questi due scritti, ricordò di essere stata amata da Cary Grant, ma di avere voluto rinunciare al matrimonio in quanto sia lei che l'attore si rivelarono insicuri e quindi inadatti a dare inizio a solide nozze.

Mi chiedono sempre, ha detto una volta in televisione Cary Grant, chi è stata la sua attrice preferita tra quelle con cui ha lavorato. Non so dire chi sia stata la mia attrice preferita, continuava Cary Grant. Erano tutte grandi lavoratrici e ho amato lavorare con tutte loro. Ammetto però di aver avuto un debole per Grace Kelly, Ingrid Bergman e Katharine Hepburn. Le morti di Grace e di Ingrid mi hanno colpito moltissimo, specialmente quella di Grace, perché è stata così orribile e inaspettata. Credo che Grace sia stata la migliore attrice con cui abbia mai lavorato. Perdonatemi Ingrid, Kate, Audrey e tutte le altre brave attrici, ma Grace possedeva qualcosa di straordinario. Grace era così calma e rilassata di fronte alla macchina da presa. Ingrid era un'attrice splendida, meravigliosa, eppure non era altrettanto calma davanti all'obiettivo. Prendeva il mestiere troppo sul serio, ma l'ho adorata lo stesso. E quando, verso la fine degli anni 40, la storia d'amore tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini cominciò a far scalpore in America, mandando temporaneamente a rotoli la carriera dell'attrice svedese, Grant fu uno dei pochissimi attori di Hollywood a spezzare una lancia in suo favore e a restarle vicino.

ave a... L'attore lavorò con Marilyn nel 52 in Il magnifico scherzo. Lei era ancora un'attricetta semi sconosciuta ed ebbe infatti un ruolo secondario. «Non avrei mai immaginato che sarebbe diventata una grande star», disse Grant. Se Marilyn possedeva già un talento e delle qualità nascoste, non le faceva certo vedere. Sembrava soprattutto molto timida e ricordo che ogni volta che un tecnico le fischiava dietro, in studio, diventava rossa come un peperone. Era imbarazzatissima.

0: I suppose that what you want is sympathy. Well, you.
1: Quanto il personaggio Cary Grant corrispondeva all'uomo non possiamo saperlo, anche perché tutta questa costruzione psicologica fu certo anche una maschera, un rituale nevrotico, un'ancora di salvezza. Dietro c'era un individuo con una tragedia familiare a monte, la presenza di una madre pazza e una conseguente palese difficoltà a risolvere i problemi con le donne. Si sposò 5 volte, delle quali solo l'ultima felicemente, e forse l'unica femmina con cui Cary Grant ha avuto un rapporto di totale confidenza è la figlia Jenny, avuta con Diane Cannon, 20enne, amatissima e colpita oggi da improvviso benessere, un'eredità di 70 miliardi. When you try to smile and think you've lost the knack, I'm happy to announce you can bounce right back. You can bounce right back. Cary Grant curava l'immagine ed era un salutista. Pur senza fare diete particolari, non si concedeva i piaceri della tavola. Non fumava e, cosa rara a Hollywood, non beveva. Di droghe prese l'LSD solo per cura sotto controllo medico e ne parlò come chi è guarito dal raffreddore parla dell'aspirina. Se ebbe delle passioni, le tenne sotto controllo. La sua vera ipotesi comportamentale era vivere in eterno, ma con il sospetto che l'impresa è impossibile. La morte non faceva parte dei suoi programmi né del suo modo di apparire. Prova ne sia, scrive Peter Bogdanovich, che, a parte forse qualche situazione nella primissima fase della carriera, sullo schermo Cary Grant non è mai morto in oltre 70 film. Nella realtà, se n'è andato come un attore che lascia un attimo il set per andare in camerino. Da un minuto all'altro, senza lunghe malattie, senza dare spettacolo né disturbare nessuno. Finché era vivo, potevamo cullarci nell'illusione che esisteva, da qualche parte, una forma di immortalità dell'eleganza combinata all'ironia. Con la sua dipartita, i veterani dell'eterna transeunte parata avvertono una stretta al cuore. È un altro segnale che il nostro secolo, il secolo del cinema, sta per voltare pagina.
2: How do you know? You didn't hear it.
3: Mansell, I assure you, I heard every word. Let me convince you. Sit down. Gentlemen, play it again. You be the audience. Did I remember to tell you your delight? You're everything I want you to be. Your eyes are lovely. And far beyond comparing, especially when they're glaring at me.

0: Did I Remember, la voce di Cary Grant. Avete ascoltato
1: Il Principe,
0: biografia di Cary Grant,
1: seconda e ultima parte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Chiavari, in Liguria, l'associazione Amici di Simone ODV organizza attività per bambini con diversi tipi di disabilità intellettiva e offre alle loro famiglie uno spazio di incontro, scambio di reciproche conoscenze e distensione dalle preoccupazioni quotidiane.
1: L'associazione Amici di Simone nasce nel 2006, a un anno dalla partenza in cielo del piccolo Simone. Noi siamo ancora tutt'ora tutto un gruppo di amici che sente proprio la presenza di Simone in qualsiasi momento. E quindi da qui è nata proprio l'esigenza di fare compagnia a questo gruppo di famiglie, che prima erano le prime quattro amici che si vedevano, con figli con vari tipi di disabilità, fino al raggiungimento di queste 20-25 famiglie che sono adesso.
0: Angelo Bedini è uno dei fondatori dell'associazione, oggi membro del consiglio di amministrazione. Ci racconta i progetti portati avanti negli anni attraverso le attività dei laboratori.
1: Il punto principale è la musicoterapia. Abbiamo trovato un'ottima musicoterapeuta che segue questi ragazzi, che li divide in gruppo secondo le varie disabilità che hanno, secondo l'età, e quindi viene fuori tutto un lavoro molto importante e principale per questi ragazzi, che poi fanno dei loro saggi quando è Natale, quando è Pasqua.
2: Porto solo gli strumenti, tu dai e tu lasci. Okay.
0: Anna Forloni ci spiega come si svolge questa attività.
3: È un percorso di incontri settimanali dove i ragazzi vengono suddivisi in gruppi un po' in base a quelle che sono le loro difficoltà, e quello che si chiede è semplicemente di imparare a stare insieme attraverso il musicale, che non è solo fatto di suonare, cantare, ma anche muoversi sulla musica, portare le proprie musiche da dedicare agli altri e imparare ad accettare le proprie diversità nello stare insieme. Io penso che sia un po' un modo per scaricare tante delle tensioni, proprio perché non riconoscendole le tengono dentro, quindi non riescono a tirarle fuori, e tante volte è anche un modo per dare un nome sempre a quelle emozioni di cui parlavamo prima, che loro percepiscono e sentono in una canzone, ma che non sanno appunto riconoscere.
0: Giacomo e Vitali sono due giovani frequentatori dei laboratori.
4: Cantiamo, balliamo, sono xilofonista, suono, accompagno le persone che amano cantare, questa passione che mi è venuta suonando il campane.
5: Bel gruppo, vi dia qua la balla da miti, cadiana da tutto il cuore, cadiana.
3: La cosa che più mi emoziona è vedere quanto si prendono cura l'uno dell'altro, cioè se uno un giorno arriva che è una giornata no, gli altri se ne accorgono immediatamente e si dedicano con estrema attenzione a questa persona.
0: L'associazione Amici di Simone ha potuto ampliare la sua offerta attivando, oltre alla musicoterapia, anche i laboratori di arte, cucina, fotografia, grazie al contributo dei fondi dell'8x1000 assegnati dalla diocesi di Chiavari.
1: Noi nel nostro piccolo, da ormai fra un po' faremo 20 anni, riusciamo a fare questo grazie a dei progetti e grazie, ripeto, veramente quest'anno c'è stato un grosso aiuto da parte della diocesi per un contributo che riesce a farci lavorare ancora meglio e dare questa soddisfazione.
0: Con la tua firma dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni per scoprire cosa pensano, sognano, temono quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, provando magari anche a guardare il mondo attraverso il loro sguardo. E oggi ci confrontiamo con un fenomeno sociale che riguarda praticamente tutte le società avanzate, quindi non soltanto i ragazzi italiani, ma che da noi assume caratteristiche specifiche, perché i legami familiari, le convivenze multigenerazionale sono proprio radicate, sono parte della nostra cultura. Sto parlando del fenomeno che attiene a quella che è stata ribattezzata generazione boomerang, cioè giovani che dopo essere usciti di casa, aver vissuto un periodo più o meno lungo da soli, decidono di tornare dai propri genitori, e questo per una combinazione di ragioni diverse: difficoltà economiche, un contratto di lavoro che non viene rinnovato, la fine di una relazione sentimentale o semplicemente anche per il bisogno di sentire al sicuro in un momento difficile. C'è una recente indagine di Uno Bravo, il servizio di psicologia online più grande d'Europa, che ci dice che il 21% di quelli che si sono trasferiti è poi tornato a vivere con i genitori, il 44% a causa di pressioni finanziarie, il 34% soprattutto per fattori emotivi. Sia come sia, si tratta di decisioni delicate, spesso vissute anche con un senso un po' di sconfitta, a meno che non si sia disposti a scoprirne anche gli aspetti positivi, perché ci sono, e a considerare questo passo come una pausa utile per ripartire con nuove energie verso un nuovo orizzonte. E allora vi presento Savino Coppola, per tutti Savio, giovane insegnante, appunto figlio boomerang. La scorsa estate ha chiuso la porta del monolocale dove abitava da solo ed è tornato a casa da sua madre. Ciao Savio.
2: Ciao, un abbraccio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Allora Savio, io parto da dove, dalla tua storia. Sei laureato in filologia moderna. Sì, in che città abiti e che lavoro fai?
2: Napoli, sono attualmente un insegnante di scuola privata e un maestro elementare, per intenderci, e al contempo anche educatore per l'infanzia. Lavoro per il comune il pomeriggio per un servizio che accoglie quei ragazzini, gli scugnizzi li chiamiamo noi qui a Napoli, di strada, che hanno insomma difficoltà il pomeriggio perché non hanno luoghi aggregativi oppure a rischio e marginalizzazione.
1: Svolgi dunque un servizio preziosissimo per loro, che significa sottrarli a un destino apparentemente già scritto. Hai un fratello gemello militare, una sorella più piccola di 5 anni, esatto. Una grande abbondanza di zie e zie per parte materna e un forte senso della famiglia. Quando è che in origine tu hai sentito che era il momento giusto per andare a vivere da solo?
2: Già parecchi anni fa, forse 7-8 anni fa, vuoi la concomitanza, diciamo, della doppia professione, quindi avevo una sorta di sicurezza personale, economica soprattutto, vuoi anche la maturità, superati 30, terminati gli studi, era arrivato per me il momento di in qualche modo fare un passo più importante, ecco, più radicale. E ho vissuto dapprima l'esperienza con dei coinquilini, con degli amici, che è durata un anno e mezzo, molto bella, molto insomma costruttiva, però poi mancavano gli spazi personali, e dopodiché ho trovato insomma la possibilità di affittare un bilocale non lontano dal quartiere in cui risiedo attualmente, e quindi mi sono lanciato.
1: Ti sei trasferito?
2: Sì.
1: E dopo l'iniziale entusiasmo, questo spazio tutto tuo trovato, sono arrivati però gli affanni, tanti, certo. Troppi affanni, gestione della casa, spesa auto, spese impreviste, utenze, facevi sacrifici, non bastavano mai per mettere da parte qualcosa. Tu hai raccontato al nostro Giacomo Di Fruscolo che hai passato 12 mesi a rincorrere le spese praticamente senza fiato.
2: Esatto, non è stato più un abitare il tempo, no? In maniera serena, costruttiva. Sai, prima di prendere casa da soli si hanno tante aspettative, ci si fa delle promesse, ovviamente si fanno tante stime, no? Anche personali, di conti e quant'altro. È stato tutto un rincorrere la vita che ogni mese ti poneva davanti, calcoli, situazioni difficili. Ed io, come già dicevo insomma Giacomo, sono anche fortunato perché ancora ho un doppio lavoro, quindi non era una situazione difficile sotto quell'aspetto lì, ma sono arrivate tante di quelle difficoltà proprio nel sopravvivere, ecco, nel mantenersi a galla, che dopo 13 mesi veramente non ce l'ho fatta più.
1: alla fine praticamente tutto quello che guadagnavi ti serviva per vivere e anche
2: usciva, esatto, solo per diciamo l'affitto di casa, le utenze, l'auto, mantenere insieme auto, assicurazione, manutenzione e casa è stato un disastro, per quanto l'esperienza fosse veramente straordinaria, insomma, accrescitiva, ma non mi dava fiato, cioè l'unico pensiero era risparmio.

0: anche per gli sguardi delle persone. Tu hai detto un'altra cosa, Giacomo, che mi ha colpito. Hai detto le persone poi non capiscono, c'è sempre quello che senza neanche conoscerti, ignorando tutto della tua storia, ti viene a dire buona la cucina di mamma.
1: Sì, è verissimo, è verissimo. Il rientro è stato difficile, come puoi immaginare, perché ci si mette in gioco, ma soprattutto avviene in qualche modo un processo interno, no? La sensazione di sconfitta, di ritornare a casa, dopo poi la fine di papà, quindi c'era anche un lutto elaborato. Sono rientrato a casa 7 mesi dopo la fine di papà, quindi mi sono comunque concesso il tempo di restare a casa. Ma il ritornare è stato molto dispendioso, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché se da un lato ovviamente non gli amici più cari, diciamo le persone più care a me, ovviamente hanno fatto il tifo per il mio rientro, soprattutto perché mi stavo concedendo un tempo anche per ritrovare.
0: Finalmente ti ritrovavano anche loro.
1: Sì, sì, mi ritrovo anche perché ovviamente vivere da solo comporta orari proprio diversi, c'era stato un po' uno scollamento. Ma ho avuto anche tante battute ironiche sul vabbè, sei tornato da mamma, come diremmo noi un po' qui, per cui ora ti trovi la tavola apparecchiata, il tutto già sistemato e pronto. Beh, in realtà non è quello, perché anche mia mamma ha vissuto le sue difficoltà e ricreare.
0: E adesso ne parliamo, è una sfida lei, insomma, che nel frattempo di strada ne aveva percorsa a sua volta. E ne riparliamo perché ascoltiamo e poi ritorniamo al nostro dialogo. America dei Simon & Garfunkel.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E eccoci, ritorniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Savio Coppola, che ci racconta che cosa significa vivere quel fenomeno che è stato chiamato generazione boomerang, cioè quando i giovani escono da casa, hanno un'autonomia anche abitativa e poi per tante diverse circostanze si trovano a fare quella che apparentemente è una marcia indietro. Dico apparentemente perché insomma è una parentesi in cui poi si maturano anche molte scelte, ma è anche un passo complicato, ci stava spiegando Savio, perché il Savio che è tornato a vivere a casa con sua madre non era più il Savio adolescente. D'altra parte sua madre stessa di strada a sua volta ne aveva percorsa, quindi credo che vi siete messi a tavolino e tante cose le avete chiarite insieme.
2: Certo. Forse ti dico, guarda, la seconda sera, ora facendo un po' mente locale, mentre la prima sera c'è stata una cena, no, un po' conviviale tra di noi, la seconda sera ci siamo seduti e abbiamo proprio pattuito, nel senso che avevo esigenza di dire insomma quali potessero essere i confini l'un dell'altro, la libertà e l'aiuto che l'uno portava all'altro. È stato un passo fondamentale, ma con mia mamma ovviamente c'è un'intesa pazzesca, c'è grande rispetto insomma dei tempi, degli spazi dell'altro, e ci si aiuta ovviamente nella quotidianità.
1: Tu ci raccontavi, insegni in una scuola privata, sei maestro elementare, sei educatore con bambini e ragazzi che vivono nei quartieri difficili di Napoli, sei anche, io

0: Questo lo so, animatore in parrocchia, e adesso so che insomma state organizzando, state facendo, non so se avete concluso o farete una colonia insieme, se hai bungalow in un campeggio
1: terminata. Sì,
0: quindi
1: sì,
0: ci puoi dire,
1: giorno.
0: Sei fresco anche di quello che hai vissuto, ci puoi dire com'è secondo te il mondo visto con il loro sguardo? Questi ragazzi hanno più paure, hanno più sogni?
1: È un mondo comunque stupendo, perché il mondo filtrato dagli occhi soprattutto dei bambini ma anche degli adolescenti è un mondo stupendo, pieno di entusiasmo, di energia, di voglia, c'è la libertà, no? Rispetto a tanti pensieri e a tante preoccupazioni. Nel rapporto con gli adolescenti, con quelli che già vivono però diciamo le prime difficoltà, il primo confronto con i genitori, però inizia a trasparire qualche preoccupazione, no? Il futuro, cosa sarà, cosa il lavoro, che cosa insomma vivrò, cioè iniziano a respirare anche loro le difficoltà che si sentono un po' dai telegiornali, un po' diciamo all'interno delle
0: quelle
1: mura
0: di
1: domestiche.
0: Un tempo complicato. A
1: sì,
0: proposito di
1: sì.
0: Sogni, io voglio pensare anche ai tuoi, perché sono sicura che non hai rinunciato e che
1: mai,
0: hai tanti
1: mai.
0: Progetti partendo proprio dai tuoi talenti, dal desiderio anche di aiutare a crescere i più fragili, i più piccoli. Hai, tra l'altro so che sei sorretto anche da una grande fede.
1: Sì, sì, il percorso di fede per me è centrale, io sono terziario francescano da tantissimi anni, è proprio la fede che mi ha dato risposte e mi ha dato un orientamento anche nelle serate in cui, no, facevo un po' a cazzotti con torno, non torno, restare, è stata la scelta giusta, andare forse è la soluzione migliore. E ho tanti sogni, due sono quelli più diciamo grandi che, su cui sto investendo. Da un lato mettere su una mia educativa nel quartiere in cui io vivo a Soccavo, perché mancano realtà aggregative, diciamo pomeridiane, per i bambini e gli adolescenti della zona, e quindi dare un aiuto concreto anche a questa realtà. E poi dall'altro mettere su famiglia, che può sembrare banale, ma
0: non è banale.
1: Amore. Attualmente vivo un grande amore con una persona che è arrivata peraltro dopo che io sono ritornato a casa, quindi leggo in questo anche con tempo di stabilità che ovviamente casa mi ha donato, e forse quella serenità mentale mi ha permesso anche di
0: impegnarti anche in un altro modo.
1: Sì, in una relazione,
0: che bella
1: quindi c'è
0: questa
1: desiderio
0: cosa.
1: Di famiglia.
0: Senti, tu e allora hai fatto una scelta necessaria per il momento che ti sta
1: sì.
0: portando appunto verso questo tuo nuovo orizzonte, ci saranno molte altre scelte sulla tua strada. Oggi
1: sì.
0: sei tornato a respirare. Ad un ragazzo, ad un giovane che sta vivendo con difficoltà questo passaggio, anche con il ritorno a casa, con personale sofferenza, con senso di frustrazione anche lui, cosa puoi dire?
1: Posso dire che se il presente sembra grigio, no, e nuvoloso, perché ritornare a casa, ecco, con l'etichetta di figlio boomerang può pesare, però bisogna sempre ricordarsi che poi oltre c'è il sereno. Sembra retorica, ma non lo è. Bisogna solo ricordarsi che è una fase di passaggio. Così come si ritorna a casa, poi arriverà il tempo in cui ci sarà la possibilità di uscirne, però più maturi, più forti e più sereni.
0: Senti, e poiché diciamo gli affitti troppo alti, il caro vita, la precarietà del lavoro, i salari bassi certo non dipendono da chi deve mettere tra parentesi tanti progetti e tornare
1: certo.
0: a vivere, allo Stato, alle istituzioni cosa ritieni legittimo chiedere?
1: In questo momento una riforma soprattutto da un lato del mondo del lavoro, perché io che vivo tanto di lavoro ma gli stipendi non sono mai regolari, quindi iniziare una riforma proprio che agevoli soprattutto i giovani, no, diciamo under 35, e poi una politica anche riguardo proprio alle case, diciamo alla possibilità di affittare con incentivi, perché mancano, cioè manca proprio un aiuto a poter uscire di casa. Spesso si sente che diciamo i paesi scandinavi, i giovani a 18 anni già mettono piede fuori casa perché ci sono sussidi statali. Qui manca proprio tutto, l'aiuto anche ai genitori, anche i miei genitori hanno avuto difficoltà laddove noi figli poi siamo usciti di casa, quindi è necessario proprio ripensare diciamo il sistema, non solo per incentivare i giovani a lasciare casa, ma anche a dare una mano almeno diciamo nel primo biennio di fitto o addirittura di acquisto, proprio una mano diciamo sostanziale.
0: Grazie veramente a Savio Coppola che ci ha portato dentro un fenomeno, aiutandoci veramente a leggerlo. Ringrazio, intanto in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, ringrazio,
1: il lupo.
0: Ringrazio Stefano Sciurpi in regia, Giacomo Di Fruscolo per questo suo preziosissimo contributo, la rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella è qui, permettetemi una battuta, perché ha scelto così tanti brani degli anni 60 e 70, insomma, che se questo non è dialogo intergenerazionale. Grazie a tutti voi che siete all'ascolto e ci risentiamo alla prossima tappa di Giovani si diventa.
2: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quanti di voi hanno paura di volare, hanno paura di prendere l'aereo? Io non rientro in questa categoria perché anzi a me l'aereo davvero elettrizza, però io penso che siano tantissimi ad avere questa paura, al punto tale che la nostra compagnia di bandiera qualche anno fa si è inventata un corso proprio per superare questa paura. Da questo spunto, questo è un po' lo spunto del debutto nella regia di un'attrice popolarissima, Margherita Boni. Ma il film non parla solo di questo e mescola cinema e vita vera, quindi ci sono le rivalità tra attori, agenti non proprio simpaticissimi e insomma la figlia di Margherita Boni nel film è anche sua figlia nella vita reale. Ma il nostro incontro, la nostra intervista parte da una domanda: ma se davvero Margherita Boni ha paura dell'aereo, come ha fatto a partecipare all'ultimo Festival di Cannes? Sentite.
1: Devo avere paura dell'aereo, ma perché?
2: Non sono riuscita a prendere l'aereo per la Corea.
3: Dov'è la mia attrice? Cosa è successo?
4: Tutto bene.
3: Tutto bene un cazzo, vai a vedere quando c'è il prossimo volo per Seoul.
1: Mi hai sputtanato, di la verità. Perché io voglio volare. Voglio diventare una persona normale.
0: Hai paura o no dell'aereo?
1: Secondo te?
0: Non lo so, me lo devi
1: dire. Ma direi, ma proprio sono proprio nata, nata. Mia madre mi ha dato, oltre a... mia madre e mio padre insieme sono due portatori sani di paura di volare.
0: Ok.
1: Perché loro lo prendono.
0: E tu lo prendi adesso?
1: No.
0: Ma come ci sei venuta a Cannes, scusa?
1: Io non lo sai come faccio il mio viaggio.
0: Con la macchina?
1: Dura due giorni. No, io vado fino a Genova, dormo a Genova.
0: Ok.
1: Però adesso devo dire che mi è passata, dai.
0: Ti è passata?
1: Diciamo che mi è passata.
0: Quindi, diciamo, hai avuto l'idea di raccontare questa
1: storia? No, però a Nizza non ci vado.
0: Ho solo un'ora di volo, Margherita.
1: Ho capito, ma l'hai visto l'aeroporto? Una volta non ho fatto l'atterraggio.
0: È come Genova che dice mette paura perché la pista è corta.
1: Ma mi hanno fatto fare l'atterraggio in cabina per Nizza. Cioè, è finita.
5: In ogni momento della vita, noi vi prenderemo per mano e vi porteremo a conoscere questo vostro sentimento. Nei nostri incontri troverete tutte le risposte ai vostri dubbi e domande. E vincerete la paura una volta per tutte.
6: Mamma!
7: Oddio!
6: Stai facendo?
7: Niente, mangio.
0: Il corso esiste realmente, Ilaria sì. Petrini che lo gestisce e che io conosco per storia, di cui parleremo in un altro momento, e, diciamo, funziona, che ne pensi?
1: Sì, funziona. Cioè ti dà una consapevolezza, ti spiega tutto, sì, funziona. Poi io sono una fifona a livelli, diciamo, internazionali, quindi cioè... Però subito dopo che ho fatto il corso io l'ho preso l'aereo, sono andata a Londra, sono andata a fare un po' di cose e l'ho gestita molto meglio questa paura.
8: Faremo di tutto per sconfiggere le vostre paure.
9: Io tengo proprio terrore dell'aereo. Stai in aria perché è fatto per volare.
8: Lui sì, poi no però.
10: Comandante, scusate ma stiamo precipitando.
0: Un'altra cosa che mi sembra interessante del film è che comunque lo risolve il gruppo, no? Cioè c'è comunque l'idea dell'insieme.
1: Non lo diciamo.
0: Comunque
1: non
0: lo diciamo. Fanno insieme questo corso, niente. Tagliamo, come domani che non si dice. Minuto.
8: Perché non me l'hai detto prima?
6: Perché sta in California. 13 ore d'aereo, per questo non te l'ho detto.
8: Ma perché tu devi andare lì proprio fisicamente?
6: No.
8: Ah.
6: La faccio online.
8: Ah, certo.
6: Anzi, adesso li chiamo subito per dire che non vado. Non posso, mia madre ha paura di volare.
8: Vabbè. Oddio, che giornata!
3: Devi lasciarla abituare un po' a quest'idea, no?
6: Cioè... Speriamo.
8: No, ma insomma, ma perché così lontano? Ma a me non ci pensi, ma io che faccio?
6: Io, sempre io. Ma tu ci pensi che questa è la mia vita e non la tua?
0: Comunque, le paure vissute insieme forse,
1: sì,
0: no?
1: Ma anche l'idea del corso, cioè il corso è stato per me... Sì, ma l'ho fatto questo corso, è stata un'esperienza bellissima. Veramente mi ha messo in contatto con le paure degli altri, che somigliano tanto alle mie, però sono anche un pochino diverse. Ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati per due giorni, abbiamo preso l'aereo, ci siamo tenuti la mano, abbiamo pianto insieme, abbiamo fatto delle scene da pazzi che... Però io se sto insieme a una persona che ha paura e faccio il volo con una persona, io sto meglio.
11: Beh sì, la musica è proprio una delle mie passioni, insieme alla danza e naturalmente alla recitazione.
1: Si fa?
11: No, si fa.
1: Oddio. Hai saputo? Hai
8: Hai saputo?
4: Scusa, sono a cena, eh? È una cena di lavoro.
7: Ma che se ne frega?
8: No, ma hai capito chi è che fa il film di Kiki Ubok?
7: Ma l'hai capito o no?
4: No, chi?
8: La Ricci!
4: Ma dai!
7: Sì,
8: la Ricci! Ti rendi conto?
4: Scusa un attimo,
7: no. Mi ascolti?
12: Fai tranquilla, tanto alla fine prenderò un po' di pollo.
7: Ma cosa fai? Ma mi stai ascoltando?
13: Senti, è un'altra cosa molto divertente del film, e questa la possiamo dire perché più o meno la prima mezz'ora è il cinema, il tuo racconto, sì, del cinema.
8: Sì.
13: Questo insomma, tanto Elena Sofia l'ha visto.
8: Ti ha divertito?
13: Sì, moltissimo, perché poi...
8: No, Elena Sofia non l'ha pure visto, però aveva letto il copione.
13: Poi ci sono gli agenti, sento.
8: Vabbè, ho voluto un po' raccontare in maniera un po' divertente questo tradimento, ma che è un tradimento che purtroppo parte dal fatto che io non vivo bene. Io sono una persona sbagliata in quel contesto, cioè io sono un'attrice che ha paura di andare a fare le cose, ma non si può lavorare con una persona come me. Cioè è un po' un modo per darmi quella via a cercare di risolvere questo problema, perché è vero che gli altri hanno delle colpe, però io sono colpevole di avere troppe paure, troppe cose, no? Cioè non... Quindi questa paura va affrontata, e quello è anche un modo per farmi rendere conto di quello che io ho messo su con tutta questa mia poca capacità di vivere, di lanciarmi. Non è solo volare, è proprio vivere.
14: Annabi! Ciao tesoro,
8: ciao.
14: Che bello vederti!
8: Grazie, anche per me!
14: Hai saputo che sono venuta con voi in agenzia?
8: Sì!
14: Mariolina mi ha così corteggiato!
8: Sì, bello, bello, sì, sì!
15: Insomma, facciamo il taglio coreano?
14: Lo sai che vado in Corea? Vado a fare il film di Kiki Ubok.
8: Ah sì, sì, sì, è vero, l'ho sentito dire, sì.
14: Mamma mia, sono così emozionata. Sono stanca da morire, guarda, non ti posso dire cosa non ho fatto in questi giorni.
8: Ma no, immagino, immagino, sì, sì, sì.
14: Però, meno male, domani in business faccio tutta una dormita.
8: Mm. 15 ore e 45 minuti.
14: Ah, sì, sì, io dormo benissimo in aereo.
8: Che bello. Anche se quella è una tratta un pochino turbolenta, sai, perché ci sono delle termiche proprio sopra l'India, che pom! Proprio...
14: sei informatissima, eh? Comunque a me le turbolenze mi conciliano, insomma, non mi cullano proprio.
8: Che culo!
13: Poi alla fine fai tutto, no? Per cui voglio dire...
8: Vabbè,
13: quindi abbiamo capito che c'è tanto di te, perché ci sei tu, ci sono le tue paure, c'è tua figlia, c'è il cinema, c'è il volo, quindi...
8: Beh, è chiaro che è anche un modo... Naturalmente non sono io quella,
13: certo.
8: Però l'ho presa anche come un'occasione per raccontarmi un po' di più, visto che alla mia tenera età ancora non mi sono mai veramente raccontata, anche attraverso tutti i film che ho fatto.
13: E quindi continuiamo, perché mi sembra che
8: è stato felice.
13: Quindi a Nizza la prossima volta ci andiamo con l'aereo?
8: No.
13: No.
16: Vabbè. No. Mi accompagna papà, abbiamo già organizzato tutto.
8: Nemmeno la paura dell'aereo sono riuscita a trasmetterti. Che delusione!
17: Effetto no.

0: Allora do il benvenuto all'Effetto Notte, è un ospite davvero speciale e la voglio presentare così. Facciamo un salto indietro nel tempo, in un momento di cinema che davvero resta, anche se non parleremo soltanto di cinema con lei, e andiamo sul set di Amici Miei. Si gira una famosa scena, quella probabilmente la ricordate, della partenza del treno e del famoso schiaffone, quindi una scena assolutamente indimenticabile. Su questo set c'è un giovane aiuto regista che si chiama Carlo Vanzina e c'è un grande regista già affermato che è Mario Monicelli, e la nostra ospite di oggi, che vi presento subito, è Chiara Rapaccini.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Sul set di questo film è nata una storia d'amore lunga 40 anni con Mario Monicelli. È andata così?
1: Vabbè, così è un po',
0: semplificata.
1: No, ma molto edulcorata, cioè diciamo che io facevo la comparsa, ero stata scritturata a Firenze, avevo 19 anni, 20 anni, e la prima scena dove io ero comparsa semplice, cioè che ero tra coloro che camminano sul marciapiede della stazione di Firenze, c'ero io e assisto a questo Monicelli molto burbero, molto, io lo chiamo il nazista, cioè con una crudeltà tremenda, perché una comparsa che sta sopra il treno e deve prendere gli schiaffi da Noiré che sta sotto, si ritira per non farsi menare, come dire, e Mario nota questo ovviamente, e questo qui viene portato come un deportato davanti a questo Monicelli. Io non, Monicelli sapevo che era il regista, il quale lo tratta malissimo. Io capisco che il cinema è una cosa, i set sono molto anche violenti, aggressivi, e dico ma questo è un matto, ma è la prima volta che io nel mio modo e lui nel suo modo ci notiamo.
0: E poi questo matto ha saputo conquistarti tu, tutto questo e molto molto di più lo racconti in questo libro davvero interessante che consigliamo, che si intitola Mio amato Belzebù, l'amara dolce vita con Monicelli e compagnia. Allora, tu oggi sei una disegnatrice, illustratrice, autrice di libri per bambini e non solo, molto apprezzata, tra l'altro appunto diciamo in arte rap, quindi hai come dire un tuo percorso, dei tuoi fan. E, diciamo, in questo libro tu racconti però tanti episodi che permettono di ricostruire questa storia d'amore, che sarà fatta come tutte le storie d'amore, di momenti facili, di momenti difficili. Però io ho delle curiosità, per esempio vi siete conosciuti su questo set, poi lui ti ha invitato, ma è vero che per questa prima uscita ha telefonato ai tuoi genitori?
1: Sì, siamo sempre durante le riprese di Amici Miei, tutta Firenze è coinvolta, per cui Monicelli e compagnia scelgono le comparse, anche i miei genitori vengono scelti, mia madre ha fatto una parte, mio padre anche comprimari, insomma. E quindi tutti conoscono Monicelli, e un giorno Mario, che mi sta corteggiando in un modo, attenzione, molto lieve, la nostra storia comincia realmente mesi dopo, però sicuramente lui è interessato da me per motivi ignoti, io non so bene, non gli ho mai chiesto perché lui avesse notato me, perché non ero così bella, lui era abituato alla Cardinale, a grandi attrici. Però per gentilezza lui chiama i miei genitori, io ero giovane, maggiorenne, per invitarmi a cena, e c'è questa scena appunto che io descrivo molto...
0: Cioè, tu non ci volevi andare a questa scena?
1: Non ci volevo andare, e lo scrivo poi nel libro perché sapevo che era pericolosa questa cosa, non pericolosa per motivi chissà cosa, ma che poteva portarmi lontano. Quando hanno detto vacci, non essere maleducata, io li ho guardati e ho detto volete che ci vada? E allora ci vado, e lì è cominciata.
0: Il libro dice al telefono, non volevi nemmeno rispondere, la sventurata rispose, citi addirittura i promessi sposi. Allora si intitola Mio amato Belzebù, con una certa ironia, però tanto Belzebù no, perché alla fine io il libro l'ho letto e mi sembra che con le difficoltà che possano avere tutte le coppie, insomma, però è stato un grande amore questo, no?
1: Sì, Belzebù, voglio sottolineare, Belzebù è ovviamente il diavolo, ma a uno degli incontri, primi incontri, quello di quella sera, Mario si... Mi spiace.

0: Spiega di come, in una cosa un po' biblica, molto profonda, lui mi dice: tu finora sei stata protetta da Firenze, la città, eccetera, però Eva a un certo punto mangia la mela consigliata dal serpente e cade, se vogliamo, negli abissi. Quindi è una cosa negativa, però è la conoscenza, il frutto della conoscenza. E io gli chiedo: ma mi scusi, signor Monicelli, lei è il demonio, quindi è una cosa... E lui dice sì, cioè ti farò conoscere. E così ha fatto.
1: Beh, la conoscenza però è una bella cosa. La vita con Monicelli com'era? Perché in questo libro tu racconti anche degli episodi di vita quotidiana, no? Di vita molto comune, avete cambiato diverse case, insomma, poi è una vita, diciamo, unica, perché facevate poi degli incontri speciali dentro il mondo del cinema, in cui ti sei trovata giovanissima e tra poco ci arriviamo a incontrare dei personaggi che credo tutti sognavano di incontrare, però poi era fatta anche appunto di una quotidianità, sì, come tutti, no?
0: Ma poi molto, come dire, in tono minore, noi stavamo in casette recuperate perché Mario dava a me l'ordine, diciamo, di trovare le case, e io pensavo, mi pento, ora è una battuta, però io avrei potuto scegliere una casa anche più ricca, affacciata e su, invece eravamo sempre dei piccoli, lui li chiamava i loculi, invece erano carine, eccetera, per cui la nostra vita era molto molto semplice, anche senza nessun uso di denaro, sperperi, eccetera, perché forse avevamo voglia di avere una vita intima che era l'opposto di quella che stava, certo, fuori dalle nostre nidi.

0: Allora, a proposito del suo cinema, il cinema di Monicelli sicuramente nel cuore del pubblico, anche di tanti amiche e amici che ci seguono, no? Questo è un programma di cinema. Lui diceva: le grandi idee scaturiscono da piccole emozioni. Forse è un po' questa, no? La chiave del suo cinema, che ne pensi?
1: Di Monicelli come regista, sì, lui, io ne parlo anche di questo, cioè del fatto che lui diceva: vedi, le grandi storie universali devono nascere da cose piccole. Può essere anche un protagonista l'ultimo dell'ultima città del mondo, e allora può diventare universale, non devi fare la grande storia d'amore, la grande storia di guerra. E mi spiegò, e io l'ho imparato molto nella mia vita come lavoratrice, come artista, che è da una cosa piccola ma molto approfondita, sentita, che nasce la storia che va in tutto il mondo, che non è scontato questo.
0: Certo,
1: e
0: che poi arriva.
1: E lui l'ha fatto questo.
0: Infatti ci sono dei titoli, insomma, I soliti ignoti, poi credo che anche uno dei suoi film preferiti fosse Risate di gioia, no?
1: Sì.
0: Avete fatto degli incontri, hai fatto degli incontri, giovanissima, con personaggi, insomma, adesso è un po' difficile scegliere, però proviamo, per esempio, Mastroianni com'era?
1: Mastroianni era l'incontrario, come lui diceva, del maschio italiano, latino, che veniva preso così da tutto il mondo, ma gli era estremamente, era delizioso, semplice e anche noiosissimo. Mario sosteneva che tutte le sue donne, Faye Dunaway, Catherine Deneuve, che ho conosciuto, eccetera, alla fine si stufavano, perché la sua cosa prima era questa del cibo, mangiare, mangiar bene, la mozzarella giusta, la pentola giusta, eccetera, e, però era il lato estremamente intimo e semplice, era un personaggio semplice, non narciso, veramente al contrario di molti attori oggi che sono, se la tirano molto molto di più.
0: Filippo, non avete fatto vedere la collezione di scarpe?
1: Sì, che suona, detto così, sembra una cosa peccaminosa.
0: No, invece no, era proprio voglia di condividere.
1: Filippo Noiré era un gran signore francese, un gran signore. Mario era uno degli attori che amava di più. E aveva una collezione di scarpe di pelle fatta da artigiani che venivano dalla Galizia, da Londra, da Parigi. Siccome io lo incontravo spesso, un giorno disse: vuoi venirla a vedere? Io esitai nel suo albergo, dove io facevo la telefonista tra i mille lavori che faceva, e accettai.
2: Credevo che l'imbecille avesse dormito con te.
3: No, allora non vai? Suppongo che per te sia una cosa normale, vero? Regolare. Magari fa così con tutti gli ospiti che ti porta a casa.
2: Calmati adesso.
0: Tanti uomini, anche donne, perché poi si è detto spesso che il cinema di Monicelli era molto al maschile, poi invece ha fatto anche film come Speriamo che sia, sì, femmina, no? Per esempio tu hai conosciuto Lee Woolman, con cui forse avete condiviso anche il fatto di, come dire, l'amore per un uomo più grande di voi, no? Lee Woolman, sì, è stata a lungo la compagna di...
1: Lee Woolman, no? Tra tutti i miei incontri di grandi attori e compagnia, mi ha molto colpito perché era una donna nordica, quindi molto liberale, molto non, l'antidiva per eccellenza, eppure la più importante del mondo. E lei mi disse: stai attenta, quando si hanno uomini così famosi, così importanti, un po' narcisi, eccetera, è pericoloso, datela a gambe. Ma io non l'ascoltai.

0: Senti, adesso per concludere, l'abbiamo già fatta all'inizio di questa intervista, però io voglio parlare un po' di te, perché appunto tu hai appena scritto questo libro che consigliamo alle amiche e gli amici che ci seguono, in cui racconti questa grande storia d'amore. Parli di cinema, parli moltissimo anche di te. Adesso però tu sei una disegnatrice, illustratrice, scrittrice di libri per bambini apprezzatissima al tuo pubblico, appunto Chiara Rapaccini, a rap proprio. Ecco, questo... Tu come la vivi questa tua identità, questo tuo essere artista, e quanto è frutto anche di questa esperienza che tu hai avuto molto giovane, quanto invece magari è un percorso tuo tutto personale?
1: E dunque, la domanda già contiene la risposta. Io, prima di incontrare il cinema, Monicelli e compagnia, e dall'età di 6 anni disegnavo, era la mia passione disegnare, ho sempre fatto quello. Poi c'è stata questa lunga parentesi in cui ho continuato. Il libro mio serve a questo, se c'ha un suo messaggio, parola orrenda, per dire quando anche noi donne ci ritroviamo in un mondo un po' patriarcale, la commedia all'italiana e il cinema italiano di quegli anni meraviglioso era maschilista, era patriarcale, io lo dico senza nessun pelo sulla lingua, per una giovane donna che potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi epoca, l'unico modo di, per noi femmine, di rimanere con la propria anima e di non cedere e di non farsi risucchiare da gente importante, eccetera, è rimanere fedele a se stessa. Io attraverso il disegnare, sempre disegnare a Roma in mezzo a tutti questi e non fare mai il cinema, sono riuscita a campare fino ad ora che sono tutti morti, una strage. Quindi sono vedova di 1000 persone, ma ho mantenuto la mia personalità.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Chiara Rapaccini, grazie.
1: Grazie.
2: Effetto notte.
0: E adesso andiamo in Sicilia per raccontare una storia drammatica, potente, emozionante. Misericordia è il titolo di questa storia che la regista teatrale Emma Dante ha trasformato da quello che si era visto sul palcoscenico portandolo sul grande schermo. Al centro di questa storia c'è un bambino speciale che diventa un adulto affetto da un handicap. Lui, la sua mamma l'ha persa molto molto presto ed è cresciuto da un gruppo di donne che per vivere sono costrette a fare le prostitute. Un'umanità che ci colpisce proprio nella sua forza, nella sua intensità, e c'è anche la canzone Avrai di Claudio Baglioni che c'entra, ce lo racconta Emma Dante.
3: Che era niente, non pesava niente.
4: È arrivata, l'ho sistemata nello stanzino. Là c'è il bidet, quando ti devi lavare puoi usare l'acqua del bidone.
5: Le tue cose le puoi mettere qua.
6: Le birre sono del porco.
0: Il film è davvero emozionante, racconta una storia di ultimi, parte da un tuo spettacolo teatrale, però io comincerei, non dico dalla fine, però c'è una dedica, no, a tuo figlio. Perché?
7: Perché mio figlio è stato adottato da me 7 anni fa, e quando lui è arrivato in Italia, perché è nato in Russia, io gli ho subito fatto sentire questa canzone di Baglioni, Avrai, ed è diventata la nostra canzone. Quindi quando poi dopo ho deciso di lavorare su questo tema della maternità, appunto della disabilità, eccetera, e ho fatto prima lo spettacolo e poi il film, nel finale ho voluto mettere questa canzone che per me emotivamente è molto toccante, insomma, per questo motivo. E poi l'ho dedicato a lui perché Misericordia è la storia di un'adozione, di una famiglia non tradizionale, di una cassaforte che è questa creatura che tiene dentro tutto l'amore che gli viene dato nonostante il degrado e la disperazione in cui vive.
8: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
0: E poi c'è tanto dolore perché alla fine loro sono degli ultimi, no? E anche questo credo è un tema.
7: Assolutamente,
0: sul tappeto, no?
7: Sì. È sicuramente un ambiente difficile perché appunto dove vive gente che non ha grandi speranze.
9: Sempre tutto tu? Quando uno deve restare, quando uno se ne deve andare.

0: tutto, ma
1: c'è comunque la Sicilia, no? Ciò che tu avevi raccontato anche in altri, però dico qui cosa hai scelto, perché ci sono dei luoghi bellissimi, per esempio alcuni momenti anche nel mare, però anche un terreno invece molto aspro.
0: Sì, ecco, è girato in una riserva, all'interno di una riserva siciliana che sta di fronte Macari, che si chiama Riserva di Montecofano, ed è un posto effettivamente magico. Ovviamente il borgo è stato ricostruito di sana pianta da Imita Frigato, che ha fatto un lavoro secondo me eccellente, costruendo queste catapecchie, queste capanne appunto così precarie, misere, in contrasto con la bellezza che c'è intorno, perché appunto c'è il mare da un lato e la montagna dall'altro che dialogano in una perfetta armonia, anche se la montagna effettivamente è minacciosa, perché anche quella vera c'è un divieto per pericolo, c'è un pericolo caduta massi. Quindi ecco, mi interessava la bellezza del luogo ma anche la minaccia.

0: qualche momento si avverte quasi fastidio, no? Cioè alcune delle cose che vediamo, insomma, sono forti, no? Però è come se tu ci dicessi: non voltate lo sguardo da un'altra parte, perché c'è pure questo, e vale la pena guardarlo, perché nel profondo del cuore c'è tanta umanità.
1: Sì, secondo me si deve guardare anche ciò che ci dà fastidio, perché siamo circondati dalla sofferenza. E la sofferenza, è, qui arrivo al titolo, è una cosa che ci deve riguardare, non può essere una cosa che appunto ci fa girare la testa e dire vabbè sì, poveretto, però io comunque continuo a fare la mia vita, eccetera. Cioè la misericordia è una cosa, è una parola non religiosa per quanto mi riguarda, ma necessaria per chi si è dimenticato di essere umano, insomma, bisogna ricordarsi che questo dolore, questa sofferenza ci riguardano.

Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Cruciani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio in Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui?
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande.
2: La roccia. Così è il Signore. Chi si affida al Signore sarà sempre sicuro, perché le sue fondamenta sono sulla roccia. È quello che dice Gesù nel Vangelo, no? Parla di un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, cioè sulla fiducia nel Signore, sulle cose serie. E questa fiducia anche è un materiale nobile, perché il fondamento di questa costruzione della nostra vita è sicuro, è forte. E anche la vita nostra può essere così. Quando il mio fondamento non è forte, viene la tempesta, e tutti noi abbiamo tempeste nella vita, tutti, dal Papa all'ultimo, tutti. Viene la tempesta e non siamo capaci di resistere. E tanti dicono: no, io cambierò di vita. E pensano che cambiare di vita è truccarsi. O cambiare di vita è andare a cambiare i fondamenti della vita. Cioè mettere la roccia lì, che è Gesù. Andiamo alla roccia, dove c'è la nostra salvezza. E lì saremo felici tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

lontananza sa è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sa è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Sau bona, ti ho visto, ti vedo. È così che si salutano gli indigeni dell'Africa subsahariana, perché lo sguardo è cura ed è dallo sguardo che dobbiamo ripartire, averne cura, riorientarlo, liberarlo da pregiudizi e sovrastrutture. Oscilliamo tra la paura dell'altro e l'indifferenza che arriva a negarne persino l'esistenza. Pensiamo di poterci sbarazzare dell'altro e delle paure che porta con sé, semplicemente coprendoci gli occhi con le mani, convinti, come i bambini, che quello che non vediamo semplicemente non ci sia o non ci riguardi. L'altro, in quanto diverso, è invece quello senza il quale non possiamo neppure vivere, perché ci permette di vederci interi, con le nostre luci e le nostre ombre, i nostri slanci e le nostre paure. L'altro, come nella parabola del Samaritano, può essere un ostacolo da aggirare, un problema da evitare, uno con cui non compromettersi per tutta una serie di ragioni, per questioni di opportunità o di regole morali o religiose. L'alternativa può essere quella di non limitarci a vedere con gli occhi soltanto, ma anche con le viscere. Provare a metterci al posto dell'altro, di quello che giace mezzo morto ai bordi della strada a causa di una violenza improvvisa e incontrollata, e scegliere di inciampare nella sua presenza scomoda, di riconoscere in quel poveraccio un altro me stesso, un me esteso, un prolungamento della mia umanità, e farmene carico con prontezza e tenerezza. Quelle ferite che abilmente cerco di nascondere per vergogna o paura allo sguardo degli altri, sono le stesse che ritrovo nel mio prossimo. E tra queste, la paura di non essere visto, considerato, di risultare invisibile, di rimanere solo con il mio dolore. Se c'è qualcosa che ci rende fratelli e sorelle, infatti, sono proprio le nostre ferite, in cui l'altro può sentirsi compreso, accolto e mai giudicato.

Vorrei che mi guardassi cercando di andare oltre quello che tutti vedono, che non ti fermassi dove tutti si fermano, che osassi dove gli altri si arrendono, che ti dimenticassi per un istante di come sono fatto, di ciò che appare e che tutti credono già di sapere, che provassi a battere sentieri sconosciuti, a farti strada nel mare dei miei occhi, ad entrarvi dentro fino a spogliarmi il cuore. Sai, a volte lo desidero, ma ho anche paura che tu possa farlo, che ti avventuri oltre il velo delle apparenze e possa trovarvi un uomo in pezzi che invece si racconta di essere intero. Ti imbatteresti in porte chiuse ermeticamente, oltre le quali nessuno ormai è entrato da tempo. Forse dovresti farti spazio tra le macerie degli errori e dei fallimenti che rendono impraticabile la strada. E fidati, non sarà affatto facile. E per quanto ti dissuada dal provarci, tu provaci. Provaci sempre. E per quanto sia capace di mandare a monte ogni tuo tentativo di amarmi, tu amami. Amami sempre.

Non so dire se della malattia facciano più paura il decadimento fisico e il crescente stato di vulnerabilità che il soggetto malato sperimenta, oppure l'idea stessa della malattia percepita come un irragionevole e inaspettato castigo dall'alto. Sarà forse l'angoscia di rimanere soli o di dipendere da qualcuno per le cure, di perdere irrimediabilmente la propria autonomia, di non poter contare più su se stessi e sulle proprie forze. Ma quello che è certo è che la malattia come concetto e il malato in concreto vengono spesso marginalizzati, isolati. Per l'uomo biblico la malattia pone una domanda fondamentale, scomoda e insistente, cui tenta di dare risposte. Perché? Perché a me? Che cosa ho fatto per meritarmi questo? Spesso, infatti, la malattia è percepita come un castigo per i propri peccati o per quelli dei propri genitori e parenti. È questo il caso del cieco nato che troviamo al capitolo 9 di Giovanni. E a rivolgere questa domanda a Gesù sono proprio i suoi discepoli. Gesù, però, come è suo stile, non risponde a parole, ma opera, passa ai fatti. Quell'uomo cieco dalla nascita e per questo costretto a mendicare, una volta guarito, si troverà a fare i conti con una società di ciechi che dicono di vederci benissimo. In particolare i rappresentanti del sacro, che invece di gioire con lui per la vista restituitagli, lo cacciano fuori, lo isolano, cercando di convincerlo a sconfessare il miracolo ricevuto e magari consegnare loro quel tale che si era permesso di ridargli la vista. Sappiamo come si conclude questa storia. Il cieco, restituito alla vista, non sa nulla di chi gli ha aperto gli occhi, ma quando prova a dare la sua versione dei fatti, nessuno gli crede. Indispettiti, i capi lo cacciano fuori, privandolo di ogni sostegno da parte della comunità, qualora ci fosse mai stato. Ed è proprio quando viene rispedito ai margini, laddove peraltro era stato fino a quel momento ignorato da tutti, che Gesù gli viene incontro e si fa conoscere da lui. Così il cieco guarito, cui persino i genitori hanno voltato le spalle per paura di essere a loro volta isolati, può finalmente guardare negli occhi colui che lo ha curato, riconoscerlo come suo Signore e credere in lui.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Abra la tua salita. Qui fa caldo e la notte non ha fine.

erano le più belle. Questa guerra in fondo a noi non appartiene, ma arriverà la pace.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

0: per le mettis e ti fece il
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
0: A te, o Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
3: Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: A te, o Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
3: A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo.
0: A te, o Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Parola del Signore.
1: Gloria.

Concludiamo quest'oggi la lettura del capitolo 6 dell'Evangelista Luca, capitolo che ci ha accompagnato per tutta la settimana, il cosiddetto discorso della pianura. Matteo ha il discorso della montagna, Luca ha il discorso della pianura. Discorso iniziato con le beatitudini e nello stesso tempo le maledizioni. Un discorso nel quale però Gesù non ha annunciato solo queste cose, ma ci ha insegnato, ci ha detto come dobbiamo vivere per essere buon frutto, per essere frutti buoni che dall'albero buono, che è Cristo, possiamo testimoniare, per essere case che fondano la propria persona sulla roccia che è Cristo. Gesù terminerà dicendo: avete compreso tutte queste cose? Il comprendere la parola di Dio, cari fratelli e sorelle, è saperla accogliere nella nostra vita. Tante parabole, tanti miracoli compiuti da Gesù magari ci colpiscono immediatamente, ma facciamo fatica dopo a vivere veramente questa parola. Condividiamo pienamente tante cose che Gesù ha detto, o tutto quello che Gesù ha detto, ma concretamente facciamo fatica a vivere quello che Gesù ci chiede. Penso allora, cari fratelli e sorelle, che questo bellissimo discorso che Gesù ha tenuto ai suoi discepoli soprattutto, ma anche tutta la folla che c'era, ci deve dare conforto e nello stesso tempo speranza. La speranza di poter sapere ogni giorno accogliere la sua parola, la speranza di saperla vivere, conoscendo anche i nostri limiti, conoscendo anche le nostre debolezze. Di momenti bui nella vita ne abbiamo passati o ne passeremo, ma una cosa ci deve sostenere: la parola di Dio, la certezza che Dio ogni giorno ha una parola buona per noi, la sicurezza che Dio ogni giorno dimostra tutto il suo amore tendendoci la mano. L'Apostolo Paolo nella seconda lettura ci dice una cosa molto importante, quella di non essere gelosi e di non ritenerci superiori al Signore. Da soli non ce la facciamo, abbiamo sempre bisogno dell'aiuto di Dio. Ecco allora che questo nostro attaccamento al Signore diventi preghiera, o manchi la preghiera nella nostra vita, è il sostegno, non soltanto nei momenti tristi, nei momenti bui, nei momenti difficili. La preghiera è proprio quel fondamento che ci tiene attaccati al Signore. Chiediamo allora, proseguendo questa Santa Messa, che il Signore aiuti tutta quanta la nostra comunità di Caravaggio a crescere sempre più come cristiani, cristiani che sanno portare, che sanno testimoniare il buon frutto, cristiani che sanno testimoniare attraverso la loro vita quel Cristo morto e risorto per la nostra salvezza.

0: Ed ora, fratelli e sorelle, leviamo al Padre le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché dall'unico pane eucaristico di cui ci nutriamo possiamo ricevere quell'unità profonda che ci costituisce corpo di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore,
1: perché la nostra fecondità spirituale abbia la sua sorgente nell'adesione profonda al Vangelo e nella pratica quotidiana della volontà del Padre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore,
1: perché in noi la parola di Dio maturi e dia frutti di opere buone, che provino la solidità di quanto lo Spirito, con la nostra collaborazione, ha costruito in noi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore,
1: perché le persone attirate dalle sette religiose nella ricerca della verità approfondiscano seriamente la parola di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, e preghiamo per tutti i nostri cari defunti. In modo particolare, in questa Santa Messa, vogliamo ricordare il nostro fratello Battaini Fabio, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna e si sono nutriti del corpo di Cristo, pane di vita eterna. Perché il Signore li risusciti nell'ultimo giorno, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Accogli, Dio Padre onnipotente, queste nostre preghiere, te le offriamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore e Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto.

Benedetto sei tu, Signore e Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Signore. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova.

Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia, Signore, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie.

Buongiorno a tutti da Chiara, da Manuela e da tutta la redazione di RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa delle ore 8:30, celebrata in parrocchia da Don Bruno in ricordo del defunto Battaini Fabio. Iniziamo ora una nuova puntata della nostra trasmissione, una finestra su.

E veniamo agli appuntamenti con le sante messe di oggi, sabato 12 e domani, domenica 13 settembre. Questa sera alle ore 18, sante messe a Masano, celebrata da Don Gabriele, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e in oratorio, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Manzoni Giuseppe e Maria, Milanesi Roberto, defunti delle famiglie Milanesi Rossetti, Milanesi Angelo e famiglia, Marcialli Pietro, Pellegrini Maddalena e Domenica, Galli Francesco e Piera e defunti delle famiglie Cacciamatta e Testa Giovanni, Luigi Gamba e defunti della famiglia Gamba, Tadini e Cavati Andrea, e mandato ai catechisti. Domani, domenica 13 settembre, 24ª domenica del tempo ordinario. Alle ore 8, Santa Messa a San Pietro, celebrata da Don Andrea in ricordo del defunto Ferri Battista e famiglia. Sempre alle ore 8, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 9:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti Maria e Giovanni, Bellomi Michele e Pierangelo, Mora Giacomo e famiglia. Alle ore 10, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 10:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 11, Santa Messa in parrocchia pro populo, celebrata da Don Giansante. Alle ore 18, Santa Messa a San Bernardino, celebrata da Don Giansante in ricordo dei coniugi Castagna, Cervone e Cometti e anniversario di matrimonio.

E veniamo ora agli appuntamenti con le altre messe. Lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce. Alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Benella Niculetta, Giuseppe, Santina e Gianni. Alle ore 16, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 16:30 Santa Messa a Masano, celebrata da Don Gabriele, e alle 20:45 Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Andrea, in ricordo dei defunti iscritti alle messe perpetue. Martedì 15 settembre.

Settembre, Beata Vergine Maria Addolorata. Alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Gian Sante. Alle ore 16 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Alle ore 18 Santa Messa a San Pietro celebrata da Don Andrea in ricordo di Conti Francesco. Alle 20:45 Santa Messa a Masano celebrata da Don Gabriele. Mercoledì 16 settembre, Santi Cornelio e Cipriano. Alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Gian Sante, in ricordo dei defunti Zibetti Rina, Vincenzo e Maria, Premoli Giuseppina. Alle ore 16, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 16:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Andrea. Riprende la messa a San Bernardino alle ore 18, celebrata questa settimana da Don Gabriele, in ricordo dei defunti della famiglia Viola Carlo. Giovedì 17 settembre alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Gian Sante. Alle 16, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 16:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Gabriele. Alle 18, Santa Messa a Santa Liberata, celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti delle famiglie Gastoldi e Vicario. Venerdì 18 settembre, alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Andrea. Alle ore 16, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 16:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Gabriele. Sabato prossimo 19 settembre, alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti Ambrogina e Luigi. Alle ore 18, Sante Messe a Masano, celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e in parrocchia, celebrata da Don Gian Sante, in ricordo dei defunti Maria e Giovanni Gastoldi, Vigano Anna, Romildo e famiglie Baruffi Santo e genitori, Caseri Danila e genitori, Angelo, Tano e Maria Baruffi, Enrico, Franca, Rita, Elena, Emerisio Teresa e Domenico.

E veniamo ora agli altri avvisi. Procede la festa del nostro oratorio. Questa sera dalle 18 abbiamo sentito la Santa Messa si terrà in oratorio e non in parrocchia, la prefestiva, perché verrà dato il mandato agli educatori. Sempre questa sera la cena si terrà lungo la via San Bernardo con musica dal vivo da I Leggenda. Domani, ultimo giorno della festa dell'oratorio, si terranno a partire dalle ore 16 le iscrizioni al catechismo. Per tutto il pomeriggio, giochi con i gonfiabili e schiuma a pa party. Sempre domani si terrà l'estrazione della sottoscrizione interna a premi. Ricordiamo che tutte le sere c'è la pesca di beneficenza. Vi aspettiamo in tantissimi. Lunedì 14 settembre alle ore 8:45, apertura dell'anno scolastico alla sorgente. Ricordiamo che alle 20:45 la messa in parrocchia sarà per i defunti iscritti alle messe perpetue. Ricordiamo sempre lunedì 14 settembre alle ore 9:30 verranno celebrate le esequie del defunto Moris, vicario di anni 45, e ai familiari e agli amici del defunto vanno le nostre più sentite condoglianze. Lunedì ricordiamo, facciamo veramente una tappa qui in chiesa per ricordare la Santa Croce con cui Cristo ci ha redenti. Martedì ricordiamo la Beata Vergine Maria Addolorata, un pensiero alla nostra mamma. Dicevamo, da mercoledì 16 settembre riprende la celebrazione della Santa Messa alle ore 18 a San Bernardino, mentre il giovedì riprende anche il giorno dell'ascolto, alle 16:30 in oratorio e alle 21 sempre in oratorio. Inizia questa settimana il corso di preparazione al matrimonio. Si terrà venerdì 18 settembre alle ore 21 in oratorio. Pellegrinaggio diocesano domenica prossima alle 15:45, quindi a un quarto alle 4, il vescovo guiderà il pellegrinaggio al nostro santuario. Mentre domani, domenica 13 settembre, a partire dalle 14:30, adorazione e preghiere di consolazione e guarigione del cuore, della mente e del corpo, cui farà seguito la Santa Messa alle ore 16:15 presso l'auditorium del Centro di Spiritualità del nostro santuario alla Beata Vergine del Sacro Fonte, a cura del gruppo di preghiera di San Padre Pio. Ultimo avviso, ricordiamo che la parrocchia organizza un pellegrinaggio ad Assisi e a Roma dal 5 al 9 di ottobre. Per chi volesse maggiori informazioni o dare la propria adesione, può contattare la casa parrocchiale.

E oggi, sabato 12 settembre, la Chiesa fa memoria del Santo Nome di Maria. Leggiamo dal sito del Santuario di Lourdes in Francia. La memoria del Santo Nome di Maria ebbe origine in Spagna nel XVI secolo e fu poi estesa alla Chiesa universale da Papa Innocenzo XI. Nel 1683. Egli volle ringraziare la Vergine per aver protetto la cristianità in occasione della vittoria del re della Polonia, Jan Sobieski, sulle truppe ottomane, le turche, durante l'assedio di Vienna. I padri della Chiesa hanno manifestato la potenza del nome di Maria. Sant'Ambrogio nel IV secolo scrisse: «O Maria, il tuo nome è un profumo che diffonde il dolce sentore della grazia divina. Scenda dunque su di me questo profumo celestiale e penetri fino nelle ultime fibre dell'anima mia». La Chiesa celebra la potenza dell'intercessione della Vergine Maria. Con la sua preghiera fedele, Maria veglia sul suo popolo, spesso sballottato dalle onde della storia. A Lourdes il nome di Maria viene pronunciato giorno e notte davanti alla grotta fin dal tempo delle apparizioni. Dopo Bernadette, pellegrini provenienti da tutto il mondo si rivolgono a Maria pieni di fiducia nella sua materna intercessione. E vediamo cosa hanno detto i santi sul Santo Nome di Maria. «Il tuo nome, o Maria», dice Sant'Ambrogio, «è un balsamo delizioso che diffonde il profumo della grazia». «Quanto è glorioso il tuo nome, o Santa Madre di Dio», esclama San Bonaventura, «com'è glorioso quel nome che è stato fonte di tante meraviglie». «O nome pieno di dolcezza», esclama il beato Henri Suzeau, «o Maria, chi sei tu allora, se il tuo nome solo è già così amabile e così pieno di incanti? Il nome di Maria è un nome di salvezza. Il nome di Maria sola, dice San Bernardo, mette in fuga tutti i demoni. Il nome della Vergine Maria, benedetto e invocato da tutti i cristiani del mondo, basta di per sé a confortare i fedeli. La prima gloria di questo nome benedetto è che fu ispirato da Dio ai genitori della neonata Vergine e che l'Arcangelo Gabriele lo pronunciò con voce piena di rispetto. Da allora tutte le generazioni cristiane lo ripetono in ogni momento della giornata. Il cielo pronuncia alla terra questo bel nome e la terra rimanda al cielo la sua eco melodiosa. E una preghiera proprio di San Bernardo, ispirata dal nome santo di Maria. Se insorgono i venti delle tentazioni, se incappi negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sei sballottato dalle onde della superbia, della distrazione, dell'invidia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira o l'avarizia o l'allettamento della carne scuotono la navicella dell'anima, guarda a Maria. Se tu, conturbato per l'enormità del peccato, pieno di confusione per la laidezza della coscienza, intimorito per il tenore del giudizio, incominci ad essere inghiottito dall'abisso della tristezza, dalla voragine della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nelle incertezze, pensa a Maria, invoca Maria. Ella non si parta mai dal tuo labbro, non si parta mai dal tuo cuore. E perché tu abbia ad ottenere l'aiuto della sua preghiera, non dimenticare mai l'esempio della sua vita. Se tu la segui, non puoi deviare.
Se tu la preghi, non puoi disperare. Se tu pensi a lei, non puoi sbagliare. Se ella ti sorregge, non cadi. Se ella ti protegge, non hai da temere. Se ella ti guida, non ti stanchi. Se ella ti è propizia, giungerai alla meta. Amen. E noi di Spazio Magnolia facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico o qualche felice ricorrenza. E auguri a tutti noi che siamo figli di Maria.

E oggi non vi proponiamo il commento al Vangelo, perché settimana prossima è ricca. Lunedì, infatti, noi festeggiamo la solennità dell'esaltazione della Santa Croce e vediamo dal sito di Famiglia Cristiana perché si celebra questa solennità. La Chiesa Cattolica, molte chiese protestanti e la Chiesa Ortodossa celebrano la festività liturgica dell'esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, anniversario del ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena, avvenuto il 14 settembre 320, madre dell'imperatore Costantino, e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme nel 335. Secondo la tradizione, Sant'Elena avrebbe portato una parte della croce a Roma, in quella che diventerà la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e una parte rimase a Gerusalemme. Bottino dei Persiani nel 614 fu poi riportata trionfalmente nella Città Santa. Nelle celebrazioni eucaristiche di questo giorno, il colore liturgico è il rosso, colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce, e che viene utilizzato anche il giorno del Venerdì Santo, durante il quale i fedeli cattolici compiono l'adorazione della croce. In Oriente, questa festa, per importanza, è paragonata a quella della Pasqua. Ma qual è il significato di questa celebrazione? La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. Nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel battesimo sono configurati a Lui nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei padri, la croce è il segno del Figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. La festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è paragonata a quella della Pasqua, si collega con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. La stessa evangelizzazione operata dagli apostoli è la semplice presentazione di Cristo crocifisso. Il cristiano, accettando questa verità, è crocifisso con Cristo, cioè deve portare quotidianamente la propria croce, sopportando ingiurie e sofferenze come Cristo, gravato dal peso del patibulum, il braccio trasversale della croce che il condannato portava sulle spalle fino al luogo del supplizio, dove era conficcato stabilmente il palo verticale. Cristo fu costretto a esporsi agli insulti della gente sulla via che conduceva al Golgota. Le sofferenze che riproducono nel corpo mistico della Chiesa lo stato di morte di Cristo sono un contributo alla redenzione degli uomini e assicurano la partecipazione alla gloria del risorto. Nei secoli questa festività incluse anche la commemorazione del recupero da parte dell'imperatore Eraclio della vera croce dalle mani dei Persiani nel 628. Nell'usanza gallese, a partire dal VII secolo, la festa della croce si teneva il 3 maggio. Quando le pratiche gallesi e romane si combinarono, la data di settembre assunse il nome ufficiale di Trionfo della Croce nel 1963 ed era usato per commemorare la conquista della croce dai Persiani e la data in maggio fu mantenuta come ritrovamento della Santa Croce. In Occidente ci si riferisce spesso al 14 settembre come al giorno della Santa Croce. La festività in maggio è stata tolta dal calendario liturgico del rito romano in seguito alle riforme del Missale Romanum operate sotto Giovanni XXIII nel 1960-62.
La Chiesa ortodossa commemora ancora oggi entrambi gli eventi, uno il 14 settembre, rappresentando una delle 12 grandi festività dell'anno liturgico, e l'altro il 1 agosto, nel quale si compie la processione del venerabile legno della croce, giorno in cui le reliquie della vera croce furono trasportate per le strade di Costantinopoli per benedire la città. In aggiunta alle celebrazioni nei giorni fissi, ci sono alcuni giorni delle festività mobili in cui viene fatto particolare ricordo della Santa Croce. La Chiesa Cattolica compie l'adorazione liturgica della Croce durante le celebrazioni del Venerdì Santo, mentre la Chiesa Ortodossa celebra un'ulteriore venerazione della Croce la terza domenica della Grande Quaresima. In tutte le chiese greco-ortodosse, durante il Giovedì Santo, una copia della croce viene portata in processione affinché la gente la possa venerare. E alcune preghiere tratte dal sito Vatican News proprio in venerazione della Santa Croce. Perché innalzare lo sguardo non deve suscitare paura, ma gratitudine, perché quell'innalzamento sulla croce è la misura d'amore con la quale Dio ama i suoi figli, nel Figlio. È la misericordia di Dio, dunque, che illumina le notti della vita e permette di proseguire il cammino. Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre dello cuore mio, e dammi fede dritta, speranza certa e carità de perfetta, senno e conoscimento, Signore, che faccia lo santo tuo e verace comandamento. Amen. Questa era la preghiera di San Francesco davanti al crocifisso di San Damiano. E ancora, da San Francesco di Assisi, ti adoriamo, Gesù Cristo Signore, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

E infine, martedì 15, il giorno dopo aver contemplato la croce di Gesù, contempliamo la Beata Vergine Maria, addolorata, colei che stava presso i piedi della croce. La devozione alla Mater Dolorosa, molto diffusa soprattutto nei paesi del Mediterraneo, si sviluppa a partire dalla fine dell'XI secolo. Solo Papa Pio VII nel 1814 la introdusse nel calendario liturgico romano, fissandola al 15 settembre, il giorno successivo alla festa dell'esaltazione della Santa Croce. Testimonianza di questa devozione è lo Stabat Mater, attribuito a Jacopone da Todi, il quale compose Laudi. Nel XV secolo troviamo le prime celebrazioni liturgiche su Maria Addolorata ritta ai piedi della croce. Da non dimenticare che nel 1233 sorse l'ordine dei frati Servi di Maria, che molto contribuì nella diffusione del culto dell'Addolorata, tanto che nel 1668 fu loro permesso di celebrare la messa votiva dei sette dolori di Maria. Nel 1692 Papa Innocenzo XII

autorizzò la celebrazione la terza domenica di settembre, ma fu solo una tappa, poiché il 18 agosto 1714 la celebrazione venne trasferita il venerdì precedente, la Domenica delle Palme. Il 18 settembre 1814 Pio VII estese la festa liturgica a tutta la Chiesa, riportandola alla terza domenica di settembre. Pio X la fissò il 15 settembre, il giorno dopo della festa dell'esaltazione della Santa Croce, non più con il titolo di Sette Dolori, ma Beata Vergine Maria Addolorata. Gesù, vedendo sua madre, l'affida al discepolo amato, quasi una sorta di ultima disposizione di Gesù. Rende Maria madre del discepolo e rende il discepolo figlio della madre. L'accolse tra le sue cose, cioè nel suo intimo, in ciò che lui ha di più caro. Gesù non lascia sola la madre. La affida alle premure del discepolo amato, di chi fino all'ultimo lo ha seguito. Donna. Si tratta dello stesso appellativo utilizzato a Cana, quasi a voler collegare le due scene. A Cana non era ancora giunta la sua ora, sulla croce sì. La croce diventa la realtà di quanto rivelato a Cana, ma in quel titolo, Donna, Gesù si rifà ad Eva. La si chiamerà Donna, Maria, Nuova Eva. Discepolo. Al discepolo viene affidata la madre, ma in quel discepolo la tradizione ci suggerisce che c'è tutta la Chiesa. Maria è affidata alla Chiesa e la Chiesa è affidata a Maria, madre di Gesù, prima discepola del Figlio. Madre e discepola. Maria è per tutti noi madre del Figlio Gesù, nostro Signore, ma altresì è discepola del Maestro, colei che meglio di tutti può aiutarci a crescere alla scuola del Figlio, colei che più di tutti ha saputo restare fedele alla scuola, ritta fino sotto la croce. Una fedeltà che si è fatta martirio interiore, anche a te una spada trafiggerà l'anima. E davvero, affidiamoci a Maria per comprendere, lei che era ai piedi della croce, la grandezza di quella che lunedì esalteremo, come croce che salva e che dà la vita. Tale sia oggi il nostro atteggiamento, come quello di Maria, saldo nella fede.

E anche quest'oggi siamo giunti al termine di questa mattinata in vostra compagnia. Da Chiara, da Manuela, da tutta la redazione di Spazio Magnolia, una buona giornata per oggi e una splendida domenica per domani. Vi lasciamo ora in compagnia di RCN Radio Cittanova in Blu, l'emittente della nostra diocesi. Di nuovo a tutti voi, una buona giornata all'insegna del nome di Maria.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Bentrovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati se siamo un'azienda o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
2: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale. Nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi domandarsi ma che cosa voglio fare della mia vita.
1: Che tipo di avvocato voglio essere, o meglio, a cosa dedicare un ambito di professionale che poi è immenso.
2: Esatto, poiché fin dagli albori in cui mi sono, come dire, affacciata a questo tipo di problematiche, mi sono resa conto che la materia era di grande interesse. Allora ho deciso di approfondirla e ho avuto anche delle opportunità. Mi sono ovviamente sempre messa in gioco, mi sono formata, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali. Con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.
1: E si deve formare tanto per
2: assolutamente
1: gestire
2: sì,
1: questa materia.
2: E soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata e di conseguenza da parte mia c'è stata la necessità da un lato di approfondire, dall'altro lato di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati personali.
1: E soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema cioè l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di dati particolarmente sensibili.
2: Esatto.
1: E di fasce che sono da proteggere.
2: Assolutamente sì, e quindi partendo da questi ambiti poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer. Prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo,
1: quindi 2018, giusto?
2: Esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc, ho ritenuto che fosse giunto il momento per fare questo salto e a partire da allora mi sono trovata a lavorare sempre più all'interno di organizzazioni complesse, differenziate tra loro, anche grandissime realtà, sia in regione Lombardia ma anche in altre regioni d'Italia, in particolare nel Lazio, ma avere a che fare con

0: in diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza, quindi ho mantenuto tutte le mie passioni, sì, le ho mantenute e le ho sviluppate nel tempo, quindi questo è un po' il percorso.
1: E questo ci riporta qua oggi. Ecco, farei un passo più che indietro alla base. Cosa si intende per privacy oggi?
0: Allora, intanto privacy, questo termine nasce nel mondo anglosassone. Si comincia a parlare di privacy in Europa intorno alla fine del 1900 e la privacy è il diritto alla tutela dei propri dati personali. Non è semplicemente il diritto alla riservatezza, ma il diritto a che i nostri dati siano personali, siano trattati in conformità a quelli che sono i principi stabiliti nello specifico dal regolamento europeo.
1: Quindi dati che oggi sono un po' l'oro bianco che abbiamo tra le mani. C'è stato l'oro blu, l'oro nero, e in questo caso forse è la cosa più preziosa. Mi dicevi che...
0: Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che i nostri dati personali, io continuo a porre l'accento sul concetto di personale, poi magari lo spiego, costituiscono per noi sostanzialmente una ricchezza. Allora, se noi abbiamo del denaro, il denaro lo proteggiamo, non lo lasciamo incustodito. Lo stesso deve valere per i nostri dati personali. Sono per noi qualcosa di identitario, qualcosa che ci qualifica, qualcosa che ci identifica. Ecco perché noi dobbiamo avere cura dei nostri dati. E uno degli esempi che faccio nel momento in cui io mi occupo di formazione, e mi piace molto fare formazione in questo settore, è quello di spiegare a tutte le persone che sono dinanzi a me, che ogni volta in cui noi compiamo qualunque tipo di attività con i nostri dati personali, noi lasciamo tante piccole tracce. Queste tracce unite compongono sostanzialmente la nostra identità. E la nostra identità viene ovviamente sfruttata da chiunque abbia un interesse. Ecco perché dobbiamo essere consapevoli.
1: Diciamo che basta veramente incrociare un paio di dati o database per profilarci.
0: Assolutamente.
1: Dal punto di vista commerciale, ma non solo.
0: Esatto, infatti l'esempio classico che si fa durante i corsi di formazione è: quando voi navigate in internet e fate una ricerca, come mai dopo che avete abbandonato la ricerca tutti vi propinano?
1: Esatto, hai 26 pop-up di aspirapolveri perché ne hai visto uno?
0: Esattamente, quindi sostanzialmente quella si chiama profilazione, perché qualcuno ha raccolto le nostre tracce, le informazioni che noi abbiamo lasciato per proporci qualcosa, quindi sostanzialmente questo ci fa capire che i dati hanno un valore ed è anche un valore economico ovviamente.
1: E i tempi sono rapidissimi.
0: Assolutamente, assolutamente, la rapidità della circolazione delle informazioni è all'ennesima potenza, quindi ciascuno di noi deve avere davvero contezza delle scelte che fa anche quando naviga in internet, piuttosto che quando presta dei consensi, rispetto a quali dati, a quale tipologia di trattamenti, per quanto tempo, a chi li sta destinando, se questi dati circolano nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, se c'è una limitazione al trattamento, se c'è una profilazione, tutti questi
1: sono
0: elementi.
1: Sono tantissimi se che non sempre ci si pone, ecco. E c'è qualche convinzione o abitudine che magari ti fa sorridere o preoccupare quando si parla di gestione dei dati personali o aziendali?
0: Allora, la cosa che mi fa sorridere è nelle aziende, quando tu cominci a parlare di trattamento dati, tutti ti dicono abbiamo sempre fatto così. Questa cosa mi fa sorridere, perché l'aver sempre fatto così non significa che sia la cosa migliore.
1: O che vada ancora bene oggi rispetto
0: esattamente,
1: a ieri.
0: Esattamente. La cosa che mi preoccupa è la scarsa consapevolezza rispetto all'importanza del definire regole di trattamento dati all'interno delle organizzazioni più o meno complesse, anche nelle organizzazioni semplici, credendo che trattare dati sia una cosa banale, oppure sottoscrivere dei consensi sia una cosa superflua, una cosa dovuta. Invece è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, la nostra consapevolezza, il rendersi conto che prestando un consenso o negando un consenso noi stiamo autorizzando o negando proprio il trattamento di diverse informazioni che ci riguardano. Quindi questo credo che sia importante.
1: E forse il fatto che molte volte basti un click ci fa pensare che sia qualcosa di semplice o banale, in realtà basta veramente pochissimo tra il proteggersi e l'ignorare la possibilità di magari
0: Assolutamente.
1: concedere a chissà quanti destinatari la possibilità di accedere ai dati che stiamo condividendo.
0: Assolutamente.
1: E molto è cambiato, appunto, mi dicevi, con il famoso GDPR, che è il regolamento europeo per la protezione dei dati, in vigore da ormai

0: 18 anni, sì, più o meno. Come stiamo oggi? Siamo più protetti e più consapevoli rispetto a 8 anni fa o c'è ancora del lavoro da fare?
1: Allora, tutti i cultori della materia sono concordi nel ritenere che siamo in una zona di luci ed ombre. Allora,
0: Un grigio.
1: un grigio, sì, nel senso che il regolamento europeo ha certamente introdotto in Europa e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che si applica al trattamento dei dati personali di tutti i cittadini europei anche quando i trattamenti vengano effettuati fuori
0: Al di fuori.
1: dall'Europa, quindi fuori dall'Unione Europea, ha costruito un sistema moderno. Io parlo di una visione moderna del trattamento dei dati.
0: È il primo caso questo, giusto? È il primo sforzo che è stato fatto in questo
1: Un
0: senso.
1: grandissimo sforzo dell'Unione Europea, che nasce a seguito di alcuni eventi anche strani che sono capitati a livello mondiale, laddove si è compreso che tutte le informazioni erano oggetto di un trattamento, a volte anche manipolato, manipolato al punto da condizionare addirittura l'esito di alcune consultazioni elettorali, piuttosto che perché le informazioni venivano utilizzate proprio per influenzare anche quella che era la libera espressione del pensiero. Quindi sostanzialmente l'Europa capisce, comprende nel 2016 che è arrivato il momento di dare un quadro uniforme, unitario. Perché la forma del regolamento? Perché i regolamenti, non voglio essere troppo tecnica e giuridica, ma i regolamenti sono quello strumento che l'Europa ha a disposizione per poter applicarli in modo uguale e direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa dà un segnale chiaro, sceglie il regolamento. Questo regolamento, ripeto, ha generato un quadro moderno di trattamento dei dati, basato su un concetto fondamentale che è quello della responsabilizzazione. Si parla di accountability, responsabilizzazione che riguarda non soltanto il titolare del trattamento dei dati, quindi in pratica in un'azienda il titolare e il legale rappresentante, ma riguarda anche tutti coloro che trattano dati. Per cui il trattamento si basa sul concetto di responsabilizzazione. Tradotto, avere delle regole organizzative, si parla di misure tecniche organizzative adeguate o se non lo fossero da adeguarsi, in relazione al trattamento dei dati. Faccio un esempio concreto: in un'organizzazione noi dobbiamo avere dei livelli di responsabilità, dobbiamo sapere chi è il responsabile del
0: E
1: trattamento
0: se
1: dei
0: c'è un
1: dati.
0: problema a chi rivolgerci? Perché in questi casi i
1: Esattamente.
0: problemi sono molto grossi
1: Esatto.
0: quando
1: Poi,
0: accadono.
1: esattamente. Poi la grande novità del regolamento europeo è che i trattamenti sono consentiti solo se noi abbiamo un'informativa chiara. L'informativa chiara deve essere data ovviamente agli interessati. Chi sono gli interessati? Sono le persone a cui i dati si riferiscono. Ancora regole legate alla limitazione dei trattamenti, al periodo di conservazione, alla tipologia di dati che si possono trattare, al trattamento delle immagini rispetto al trattamento dei dati, appunto,
0: Certo,
1: quindi
0: che ha
1: dell'identità,
0: tutta una, diciamo, una
1: a tutto
0: gestione a sé.
1: esattamente. Ma anche una nuova figura che appunto è quella del DPO, nella fattispecie una figura che deve fungere da collante tra il titolare del trattamento, quindi tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, quindi gli interessati, ma anche una persona che deve essere supporto per la definizione di queste regole, che deve essere aiuto per comprendere quali sono le criticità legate al trattamento dei
0: Sei un
1: dati
0: esperto
1: personali.
0: per un campo talmente vasto che non può renderci a nostra volta responsabili, sì, ma esperti no, serve comunque magari un punto di riferimento in questo
1: Assolutamente.
0: ambito.
1: Io rappresento il DPO di solito come colui, proprio proietto di solito una slide dove c'è una persona che tiene in mano un ombrello e sotto questo ombrello ci sta l'azienda, ci stanno i dati, ci stanno le persone. Questo per dire che crea una protezione, quindi aiuta a studiare le strategie migliori per riuscire a trattare i dati in modo conforme. Ecco perché non serve l'improvvisazione, cioè serve una
0: Ci sono
1: profonda.
0: delle regole, diciamo che una volta
1: Esatto.
0: applicate, quello permette anche di, diciamo di non andare in iperprotezione, ma gestire in modo adeguato quella che è l'attività,
1: Assolutamente.
0: perché poi l'attività è un continuo scambio. Come giustamente tu dicevi, la GDPR, esce dai confini nazionali e anche dall'Europa, perché noi, con un clic possiamo essere ovunque. I muri sono
1: Assolutamente.
0: caduti, le distanze ormai sono cortissime. E da questo punto di vista anche l'introduzione dell'AI ci porta a una ulteriore esposizione. Perché molte
1: Assolutamente.
0: volte pensiamo di essere nel nostro ufficio a fare, che ne so, a fare una domanda a ChatGPT per finire un documento su cui stiamo lavorando, e Eppure, con i dati che stiamo immettendo, noi ci esponiamo. E molte volte pensiamo poi di essere stati derubati di questi dati quando siamo noi gli immissori di questi dati in un sistema molto più grande.
1: Esatto, infatti forse l'altra consapevolezza che le persone non riescono ancora a percepire è che la crescita dell'intelligenza artificiale ha avuto un'evoluzione, una rapidità di evoluzione che è sorprendente, che è straordinaria. Mm-hmm. Se ci sono dei processi tecnologici che per poter giungere a maturazione hanno impiegato 20-30 anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel giro di mesi, pochi mesi veramente.
0: Sì, quindi sta continuando tra
1: esattamente,
0: l'altro.
1: Esattamente, quindi... e le potenzialità che dà l'intelligenza artificiale sono ovviamente da un lato ottime, ma dall'altro lato devono renderci sempre più consapevoli che quello che noi diamo, il modo con il quale l'intelligenza artificiale si sviluppa, è frutto dei dati che noi consentiamo, dei dati che noi forniamo. Quindi è importantissimo avere grossa consapevolezza rispetto alle attività che si svolgono con il supporto dell'intelligenza artificiale.
0: E questo riguarda anche, forse soprattutto, i giovani,
1: sì,
0: che sono molto spesso nativi digitali, quindi sicuramente più abituati anche di noi a gestire, a navigare in un mondo digitale, nell'impalpabile, ma dall'altra parte forse non sono pronti ancora a tutelarsi o a capire quanto si stanno esponendo. Come ci si muove in questo caso quando si ha a che fare con categorie sensibili, in questo caso pensato ai ragazzi, ma anche agli over 65 che magari non sono nativi digitali e non sono abituati a gestire tutte queste maschere che saltano fuori, questi ok da cliccare o da negare. Come ci si muove per le categorie più... come si educano queste categorie?
1: Allora, distinguerei le giovani generazioni, cioè i nativi digitali, ovviamente dalle persone più fragili in senso lato, uh-huh, e anche magari dalle categorie, non so, gli ultra 65 anni, coloro che hanno meno competenze, sì, di tipo tecnologico. Allora, per quanto riguarda le giovani generazioni, io credo che ci debba essere non solo una educazione all'interno della famiglia come primo soggetto educante, ma all'interno anche del contesto scuola. Sempre più spesso le tecnologie ovviamente vengono utilizzate, ma sono in atto dei movimenti che portano addirittura ad una nuova visione della gestione digitale.
0: Un po' più drastica forse.
1: Esatto, forse un po' più drastica, addirittura con la ipotesi di negare l'utilizzo della tecnologia e in particolare dell'intelligenza artificiale dalla nascita fino ai 14 anni. Ci sono ovviamente movimenti di pensiero. Io credo che in tutte le situazioni non si debbano assumere posizioni drastiche, ma si debba essere molto riflessivi, cioè pensare al fatto che intanto l'esperienza e la capacità di valutazione non può essere la medesima a 12 anni rispetto a quella che può avere una persona adulta. Quindi il livello di consapevolezza deve essere accompagnato, mai un utilizzo improprio e mai un utilizzo individuale, cioè del bambino che magari davanti ad un tablet può navigare ovunque, può fare qualunque cosa. Quindi sicuramente no. Dall'altro lato l'idea che noi dobbiamo valorizzare la competenza, cioè non possiamo negare l'importanza di certi strumenti perché sarebbe anche anacronistico, ma diventa indispensabile davvero una forma di responsabilizzazione accompagnata, guidata. Direi anche che ci sono addirittura dei paesi che stanno veramente ripensando l'idea di poter consentire l'utilizzo dei social fino ad una determinata fascia d'età, addirittura
0: quindi
1: si
0: vietarla
1: parla
0: fino,
1: vietarla fino anche
0: alla maggiore età, però.
1: Esatto, fino ai 16 anni, fino ai 16 anni, quindi molto vicini, sì, alla maggiore età. Quindi c'è davvero un movimento di pensiero che è forse legato anche a tutte le storture del sistema che purtroppo ci sono state. Per quanto riguarda invece le fasce fragili delle persone magari non native digitali e in difficoltà, si stanno diffondendo, io le vedo con grande favore, tutta una serie di percorsi di accompagnamento, di affiancamento, quasi una sorta di tutoraggio digitale nei confronti di coloro che magari devono sapere come fare a fare un'operazione bancaria online, piuttosto che tra l'altro può essere anche molto rischiosa,
0: sì,
1: piuttosto che svolgere ad esempio un'attività.
0: Anche perché adesso tra SPID e pastori digitali,
1: esatto,
0: o riesci o chiami i nipoti, per cui
1: esatto,
0: o fai un pasticcio, quindi molte volte è utile
1: una cosa interessante
0: sapere cosa succede.
1: Esatto. Esatto, una cosa interessante, durante l'anno scorso, ad esempio, ci sono stati fondi del PNRR destinati proprio agli ultra 65 anni, quindi formazione digitale degli ultra 65 anni. Tra l'altro io mi sono occupata anche di alcuni percorsi formativi in tal senso.
0: Com'è andata?
1: E devo dire che è stata interessante. Erano persone molto motivate a capire, e quindi direi che questi percorsi dovrebbero essere portati avanti a prescindere dal PNRR, perché poi può anche essere che uno non abbia i nipoti, non abbia i familiari capaci e quindi debba avere qualcuno. Per esempio, questo era prodromico al fatto che negli enti locali, nei comuni, ci siano delle persone proprio che affiancano le persone più fragili o più in difficoltà nel processo cosiddetto di transizione digitale.
0: Ma dovrebbe esserci, se non sbaglio.
1: Ci sono già queste figure.
0: Non ovunque, forse non nei piccoli comuni, però ci sono già figure che sono state
1: allora,
0: introdotte.
1: Allora, in verità sono previste in tutti i comuni, quindi a prescindere dalle dimensioni. Okay. Quindi vedremo nel prossimo futuro come evolverà questo tipo di percorso.
0: E guardando al futuro,
1: sì,
0: occorre più avere più controllo o più fiducia secondo te? Guardando avanti, esagero, 10 anni, che saranno 100 in termini di evoluzione della protezione dati.
1: Allora, entrambe, nel senso che sempre per quel discorso di luci ed ombre, cioè io credo che noi dobbiamo guardare con fiducia alle potenzialità dell'innovazione, a ciò che l'intelligenza artificiale potrà assicurarci da un lato, ma dobbiamo anche essere consapevoli, preoccupati e capaci di assumere quella che tecnicamente si definisce una postura digitale. Le aziende devono maturare una consapevolezza e devono avere una loro postura rispetto, ad esempio, al tema della cybersicurezza. Lo stesso però deve avvenire per i singoli, per le singole persone, per gli individui, per ciascuno di noi. Dobbiamo maturare un livello di consapevolezza maggiore rispetto a come vogliamo gestire la nostra identità personale e la nostra identità digitale. Quindi è necessario.
0: Quindi sapere che non siamo solo, non siamo unici, non abbiamo una sola identità, quella che c'è qui, ma anche delle identità virtuali.
1: Assolutamente.
0: Che comunque ci appartengono.
1: Però dobbiamo avere, oltre che questo livello di consapevolezza, almeno evitare di essere impreparati. Quindi comunque io suggerisco a tutti di leggersi degli articoli, di comprendere, di fare delle scelte oculate, di non essere dipendenti dai social, piuttosto che dipendenti da internet, di non passare le ore a scrollare il telefono, perché forse è più utile riuscire a comprendere che cosa ci sta dietro, e magari questo ci aiuterà anche a recuperare nelle relazioni umane che probabilmente magari sono state anche un po' trascurate dalla troppa tecnologia.
0: Grazie mille Alessia Ferrari per averci raccontato in cosa consiste la tua professione, per averci guidato in questo mondo tutt'altro che semplice, ma che ci fa capire quanto sia necessario informarsi sicuramente, e imparare, proteggersi, ma anche avere fiducia in quello che possiamo fare per tutelarci e in qualche modo tornare un po' alle relazioni.
1: Bene, grazie a voi, è stato un piacere.
0: Anche per noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri, e ci vediamo su questi sgabelli alla prossima edizione. Ciao!
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, molto più di una coperta. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Spazi che donano speranza, stanze in cui si respira un profumo che per molti è ormai dimenticato, ambienti che riscaldano l'anima a chi ha perso tutto, a chi ha fallito, ma che ancora è assetato di speranza. Il centro di accoglienza notturno Don Tonino Bello e la mensa San Francesco d'Assisi a Gallipoli, in provincia di Lecce, sono segni concreti per chi ha una vita che intreccia sconfitte, delusioni e perdite di famiglie, amici, lavoro. Il centro, intitolato al vescovo diventato venerabile, vuole dare calore a persone di sesso maschile maggiorenni, senza un domicilio stabile e in condizioni di difficoltà. Si tratta di senza fissa dimora, richiedenti asilo, girovaghi e stagionali, ovvero lavoratori che in riva al mare trovano un'occupazione come lavapiatti in ristoranti o addetti alle pulizie in B&B e hotel, che non riescono ad affittare una casa e che prima che il dormitorio nascesse avevano la sabbia come giaciglio. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: Come tutte le opere realizzate dalla Chiesa Cattolica attraverso la Caritas rappresentano un segno di contraddizione, perché laddove un territorio parla di bellezza, di accoglienza, le opere ci dicono che questa accoglienza poi va praticata, e se c'è un dormitorio è perché qualcuno accoglienza non ne trova. E allora è necessario offrire un luogo che intanto offra una risposta a questo bisogno e intanto interpelli anche la comunità.
1: Frequentare il centro di accoglienza notturno e la mensa vuol dire scontrarsi con i drammi sociali, con gli scartati che vivono nell'indifferenza, che qui vengono accolti, ascoltati e supportati. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
3: Noi qui abbiamo 12 posti letto, al momento oggi ne abbiamo occupati 11, quindi abbiamo un solo posto letto libero. Purtroppo le richieste sono tante, soprattutto nella stagione estiva, di persone che vengono qui alla ricerca di lavoro nelle strutture ricettive della città, però alle quali non viene assicurato spesso un posto dove dormire, quindi il nostro centro si apre a queste necessità.
1: Gallipoli è una città bella, dalla storia affascinante, dal centro storico costellato di chiese che denotano una profonda devozione, ma è anche la meta di tanti, troppi turisti che si divertono, riposano, nuotano, senza guardare chi non ce la fa, chi ha una quotidianità fatta di stenti, materiali ed emotivi. È successo anche a Biagio e Svetlana, salentino lui, ucraina lei, il primo con un vissuto segnato da lavori perduti e matrimoni finiti, la seconda con un passato recente, sconvolto dalla guerra, che ha costretto lei e la sua famiglia a scappare e chiedere aiuto.
4: Per me è un bel posto perché in primo anno, in queste messe, molto difficili messe per me e per mia famiglia, stiamo qui in mensa. Ma queste gente fanno molto cose belle per me e per mia famiglia.
5: Esattamente, questo adesso io già l'ho accettata come una casa mia, perché se un qualcosa non l'accetti di tuo non puoi, diciamo, puoi gestirla come si deve la cosa.

0: insomma, no? Te la devi sentire tu un qualcosa. Io starò qua finché è possibile, insomma, io sto qua, sì. Anche perché poi c'è una certa età pure, insomma, non è che...
1: Aiutare riempie la vita di chi porge una mano per risollevare o una spalla come leva per ricostruire il presente. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
2: Sono felicissimo di aver fatto questa scelta, sono felicissimo perché ecco, mi rende la vita piena, ecco, mi rende la vita piena, mi riempie la giornata con le tante preoccupazioni che pure ci sono, perché poi gestire queste strutture della Caritas, sia qui, sia la mensa, sia il centro di ascolto cittadino, spesso porta delle preoccupazioni, perché noi appena occuperemo il 12° posto, a chi verrà dopo dovremo dire di no, e non è facile dire di no.
1: L'augurio è che i centri possano essere chiusi per rendere consapevole la comunità e fare dell'accoglienza una regola di vita. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
3: L'augurio è quello di un giorno di poter chiudere, perché vorrebbe dire che i problemi legati a quelle povertà sono stati in qualche modo assunti interamente dalla comunità e non c'è bisogno più di una testimonianza visibile quanto alle opere, ma sarebbe una testimonianza quanto all'essenza stessa della comunità, che diventa appunto sacramento di accoglienza e di attenzione ai poveri. Finché ci sono le opere di carità, finché ci sono i luoghi che accolgono i poveri, e vuol dire che qualcuno rispetto a questa accoglienza sta venendo meno.
4: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

diceva che il mondo è fatto di strade, che a volere percorrerle tutte ci si può fare male, che la strada più bella è sempre la strada di casa, e che l'uomo è una bestia

ma il suo cuore di cane non ha proprio capito il motivo per cui una mattina quell'uomo l'ha rapito e costretto strozzandogli il collo a seguirlo legato. E poi Paolo che corre al canile, ma tutto

bestia di razza di cane, con i denti davanti mangiati dalla fame. Bussava alla porta quando sentiva odore di pane, quella piccola bestia di razza di cane.

0: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
1: Mario Calabresi, giornalista, scrittore, sotto pancia va bene così? Più l'uno più l'altro, entrambi?
2: Tutte e due.
1: Perché quanti libri ha scritto?
2: 10.
1: Mi interessano i sottotitoli di questi libri, storie di ragazzi che non hanno avuto paura di diventare grandi, storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere, storie della mia famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Storie, e questa è la sua passione.
2: Sì, anche se adesso non ci sono più i sottotitoli negli ultimi, questo si chiama Il tempo del bosco e basta.
1: E ci arriviamo tra un minuto. Raccontare gli uomini e i fatti del mondo, perché questo è anche il cuore della sua newsletter, no?
2: Sì, a me piace raccontare storie di persone. Per troppi anni, nel mio lavoro da giornalista, abbiamo raccontato i fenomeni e non c'era mai tempo di capire l'impatto che i fenomeni di tutti i giorni, che i grandi temi della cronaca hanno sulla vita delle persone. E allora io a un certo punto ho deciso che ribaltavo il punto di vista. Parto dalla vita della persona e racconto come le vite cambiano o vengono cambiate da quello che succede intorno a noi.
1: Ed è quello che ha fatto anche qui. Allora, Mario Calabresi è il figlio del commissario Luigi, che è stato assassinato quando lei aveva soltanto 2 anni. Potrei parlare, è stato direttore della stampa, direttore di Repubblica, eccetera, eccetera. Io potrei parlare con lei di comunicazione, potrei parlare di Stati Uniti, perché lei ha fatto tutta la campagna di Obama, quindi è stato un momento epico sicuramente della sua vita. Potrei parlare di politica, ma partiamo da qui, perché questo libro contiene una serie di riflessioni e di domande che mi stanno molto a cuore. E tutto parte dall'incontro con una ragazza, no? Una conferenza, una ragazza ansiosa. È davvero l'ansia che è l'incipit di questa storia. Attraverso le storie delle persone è uno dei drammi del nostro tempo, no? Cioè il fatto di dover far tutto subito al meglio.
2: Sì, viviamo come in un tempo senza tempo, cioè in cui non abbiamo mai tempo per pensare alle cose da fare. Ci sono degli automatismi. Ormai viviamo un po' con l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, e c'è quasi l'idea che tutti devono essere molto performanti, veloci, fare le cose subito, dare le risposte subito, avere un'opinione subito. E le ragazze e i ragazzi devono capire cosa vogliono fare da grandi, devono saperlo con certezza, devono scegliere una strada. E poi però l'ansia è grandissima. L'ansia di sbagliare, l'ansia di non essere all'altezza delle cose. È un'ansia che è molto forte ma già alle scuole medie. Alle scuole superiori esplode, all'università è fortissima. Ma è un'ansia che parla anche degli adulti, che oggi sta in tutta la società. Ci sono moltissimi motivi. Naturalmente tutto il ciclo dell'informazione conta e pesa su questo. Il fatto che continuamente siamo bombardati di notizie, spesso e volentieri notizie ansiose di cronaca nera, ci danno un sovraccarico di tensioni, di paure, di ansia appunto. Ma quella dei giovani è un'ansia sul futuro, è un'ansia. Se pensate a una generazione a cui abbiamo detto: ah, il lavoro è sempre più difficile, c'è l'inquinamento, il futuro del pianeta,
1: l'atomica,
2: le guerre che tornano, tutto questo crea ansia. Dobbiamo aiutarli e aiutare noi stessi a riprendere dei tempi di vita che siano normali. A questa ragazza che all'inizio mi pone il tema dell'ansia, io dico: ma la vita non sono i 100 metri, la vita è una maratona, cioè ci sono i momenti in cui vai più veloce, quelli più lenti, quelli in cui vai in difficoltà, quelli in cui cadi.
1: Lei ha sintetizzato perfettamente una serie di temi che tratta uno ad uno nei vari capitoli di questo libro, raccontandoli però attraverso le persone. Ha parlato di adulti. Oggi mancano anche adulti che siano autorevoli e che siano capaci di essere i punti di riferimento, no? Lei li ha avuti. Lei ha avuto una mamma fantastica, Gemma Capra,
2: sì.
1: Una donna fortissima e tenera, e è un padre adottivo,
2: sì.
1: Di cui lei parla, che è stato un papà, un adulto vero.
2: Sì, Tonino Milite era un insegnante elementare, un pittore, un poeta, che è una persona che per amore di mia madre si è caricato anche 3 figli, non suoi, ma li ha cresciuti come fossero figli suoi. Ho avuto la fortuna di avere questi genitori, ho avuto la fortuna di avere una grande nonna che amava raccontare storie e anche, secondo me, dei buoni maestri, ma secondo me i maestri ci sono ancora in giro. Bisogna però avere voglia di ascoltarli. avere voglia di ascoltare le persone, avere voglia anche un po' di affidarsi. E se devo fare una critica alla mia generazione, agli adulti di oggi, ai genitori di oggi, è che i genitori di oggi hanno avuto come primo problema quello di essere amici dei propri figli. Certo. Allora, se tu vuoi essere amico di tuo figlio, gli dirai sempre che tutto va bene.

0: Perché i nonni possono, i nonni non hanno il problema dell'educazione giorno per giorno.
1: Sono gratis i bambini.
0: Sì, possono permettersi di raccontargli storie, possono permettergli anche di viziargli, possono permettergli anche di dirgli no, questo non si fa, ma dall'alto della loro esperienza, dalla lontananza, hanno delle vite. A me i nonni piacciono molto, tant'è che tutti i libri, parlo di mia nonna, non c'è libro in cui non
1: chi
0: racconti.
1: Chi è stata questa nonna?
0: Questa nonna Maria, la madre di mia madre, una donna nata a gennaio del 1915 e quando è nata pensavano che fosse morta, perché la madre era caduta per le scale quando era al sesto mese di gravidanza e questa bambina è nata e l'avevano considerata morta e abbandonata per 2 ore, finché il medico che passa a prenderla, perché deve venire col becchino, si accorge che invece debolmente respira, che è ancora calda e che è viva. Allora si inventa una piccola cullina termica fatta col cotone idrofilo, con la bambagia, mette una lampada sopra, la mette vicino alla stufa e col contagocce, dandole il latte così, la salva. Mia nonna passa tutto il Novecento, gliene succedono di tutti i colori, 4 sue zie, le sorelle della madre, muoiono di influenza spagnola nel 1919, poi arriva il fascismo, suo padre perde il lavoro, la guerra e perdono la casa per i bombardamenti, mio nonno sta prigioniero in Germania. Dopo avrà 7 figli, al quinto figlio rimane semiparalizzata per un embolo, poi recupera, poi perde un figlio, rimane vedova. Eppure a 94 anni le dicevo, nonna, com'è stata la tua vita? E lei rispondeva, meravigliosa. Perché avevano una forza e un ottimismo che era stata forgiata e costruita nelle difficoltà.
1: Lei sta dicendo che anche le sberle nella vita servono ad essere più grati e lieti di quello che si ha?
0: Sì, io non è che uno deve augurarsi di prendere le sberle, però
1: dai
0: momenti difficili bisogna imparare poi quale valore ha ogni giorno della
1: nostra
0: vita.
1: E bisogna dire ai figli che i momenti difficili ci saranno, prima
0: sì,
1: o poi.
0: L'illusione di vite tutte lisce, tutte semplici, cioè educare i figli, il miglior regalo che uno può fare a un figlio, non voglio sembrare troppo retro, ma il miglior regalo che uno può fare a un figlio è insegnargli a fare fatica, perché la fatica è una cosa fondamentale nella vita. Non si arriva ai risultati se non si fa fatica.
1: Parlo di una fatica fisica e parliamo della storia di suo fratello, perché ci aiuta a raccontare che la strada che abbiamo progettato, che hanno programmato per noi, non sempre è la nostra.
0: No, io ho questo fratello di cui ho raccontato la storia perché davanti ai ragazzi che mi dicono «Ah, ma io se sbaglio università come faccio? Che cosa faccio?» Mio fratello era un bambino che amava la bicicletta, si era innamorato delle biciclette quando avevamo visto il film E.T. con i bambini che volano in bicicletta e cresce sulla bicicletta, ha fatto liceo artistico, mia madre lo convince ad andare a fare architettura. Io ricordo un giorno che entro in cucina e trovo mia madre che piange e dico ma che cos'è successo? E lei dice chiedi a tuo fratello. Io mi giro verso mio fratello e dico cosa hai fatto? Ho detto chissà che cosa avrà combinato, e mio fratello mi dice ho appena comunicato a mamma che lascio architettura, e mia madre ma no, gli mancano solo 4 esami e dopo 5 anni mo l'architettura. E mio fratello mi dice Mario sono i 4 esami più difficili, analisi, matematica, tecnica delle costruzioni. E allora mia madre si gira e dice sai cosa ti dico? Adesso tu domani vai a lavorare. E mio fratello dice certo che vado a lavorare, vado in una ditta dove vado a montare, in una fabbrica vado a montare manubri di biciclette. Mia madre piange ancora di più, ti ho fatto studiare architettura per montare manubri di biciclette. E lui le dice ma io ti ho detto che ho sempre amato le biciclette, tu mi dicevi che non era un lavoro. Bene, mio fratello ha cominciato da lì, è cresciuto nel mondo delle biciclette e oggi lavora come marketing manager in una grande azienda.
1: Ma non solo, vive l'avventura.
0: Sì, e va in giro in bicicletta, fa gare, è la sua vita, è una passione. Si è realizzato seguendo il suo sogno, il suo hobby, e non seguendo quello che gli altri pensavano che dovesse essere invece la sua vita, come dire, più seria, più lineare.
1: Anche Mario Calabresi non ha finito l'università.
0: No, io non ho finito l'università perché mentre facevo, l'avevo fatta benissimo, mi piaceva tantissimo, mentre facevo la tesi di laurea e ho incominciato a fare il giornalista, l'amore per il giornalismo mi ha travolto, non ho mai finito quella tesi e oggi mia madre quando guarda me e mio fratello d'estate a tavola si gira e dice che vergogna che siete, non vi siete laureati.
1: Non solo, lei dice che aveva aspettative troppo alte sulla sua tesi.
0: Sì. La mia tesi di laurea era una tesi di laurea molto bella che facevo con un professore di storia delle dottrine politiche, un famoso politologo degli anni 80-90, Giorgio Galli, e stavo facendo questa tesi sulla nascita del centro-sinistra in Italia, Fanfani, Moro, e sulla discussione che c'era negli Stati Uniti nell'amministrazione americana, perché da una parte c'era il presidente Kennedy e la CIA che erano favorevoli all'ingresso dei socialisti al governo con la Democrazia Cristiana, dall'altra parte però c'erano il Dipartimento di Stato e l'ambasciata che non volevano. Allora io ho trovato, facendo delle ricerche negli archivi americani, tutta una serie di materiali, documenti, documenti, lettere, telegrammi inediti su questo periodo storico.

0: Li porto al mio professore e il professore dice: ma questa è una roba bellissima. Ricordo distintamente, mentre esco dalla sua porta, mi richiama e mi dice: ma questa non è più una tesi di laurea, questo è un libro. Fai attenzione, lo devi scrivere come un libro. Io avevo 23 anni, non avevo idea come si scrivesse una tesi di laurea, figuratevi un libro. E quindi io sono rimasto paralizzato dall'idea come si scrive un libro. E ho iniziato a rinviare, a provare, a riprovare, a buttare via. In quel momento c'era il bando per entrare alla scuola di giornalismo, sono entrato e così...
1: Se lei l'avesse portata a Scalfari probabilmente avrebbe trovato la sua strada prima, senza scuola di giornalismo forse. Senta, l'eccesso di comunicazione, un altro dei suoi temi, ci impedisce di godere della comunicazione, di comprenderla e di comunicare davvero.
0: Noi non abbiamo bisogno di una comunicazione che è fatta di tantissime cose gridate durante tutto il giorno. Noi abbiamo bisogno di capire il perché accadono le cose, che conseguenze possono avere le cose. Noi non possiamo avere 10 volte al giorno delle notizie che ci dicono che a Catania è stata investita una persona e poi uno ucciso sul marciapiede a Trieste e poi una persona accoltellata a Torino. Tutto questo crea un'ansia terribile e non ci fa comprendere niente. Abbiamo bisogno di ragionare sulla la violenza familiare, la violenza domestica, la violenza di genere, oppure abbiamo bisogno di ragionare su quelli che sono gli incidenti stradali, i ciclisti investiti, i pedoni, ma per vedere i contesti, per capire perché accadono le cose, per vedere i numeri, per vedere se le cose peggiorano o migliorano, ma dobbiamo essere aiutati dall'informazione a ragionare. L'informazione non può parlare solo alla pancia, allo stomaco delle persone, deve ritornare a parlare alla testa.
1: È uno dei motivi per cui i giornali vanno così male?
0: Sì, i giornali cartacei vanno male, l'informazione digitale funziona come numeri di lettori, però è un'informazione che perde presa perché non è capace di dare senso e significato.
1: Lei ha raccontato, l'ha raccontata non qui ma insomma anche in interviste, l'amarezza e la fatica di dover rinunciare alla direzione di Repubblica, e però questa è un'altra strada che non aveva immaginato, che l'ha portata a creare Cora Media, che è la prima podcast company italiana che ha un grandissimo successo e che è diventata anche una scuola, no?
0: Sì. Mia madre, quando è finita la mia esperienza a Repubblica, io ero abbastanza... ho fatto per 10 anni il direttore, prima la stampa e poi Repubblica, è stato un momento molto difficile. E ricordo che sono da mia madre e lei mi ha detto: ma chi ti dice che non è una benedizione? E io le ho detto: ma poi mi piacere una benedizione. E invece alla fine aveva ragione lei, perché ci sono dei momenti nella vita in cui anche una cosa appunto che ti succede, che ti sembra terribile, ti porta a rimetterti in discussione, a cambiare, a immaginare qualcosa di diverso. Io avevo una preoccupazione, che il tipo di giornalismo di racconto che facevo, soprattutto con un giornale cartaceo, fosse non riuscisse più a parlare a tutto un pezzo della società, soprattutto alle generazioni più giovani. Allora mi sono molto interrogato e chiesto: che cosa bisogna fare di diverso? Come posso cambiare? E allora ho pensato alla mia newsletter, che si chiama Altre Storie, una newsletter gratuita.
1: Sempre storie.
0: A cui si può iscrivere, lo dico perché è gratuita, mariocalabresi.it.com, e lì si iscrive. Tutto il venerdì mattina arriva una newsletter che racconta una storia alla settimana. La storia che quella settimana mi sta a cuore. Una storia sempre di una persona. E poi ho fatto i podcast perché ho capito che il racconto, la narrazione orale, distesa, senza problemi di tempo, un podcast non deve durare 3 minuti o 5 minuti, può durare 5 minuti ma anche 15, 20, mezz'ora, 40 minuti. Se faccio una lunga intervista può durare anche un'ora.
1: E poi a puntate anche.
0: Sì, ed è il tempo per poter comprendere le cose.
1: C'è qualcos'altro? Oggi che siamo sovrastati da troppe immagini, il ritorno al potere della parola che lascia immaginare.
0: Sì, noi abbiamo gli occhi, l'immaginario che è saturo. Gli occhi sono pieni di immagini ovunque, siamo bombardati da questo. E allora penso che invece fermarsi, ascoltare e ritornare a immaginare sia una cosa preziosa.
1: Lei a un certo punto, per recuperare il senso del tempo, è incappato in una storia e questa storia ha deciso di conoscerla a fondo, cioè è incappato in un nome, Sasso Fratino, che è la più antica riserva forestale italiana, appena vegliata per una parte dai monaci camaldolesi da circa 1000 anni. Perché è andato lì?
0: Perché cercavo un posto in cui, parlando di tempo e di ansie, il tempo fosse in un certo senso fermo.
1: Sospeso
0: è ecco la parola giusta, in cui potessi incontrare il passato, il presente e il futuro insieme. E allora mi è stato detto da un professore, mi ha detto, c'è un luogo, si chiama Sasso Fratino, sta nelle foreste casentinesi, sul confine tra la Toscana e la Romagna. E lì, in questa riserva naturale integrale, cioè dove non può entrare nessuno, in cui tutto è sospeso, l'uomo non entra, non taglia, non raccoglie funghi, non traccia sentieri, lì trovi degli alberi che hanno 500 anni, trovi una natura che è lasciata libera. Ecco, e allora sono andato a cercare questo posto per trovare un senso anche di luoghi di quiete. A me interessava trovare un posto del genere, e il libro si chiama Il tempo del bosco, ma non tanto perché io pensi che la nostra salvezza sta nello scappare dalle nostre vite, dalle città, nel rifugiarci tutti nel bosco, non sarebbe possibile, ma perché tutti noi dovremmo regalarci ogni giorno un momento del bosco, un pezzettino di tempo del bosco, cioè un pezzetto di tempo in cui noi facciamo qualcosa che non è urgente, ma che è importante, qualcosa che ci sta a cuore. Ognuno di noi sa che cosa che gli sta a cuore, può essere che è quello che ci parla, quello che ci fa sentire vivi, ci fa sentire bene, e andare a trovare una persona, telefonare a qualcuno, e dovremmo tenerci un momento libero per noi.
1: Ok. Noi possiamo dormire di più, possiamo andare a fare la spesa nel negozio vicino a casa e chiacchierare con chi ci vende le cose, piuttosto che andare in uno store o comprare online. Possiamo andare a piedi anziché arrabbiarci nel traffico. Ma possiamo davvero? Possiamo incontrare un amico anziché mandargli un WhatsApp? Ma possiamo davvero?
0: Sì. Dobbiamo deciderlo. Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo vivere come i criceti sulla ruota. Io ne sono convinto, e io ho iniziato a farlo. Io faccio anche una cosa: tutte le domeniche pomeriggio mi faccio un foglietto in cui mi segno, la domenica pomeriggio è un momento tranquillo di solito, in cui mi segno quelle che per me sono le cose importanti che vorrei fare nella settimana: telefonare a quella persona, andare a fare, ricordarmi di fare quella cosa, portare dei fiori al cimitero, cioè fare delle cose che, oppure portare avanti un progetto che mi sta a cuore. Uno dice, ma se sono cose importanti non avresti bisogno di segnartele. No, perché regolarmente arrivo al mercoledì, metto la mano in tasca, tiro fuori il foglietto e mi rendo conto che travolto dalle urgenze, fai quello, paga quello, chiama quello, rispondi a quella mail, me ne sono dimenticato. E me ne ricordo poi, dico, ma volevo fare queste cose e non le ho fatte. Perché noi sacrifichiamo le cose che ci stanno a cuore, le cose importanti, all'urgenza. E invece ogni tanto dobbiamo dire all'urgenza, no, tu stai un attimo fuori dalla porta che faccio qualcosa di importante.
1: Me lo spieghi con un aneddoto molto bello che mi è rimasto impresso, adesso lo faccio anch'io. Il tempo pasquale. Non nel senso che il tempo di Pasqua.
0: No, questa qua è una cosa che l'ho raccontata perché aveva dell'incredibile. E che era una cosa che, quando io lavoravo alla stampa, che era di proprietà della Fiat, due volte l'anno vedevo Sergio Marchionne. E Sergio Marchionne era una delle persone che ho conosciuto che lavorava di più. Potremmo dire che è morto di lavoro, talmente tanto lavorava. Però mi aveva colpito perché faceva una cosa. Ogni 2 ore metteva nella sua agenda 20 minuti, mezz'ora, che lui chiamava con un nome tipo Pasquale. E mi ha raccontato che tutti pensavano, boh, chissà che cos'è quella, con chi deve parlare, chi deve vedere. E invece Pasquale era lui. Cioè era un momento in cui lui, tra un blocco di riunioni e un altro, si prendeva del tempo per pensare, per fare una telefonata che doveva fare, per scrivere una mail. E quando io ho detto, ma se non hai niente da fare, cosa fai? E lui mi ha detto, metto le cuffie e ascolto la musica.
1: Sua mamma ha considerato e l'ha aiutata a considerare una sconfitta apparente come una benedizione. È un termine non a caso. Sua mamma è molto religiosa e cattolica, e questo è proprio un pensiero che tutto è grazia e che nulla è contro di te. Con il monaco dell'abbazia di Camaldoli ha parlato anche di fede?
0: Sì, abbiamo il monaco dell'abbazia di Camaldoli, Don Ubaldo, che è archivista, bibliotecario. Lui mi ha parlato di ciò che secondo lui è universale, che può servire a chi ha fede e a chi non ha fede, ma in un certo senso è qualcosa di diverso, di universale, e cioè è avere fede nelle persone, avere fede nelle parole, avere fede nel pensiero, avere fede in un tempo che va recuperato. La cosa che mi ha colpito di più, io ho passato 2 giorni e 2 notti all'eremo, stando con loro e dormendo in una delle celle dove stavano storicamente i monaci di clausura. E quando alle 5:30 hanno suonato le campane, io sono andato in chiesa dove facevano le lodi. Sono arrivato in chiesa e non c'erano questi 12 monaci col cappuccio che stavano cantando le lodi, e lo facevano molto lentamente. Intanto per me è stata una scena incredibile, perché non c'erano microfoni, non c'era energia, non c'erano luci accese, lì non c'è il segnale del telefono, non c'è il wifi, non c'è niente. Per cui quella scena era uguale a 1000 anni fa. Io potevo essere nel Medioevo, un testimone del Medioevo. La cosa che mi ha colpito è che le parole le scandiscono molto lentamente. Allora alla fine ho chiesto a loro: perché dite le parole così lentamente? E mi ha detto: perché le parole che pronunciamo dobbiamo capirle quando le diciamo. E le parole che ascoltiamo dobbiamo avere il tempo di metterle dentro di noi, di lasciarle passare dentro di noi e di far sì che lasciano un segno.
1: E tuttavia questo monaco sa tutto della realtà, non è un eremita nel senso antico del termine.
0: No, la cosa incredibile è che nella biblioteca di Camaldoli c'è di tutto, ci sono tutti i libri, ci sono le bozze delle costituzioni della rivoluzione francese, cioè c'è di tutto. E questo cosa vuol dire? Che non è che se tu stai ai margini del mondo non ti devi interessare del mondo. Lì loro si sono sempre interessati del mondo e hanno sempre riflettuto sul mondo.
1: Questo è tutto davvero molto cattolico, e comunque non significa doversi occupare soltanto di preghiera, ma che pregare significa conoscere e amare quello che è stato dato. Senta, Calabresi, lei parlava prima dell'ansia di questo tempo, ha 2 figlie, adolescenti, davvero un tempo difficile, I venti di guerra così vicini a noi, i percorsi futuribili della scienza e della tecnoscienza che sono inquietanti, ma è stato più facile il tempo dei nostri nonni?
0: Questa è una cosa che mi sta a cuore. Viviamo un tempo difficile, non ce lo possiamo negare, però non è che il passato fosse fatto di tempi semplici. Vogliamo pensare agli anni 70. Gli anni 70 erano gli anni in cui c'erano gli scontri per le strade, il terrorismo, un'inflazione a doppia cifra, l'austerity, le targhe alterne, le guerre c'erano anche allora. Vogliamo parlare di cos'è stata la Seconda Guerra Mondiale? Prima avevamo avuto una dittatura, abbiamo avuto la Prima Guerra Mondiale e poi alla fine della Prima Guerra Mondiale un'epidemia che ha fatto molti più morti di quello che ha fatto il Covid. Allora, il Novecento è stato un secolo terribile. Il punto è che ci si piangeva meno addosso. Allora bisogna dirsi che una bella vita non è una vita senza problemi.
1: Ci torna Sasso Fratino?
0: Sì, ci torno prima di Natale.
1: Ci torna non più per scrivere il libro, ma
0: no, non sei. Torno dentro Sasso Fratino, perché a Sasso Fratino si può entrare solo con dei permessi. Torno vicino a Sasso Fratino e andrò alla fraternità di Romena a presentare il libro e a discutere il libro il sabato 14 dicembre.
1: C'è una colonna sonora che le care, che si adatta a queste parole?
0: Direi quella con cui la musica che ascoltavo mentre scrivevo questo libro, ed è sentivo Ludovico Einaudi, che mi aiuta molto a scrivere.
1: Grazie.
0: Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo nasce un bambino affetto da sindrome di Down ogni 1.000-1.100 nuovi nati. Si stima che ogni anno i nuovi casi siano tra i 3 e i 5.000. Attualmente in Italia un bambino su 1.200 nasce con questa sindrome. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, negli ultimi decenni l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da sindrome di Down è molto aumentata. Se negli anni 40 l'aspettativa era di appena 12 anni e negli anni 80 di 33 anni, oggi in Italia e nei paesi dell'Unione Europea si è raggiunta un'aspettativa di vita media di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down, il 61% delle quali ha più di 25 anni. Per parlare della sindrome di Down ci colleghiamo con il dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Dottor Cadelano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: La sindrome di Down è causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più, tre coppie invece di due. Ma, dottor Cadelano, è ereditaria?
1: Sì, alcune volte ereditaria, alcune volte libera. Diciamo che comunque in Italia, per esempio, lei parlava dei dati dell'OMS, ci sono 40.000 persone con la sindrome di Down. Un aspetto che lei ha trattato è molto interessante. Di tutte le persone con la sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita molto, molto alta, diciamo. Adesso si considera tra i 62 e i 65 anni, andrà sicuramente ad aumentare nel corso degli anni, ma la cosa importante è che le persone con la sindrome di Down sopravvivono ai propri genitori. Quindi iniziare a lavorare sul tema dell'autonomia, dell'inclusione sociale, è un po', diciamo, anche lo slogan della campagna mondiale è stata proprio questa, cioè non con noi ma non al nostro posto, perché le persone con la sindrome di Down appunto diventano adulte, diventano anziane e devono essere integrate nella nostra società perché hanno sicuramente dei limiti ma possono fare tante tante cose. È una battaglia che per esempio portiamo noi negli ultimi anni, si incentra per esempio sull'inserimento lavorativo. Tanti ragazzi con la sindrome di Down adesso lavorano, sono nel libero mercato, sono persone che producono e sono delle persone felici. Quindi questo è un aspetto molto importante che è rivendicato appunto nella giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down.
0: Ecco, un'ascoltatrice chiede che se durante la gravidanza la sindrome di Down può essere identificata.
1: Sì, guardi, ci sono varie ovviamente la villocentesi, vari esami che si possono fare. Ecco, io non sono un medico, non sono un esperto da questo punto di vista, appunto io mi occupo proprio dei ragazzi quando iniziano a vivere la loro vita, quindi sull'autonomia. Comunque sì, ci sono degli esami che si possono fare in ospedale.
0: Ecco, io spero adesso di non sbagliare nei dati. In questi ultimi anni in alcuni paesi è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti delle persone con sindrome di Down. E qui cito alcuni dati, ecco, non vorrei, mi scuso anticipatamente se dovessi sbagliarmi. In Norvegia il 65% dei bambini viene abortito, il 90% in Gran Bretagna, il 95% in Spagna, il 100% in Islanda. Ecco, non pensa che questo sia dovuto anche al fatto che si facciano parlare pochi genitori di persone con sindrome di Down che possano dire la verità parlando anche della bellezza della loro esperienza?
1: Guardi, dottore, questo è un argomento molto molto delicato e molto molto difficile. Ovviamente tutte le persone sono libere di scegliere. Io posso dire che le persone con la sindrome di Down sono delle persone come tutte le altre persone. Bisogna anche uscire un po' dagli stereotipi delle persone con la sindrome di Down, no? Che sono tutti carini, simpatici, affettuosi. Io conosco veramente centinaia di ragazzi che hanno delle caratteristiche, ognuno è un essere particolare. È un essere diverso dagli altri, assomigliano ai genitori, sanno fare tante cose. Parlavo prima degli inserimenti lavorativi che adesso stanno prendendo piede in Italia, grazie a Dio, e devo dire che all'inizio c'era molta ignoranza anche da parte dei datori di lavoro. Adesso ci chiamano per ringraziarci, per dirci che una persona con la sindrome di Down all'interno di un posto di lavoro migliora la qualità di vita dei dipendenti, rende un posto più sereno, rende il posto più accogliente. Quindi io dalla mia esperienza posso dire che veramente i ragazzi hanno sicuramente una marcia in più, sono delle persone che magari accolgono molto di più, sono molto, molto sensibili, però ecco, migliorano veramente il posto di lavoro. C'era un ragazzo che diceva: io le cose le faccio lente, però le faccio. È anche, diciamo, una qualità questo di lavorare con lentezza, no? Di non prendere la vita sempre come una corsa, sempre arrivare primi, ma aspettare gli altri, accoglierli. E questo aspetto i ragazzi con la sindrome di Down ce lo insegnano molto bene.

0: Ad oggi sono disponibili strategie per promuovere lo sviluppo e il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia?
1: Assolutamente sì, noi in associazione da anni, da 30 anni, facciamo i corsi di educazione all'autonomia, cioè una modalità in cui bisogna lavorare con i ragazzi, e sono modalità in cui tu devi insegnare ai ragazzi a sapersela cavare nella vita reale. Infatti nei nostri corsi i ragazzi vivono la vita, una vita normale, vivono per strada, escono a fare degli acquisti, prendono i mezzi pubblici. Un consiglio che do sempre agli operatori è: meno tempo stanno chiusi in quattro mura i ragazzi, meglio è, perché la vita reale è la vita del mondo che sta fuori casa, fuori dai centri. Quindi noi insegniamo ai nostri ragazzi ad entrare nei negozi da soli, a scegliersi i vestiti, ad autodeterminarsi, e quindi questo è un aspetto molto importante, ecco, lavorare dando motivazione ai ragazzi è la cosa migliore. Se io faccio l'esempio, un ragazzo tifoso della Roma, il mio obiettivo magari sarà quello di andare in un negozio della Roma a comprarmi una maglietta, un cappellino. Questo ovviamente motiverà il ragazzo nel muoversi, chiedere, informarsi, orientarsi, eccetera, eccetera. Quindi sì, ci sono delle tecniche molto, molto importanti che vengono utilizzate da più di 30 anni nelle più delle 50 sedi EPD che sono sparse nel territorio.
0: Dottor Cadelano, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Teniamoci in contatto, qualsiasi iniziativa portata avanti ce la segnali, perché c'è sempre posto qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie veramente a voi per la possibilità di parlare della sindrome di Down e delle persone con maggiori difficoltà. Grazie.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Eccoci a una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Abbiamo tre ospiti d'eccezione. Oggi parleremo di musica, di eventi. Quindi abbiamo con noi Roberto Codazzi, direttore artistico del Museo del Violino di Cremona. Ben arrivato.
1: Ben trovati a voi.
0: Abbiamo Giulia Dagani, cantante, cantautrice, insegnante di canto e chi più ne ha più ne metta sul mondo musicale. Veramente siamo preparatissimi. E Federico Medagliani, presidente dell'associazione Amici di Roby. Anche no. Cantante talvolta, ma no, solo quando hai bevuto un po' no, alla festa del Telly.
2: No, non è vero, però il karaoke l'ho dovuto fare, ma per motivi di showbiz.
0: Vedi,
2: cioè,
0: vedi che c'è.
2: Sarebbe stato meglio di no.
0: Vabbè, ma noi non lo diciamo, questo non si vede. Grazie di essere qui, davvero. Oggi parliamo di musica, lo facciamo dal nostro Torrazzo, dal Museo Verticale del Torrazzo di Cremona. E come sempre apriamo la nostra puntata con un rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Dicevamo, parliamo di musica, non solo, parliamo di eventi, di relazioni, con qualche proposta. Partirei da te, Meda, posso dire Meda, vero? Sì. Vale lo stesso. Veniamo da un mesetto fa, una serie di eventi importantissimi. Abbiamo avuto Elio, Fatboy

0: una sia funzionale all'altra o viceversa, non lo sappiamo. L'importante di base è che a Cremona si sta ascoltando sempre più musica.
1: Concerti, tra l'altro, qua sotto il Torrazzo, non una location qualsiasi.
0: No, abbastanza impattante sia da chi ci ha dovuto mettere la testa e le braccia. Devo dire una cosa che mi ha impressionato qualche giorno dopo i concerti, giornata di mercato, mancava proprio lo spazio del palco. Ho detto, ma sai che però Piazza del Duomo con il palco
1: non è male,
0: forse è ancora più bella.
1: Però posso chiederti un po', così per mettere un po' di pepe sulla questione, c'è qualche brontolata a volte di qualche cremonese che dice però i concerti in Piazza del Duomo, un certo tipo di concerti, cioè la si percepisce oppure...
0: Si percepisce, si sente, e chiaramente da cremonese non vorresti mai scontentare
1: i cremonesi.
0: E poi qualsiasi cosa si faccia non si riuscirà mai a mettere tutti d'accordo. Poi è chiaro che il patrimonio artistico del Duomo di Cremona è molto importante e va tutelato, e questo però devono essere le persone un po' più tecniche a dirci cosa si possa fare e cosa non si possa fare.
1: Per ora ci fidiamo.
0: Io non ho visto cadere nessuna statua ed ho tirato un paio di sospiri.
1: Già non era male. Apparentemente una realtà, quella del Tanta Roba Festival, lontana dal Museo del Violino, ma è comunque un fare musica. C'è la possibilità di pensare a qualche sinergia sulla musica a Cremona e tra gli enti che promuovono e tutelano la musica?
2: Ma sicuramente, questo è un messaggio in generale che dobbiamo lanciare a tutti in Italia, cioè il fatto che la musica è una, sembra una banalità, ma l'Italia soffre un po' di razzismo culturale, io lo definisco.
1: Nel è una senso definizione che interessante.
2: I linguaggi espressivi sono ancora oggi troppo divisi in compartimenti strani e la stessa musica è troppo divisa in generi e in settori. Per cui io che ho studiato nei conservatori dove c'era la classe di pianoforte, la classe di organo e si viveva anche in modo impermeabile gli uni con gli altri, credo che il messaggio più bello sia quello di aprirsi a tutti i linguaggi, a tutte le espressioni, perché è un modo per trovare delle meraviglie assolute. Io invito anche coloro che sono i frequentatori della cosiddetta musica classica o seria o colta, chiamatela come volete, ad ascoltare, non dico il rap o certi generi che potrebbero essere un salto eccessivo, ma una canzone di Frank Sinatra banalmente. Poi oggi abbiamo strumenti come YouTube che consentono veramente in pochi secondi di potersi aprire a tutti i generi.
1: Aggiungo Spotify, su cui ci trovate con Torrazzo Comunista, così aggiungiamo anche. No, attenzione che stiamo aprendo una collaborazione tra Museo del Violino e Tanta Roba Festival, potrebbe essere il punto di svolta.
0: In realtà delle idee a noi erano già venute fuori, chiaramente andando a proporre artisti di altissimo livello.
1: Certo.
0: All'interno dell'auditorium sarebbe in versione unplugged.
1: Siamo pronti.
0: Giulia, tu cosa ne pensi? Lato tecnico, cosa ne pensi?
3: Sarebbe fantastico riuscire a unire i due mondi e vediamo un po' come... Non è un'utopia, dai, pensiamo che si possa fare magari un domani in qualche maniera.
0: Però sono molto d'accordo con il fatto del non andare con il paraocchi e parlare solo in maniera settoriale. Cioè, musica è veramente musica. Ci sono tanti aspetti, ma c'è anche tanta possibilità di prendersi per mano e camminare tutti in una stessa direzione. Questo sarebbe fondamentale per la città.
1: Beh, decisamente. E Giulia, arrivo da te con una domanda forse un po' fastidiosa, ma apre un po' qualche riflessione. Da esperta del settore, quali sono invece gli eventi e le persone che invece a volte passano sotto traccia, proprio per quel razzismo culturale di cui si parlava prima?
3: Ma intendi nella città?
1: Sì, soprattutto nel territorio. Cioè ci sono eventi, anche situazioni in cui dici cavolo, forse ci siamo fatti sfuggire un'occasione e quell'evento, quel personaggio è passato un po' in secondo piano.
3: Ma io credo che in realtà Cremona offra tantissime esperienze, possibilità. Il problema è che non si riesce sempre a sapere tutto.
1: Quindi è più comunicativo,
3: sì,
1: dici?
3: Sì, è un discorso magari anche di comunicazione, anche il fatto stesso che noi musicisti spesso non giriamo in questi contesti. Cioè, Non andiamo a vedere tutti i concerti che la città ci offre, non ci informiamo perché magari alle volte siamo a suonare o perché magari anziché andare in giro a sentire

0: musica uno va a fare una cena, per dirti, no?
1: Per una sera stacco dalla
0: sì,
1: musica.
0: Sì, però nel senso, in realtà secondo me è una questione di comunicazione, poi non si può dare un colpevole se una cosa non si viene a sapere, cioè è una questione anche di passaparola, anche se banalmente guardo i social, guardo Instagram, mi esce la sponsorizzata o meno, sicuramente essere sul social aiuta moltissimo per venire a conoscenza di determinate cose. Però ecco, io da che vivo in città, perché io sono di campagna, cioè sono di Casalmorano ma vivo a Cremona da 2 anni, da che vivo proprio la città mi rendo conto che riesco a seguire più eventi, cose che magari diversamente, cioè, non avrei neanche mai saputo, ok, per esempio anche gli eventi nelle varie chiese di musica classica che mi sono piaciuti molto, anche gli eventi dell'Accademia Stauffer, tutte queste cose che in realtà stando in un paese non conosci, non puoi proprio conoscere.
1: Diciamo che l'aspetto, forse anche social, citavi
0: sì,
1: prima,
0: è fondamentale,
1: decisivo.
0: È inutile mettersi le fette di salame sugli occhi, ormai la pubblicità è lì, e quindi per forza di cose se un evento viene promosso in maniera, io credo, consona sul social, è ovvio che avrà più respiro, più gente lo saprà e più gente ci sarà sicuramente.
1: Allora, occhio, perché su questo apriamo la nostra prima rubrica, che è il quadrante. Sigla. La Repubblica dice che la musica dal vivo, il mercato globale potrebbe superare 17 miliardi entro il 2030. È un più 56% previsto rispetto al 2022. Dato interessante e molto, dice proprio Repubblica, passa dai social, quello che dicevi tu. E a livello nazionale però non è solo social, perché Rai News parla di un più 16% di concerti nell'estate 2024. Allora, quale può essere davvero il legame, Giulia, rimarrei con te, sì, tra musica e comunicazione? Cioè, ce lo dicevi prima, a volte è un limite, invece quali sono le risorse che potremmo mettere in campo per migliorare e crescere in quest'ottica?
0: Ma allora, partiamo dal presupposto che secondo me se i biglietti dovessero costare meno, chiaramente più gente andrebbe a vedere i concerti, ma lì ci leghiamo a un problema, un ulteriore problema, nel senso che la fruizione della musica è diventata quasi completamente gratuita, se non con un canone di 9 euro al mese neanche, perciò ovviamente l'artista non guadagna più, l'unico canale che ha per guadagnare, per andare avanti è un live, quindi i prezzi dei biglietti sono altissimi, è difficile tenere i costi bassi e meno gente che magari vorrebbe andare a vedere un concerto ci va. Diciamo che è un cerchio, è una cosa molto più grande rispetto a quello che noi vediamo in superficie. Secondo me ci sarebbero
1: bisognerebbe entrare molto nel dettaglio,
0: sì,
1: snocciolare
0: i vari punti in maniera un pochino più mirata. È più complicato del previsto, però è bella questa cosa, secondo me, che la gente abbia voglia, forse anche complice il Covid, ha voglia di andare a vedere la musica dal vivo.
1: Mi è capitato di recente di visitare il Museo del Violino e in biglietteria ben 4 persone, nonostante fosse un giorno settimanale, chiedevano delle performance all'interno dell'auditorium.
2: Sì.
1: In questo Museo del Violino fa da guida, diciamo, Cremona sulla musica live. Quanto funziona e che cosa si può fare ancora di più, secondo lei?
2: Allora, prima mi riallaccio al discorso generale. Effettivamente, ricordate, durante il periodo del Covid tutti noi addetti ai lavori si è avuto paura che la musica dal vivo potesse sparire. C'è stata effettivamente, soprattutto negli ultimi 2 anni, una rinascita incredibile, soprattutto dei grandi eventi live. Parlo di quelli negli stadi, mi riferisco ai concerti di Vasco, dei Coldplay, di Taylor Swift, che addirittura, allargando il baricentro a livello mondiale, sposta il bilancio degli stati e delle nazioni, per cui un fenomeno per certi versi mai visto. Tornando alla nostra Cremona, il nostro auditorium nasce per volontà del Cavalier Giovanni Arvedi, che è stato colui che ha patrocinato la rinascita del complesso di Piazza Marconi, come un auditorium di piccole e medie dimensioni che avesse l'acustica la migliore al mondo. E così è, perché noi lo riscontriamo da parte degli artisti, i più grandi violinisti, ma non solo del mondo, che in questi 11 anni si sono avvicendati. E c'è però un upgrade, cioè c'è quell'effetto wow che artisti che hanno suonato nei teatri storici e nelle sale da concerto più belle del mondo hanno quando entrano nel nostro auditorium. che, per citare Paul Klee, unisce la bellezza dell'ascoltato alla bellezza del veduto. Questi sono, diciamo, è il binomio su cui noi dobbiamo puntare. Cremona non deve avere l'ansia di prestazione di puntare sulla quantità, perché Cremona ha una straordinaria potenza di marchio, di città della musica, il marchio Stradivari, il marchio Città del Violino, il marchio Monteverdi, una potenza che si percepisce all'esterno, ma il nostro obiettivo non è la quantità. Noi non possiamo competere, io l'ho detto e scritto tante volte, con Salisburgo, che ha fondato un festival nel 1877, oggi ha 175 alberghi, un aeroporto, per cui è un
1: difficile
2: discorso
1: forse per
2: che
1: me.
2: Va storicizzato. Noi dobbiamo competere su questo ecosistema che mette assieme musica, liuteria, la bottega di liuteria, il teatro Ponchielli, la fiera Cremona Musica e l'auditorium, i festival all'aperto di tanta roba, di Luppolo in Rock e tutte queste belle iniziative. È un insieme di arte, musica e scienza che possiamo, una carta che possiamo giocare solo noi. Noi dobbiamo riaffermare soprattutto questa nostra forza, non la quantità. Mi viene in mente quella pubblicità di quella marca di pennelli che tra l'altro fanno qui vicino, del pennello. Noi non dobbiamo fare il pennello grande, ma il grande pennello. Questo è il concetto di fondo.
1: E con quali enti del territorio principalmente possono nascere questo tipo di partnership?
2: Con tutti. Il nostro territorio va dall'estremo nord di Crema. Crema è come Cremona, nel senso che è la capitale mondiale dell'arte organaria. È vista nel mondo con lo stesso prestigio che noi abbiamo per il violino. Noi abbiamo Monteverdi, loro hanno Cavalli, che Luigi XIV chiamò per la colonna sonora del proprio matrimonio, e parliamo
1: roba da niente, insomma.
2: Ecco. Poi hanno avuto il più grande contrabbassista che ha rivoluzionato Giovanni Bottesini, il più grande organista della storia Vincenzo Petrali. Passando, lei diceva Casalmorano, Casalbuttano, il paese dove ha vissuto Vincenzo Bellini, dove è nato Antonino Cervi, che è stato il papà di Gino Cervi, che è stato uno dei più grandi critici teatrali di sempre, e dove è nato Andrea Guarneri, che è il capostipite di una delle tre grandi dinastie della liuteria storica. Per cui tutto il nostro territorio è un museo diffuso di arte e musica. Noi dobbiamo dialogare assolutamente con tutta la provincia.
1: E in questo senso, sempre la ricerca di cui parlavamo prima, diceva che un grande aumento, oltre ai grandi eventi, è stato nei locali di live music. Meda, si può pensare di muoversi anche in questa direzione? O ci avete già pensato? Ci state provando?
3: Allora, quello probabilmente sulla città è uno dei più grandi problemi, nel senso che è vero che, come dicevo anzitempo, ci sono tante realtà che si stanno attrezzando per fare musica live, ma c'è uno sbilanciamento evidente tra l'offerta estiva e l'offerta invernale. Perché? Perché al momento Cremona non ha dei club adeguati per la fruizione della musica in tutti e due i sensi, cioè nel senso anche per i musicisti.
1: Per gli artisti.
3: Che non posso, io mi immagino un giovane delle superiori comunque non ha la possibilità di esprimersi e farsi vedere dai suoi coetanei, perché al momento si contano davvero sulle dita di una mano e sono locali che ci mettono anima e corpo, però sono
1: la piccoli, resa è quella che
3: sono piccoli, e quindi purtroppo si fa un po' fatica. Sicuramente è un discorso che è avanzato da decenni, perché è una crisi che si nota da un po'. Anche col comune di Cremona, che si è detto disponibile comunque a ricercare luoghi dove appunto poter andare a fare musica, e pare che ci siano delle
1: ci
3: delle
1: stiamo lavorando, diciamo così.
3: Pare che ci siano delle soluzioni. Adesso io sono sempre con i piedi di piombo, prima voglio vederle, però insomma diciamo che è un problema che è sentito e che si sta cercando di affrontare.
1: Ok. Visto che hai citato un problema, ne aprirei un altro, che non è un problema, ma è sicuramente un interrogativo, e ci spostiamo nel nostro osservatorio. Sigla. Osservatorio che ricordiamo c'è davvero, qui nel Museo del Torrazzo, quindi stiamo citando cose che esistono. Ci spostiamo in Spagna con le parole di Paul Simon Geddish, Head of Content del festival spagnolo Sonar. Ha parlato di musica e intelligenza artificiale su Forbes e le sue parole sono queste. Laura Pausini canta insieme a quattro coriste che riproducono la sua stessa voce ma in tonalità diverse. Frase che può voler dire niente ma che apre un mondo. Giulia, partirei da te visto che vivi il canto in prima persona. Quali sono le risorse e i rischi dell'uso dell'intelligenza artificiale nella musica? Ricordiamo poco tempo fa una grande problematizzazione a Hollywood, attori, volti, voci. C'è davvero questo rischio?
0: Io credo un po' sì, nel senso che è presto per trarre conclusioni, perché è appena arrivata questa realtà, non la conosciamo. Gli effetti si vedranno tra 10 anni. Concretamente so di per certo che viene utilizzata l'intelligenza artificiale per evitare dei lavori umani, tipo l'autore, tipo c'è il produttore che vuole fare una canzone stile Taylor Swift. L'autore, il compositore che ha studiato per farlo, nel pop parlo, non viene chiamato perché si utilizza il sito, scrivi questo testo, fammi una melodia su questo testo con la voce di Taylor Swift. 2 minuti neanche, è fatto. Quindi gente che studia, io mi laureo in composizione pop tra un mese, quindi per esempio...
1: Bocca al lupo.
0: Grazie, però per dire, noi in quel settore lì già non serviamo più, ok? Quindi quello è un rischio.
1: Ma le emozioni passano lo stesso?
0: Le emozioni no, assolutamente. La macchina per fortuna non ha ancora superato l'uomo e l'intelligenza dell'uomo, perciò... No, l'emozione secondo me non può passare attraverso l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale aiuterà a snellire delle fasi di lavoro in fase di produzione nel momento in cui non si potranno chiamare dei coristi o si vorranno fare delle cose in maniera veloce, però sicuramente l'emozione è difficile renderla.
1: Quindi ci serve ancora la mano dell'artista.
0: Speriamo.
1: No, speriamo tutti, ce lo auguriamo proprio, questa è una cosa meravigliosa. E invece nell'ambito della... ricerca, recupero anche restauro della liuteria, recupero magari di suoni originali, si sta già procedendo in questa direzione? C'è l'idea di farlo oppure è una strada che difficilmente verrà percorsa?
2: Beh, adesso proprio da noi al laboratorio Arvedi che abbiamo al Museo del Violino che fa capo al Politecnico è stata realizzata una copia in 3D del Cremonese 1715. Però pensando all'intelligenza artificiale, anche se noi che siamo abituati ovviamente alla parte creativa preponderante, cerchiamo di tradurla come un'opportunità nei limiti del possibile. Quando Mozart va col papà Leopold a Mannheim ad ascoltare l'orchestra, che allora era la migliore d'Europa, la chiamavano un'armata di generali, sente per la prima volta i clarinetti e dice al padre: se anche noi avessimo i clarinetti. Probabilmente Mozart, se avesse avuto il sintetizzatore o l'elettronica, l'avrebbe sicuramente usata. Sentivo nei giorni scorsi un famoso rapper che si lamentava perché era stato attaccato sui social, perché in un concerto dal vivo le sue stonature, dice, si è giustificato dicendo: avevo l'autotune che non funzionava.
1: Abbiamo capito chi è.
2: L'autotune è uno strumento che c'è da... la prima a utilizzarlo è stato Cher, per cui parliamo di credo una trentina di anni fa, se non di più, che aiuta l'intonazione. Voi direte, insomma, un cantante, però Giulia lo sa, dovrebbe cantare di suo.
1: Che dici,
2: con
1: Giulia?
2: Strumenti naturali, insomma.
0: Sì, dico sì, però viene utilizzato a livello stilistico, adesso è diventato un suono l'autotune, quindi...
2: Sì, in parte sì. Però parte, c'era anche, esatto, il discorso, sì, di chi, dei primi compositori che hanno utilizzato i programmi di composizione dei computer, e anche lì è stato un primo passaggio epocale, perché molti che, insomma, al conservatorio a un esame di armonia, no, di composizione avrebbero preso 4, hanno cominciato a comporre canzoni e anche qualcosa in più. Per cui probabilmente non andrà a sostituire, e speriamo che non sia così, naturalmente, e prendiamola per adesso come un'opportunità.
1: Cerchiamone le risorse, sì. Cerchiamo di sfruttare,
0: sì,
1: le risorse.
0: Troppo presto adesso, secondo me.
1: Non possiamo ancora sbilanciarci. No. Allora, visto che il tempo è tiranno, ci spostiamo alla nostra ultima rubrica, che è la bifora. Tutti sappiamo cos'è una bifora, quindi una finestra con due luci, a cui vi chiederò di affacciarvi. Ma prima, sigla. Allora, come dicevamo, vi chiederò di affacciarvi a questa bifora, ma scegliendo solo uno dei due lati. Quindi avrete tre domande ciascuno, risposta secca, e vi chiedo di prendere una decisione rapidamente. Pronti?
2: Sì.
1: Partiamo da questa parte. Orchestra o quartetto di archi?
2: Quartetto d'archi è la forma più perfetta in musica, per cui quartetto d'archi.
1: Risposta facile da questo punto di vista. Canzone tua o cover?
0: Difficile.
1: Ci dipende da quale.
0: Tutte. Canzone Tutte. Mia, dai, canzone mia perché è più un parto, diciamo.
1: Occhio che usciamo dal contesto musica, ma non del tutto. Torneo di 3 contro 3 o concerto da organizzare?
3: È difficilissima questa.
1: Te l'avevo detto.
3: Mi cover o canzone mia? Quella la sapevo. No, ti direi per storicità ancora torneo.
1: 3 contro 3, giusto. Museo del Violino o Auditorio Marvedi?
2: Auditorio Marvedi.
1: Questa, visto quello che hai detto prima, era facile, non lo sapevo ancora. Scrivere la musica o il testo?
0: La musica.
1: Più bello?
0: Sì, a me piace.
1: È una cosa che ti affascina di più. Backstage o palcoscenico?
3: Backstage.
1: Tutta la backstage, attenzione. Nonostante al torneo tu prendi in mano il microfono, sei più uomo da backstage. Infine, portare eventi in città o portare la città agli eventi?
2: È come quando Cavour è stata fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, per cui Cremona è il discorso che facevo prima, gli eventi ci sono, in qualche maniera dobbiamo portare anche gli eventi ai cremonesi.
1: Ok, direi che l'analogia è perfetta. Successo live o successo sui social?
0: Successo live.
1: No, questa sei andata a colpo sicuro, sì. Facilissima. Infine, sei pronto? Questa è la più difficile. Elio
3: male,
1: o Fatboy Slim?
3: Fatboy Slim è stato,
1: no,
3: Fatboy Slim
1: no.
3: È stata un'emozione incredibile.
1: Io ero sicuro che avresti detto Elio.
3: Ho finito di avere una paresi facciale dopo aver parlato con lui tipo 4 giorni dopo. E Giulia l'ha visto dal vivo e si è accorta che ero un po' rimbambito.
1: Appena ti ha preso questa cosa. Allora, grazie davvero anche per quest'ultima rubrica, la più difficile forse di tutte. No, da perdere gli scherzi. Grazie davvero per essere stati con noi,
0: i
1: nostri ospiti. Grazie a Federico Medagliani, Giulia Dagani, Roberto Codazzi.
2: Grazie.
1: È stato un piacere parlare di musica qua con voi, qua sul Torrazzo. Ringraziamo ancora il Museo Verticale che ci ospita, l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. Grazie a tutti voi che ci seguite. La nostra puntata di Torrazzo con Vista per oggi finisce qui. Ce ne sono molte altre da seguire. Soprattutto ci vediamo alla prossima puntata di Torrazzo con Vista, perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti, alla prossima!
0: Grazie.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Plagi. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Siamo a Durazzo, in Albania, ma tutto è partito dall'Italia, precisamente da Latina. Era il 1998, quando un gruppo di giovani scout decise di fare un'esperienza di volontariato fuori dai confini nazionali. Fra quei giovani c'era anche Stefano Trichei, che insieme al suo parroco dell'epoca, Don Felice Accrocca, assistente spirituale del gruppo, decise di dare inizio a questa meravigliosa storia. Ce la racconta in prima persona.
2: Chiedendo così le disponibilità per effettuare questo campo, ci siamo trovati casualmente proprio ad incontrare le suore adoratrici del sangue di Cristo e a chiedere a loro la disponibilità di fare un campo. Facemmo questa esperienza in Albania, una terra che in quel periodo non era così conosciuta, possiamo dire, dall'Italia. Fummo particolarmente colpiti da questa realtà, per cui nel 99, l'anno successivo, con Monsignor Accrocca, decidemmo di tornare con un gruppo di volontari proprio per portare un aiuto a questi ragazzi.
1: Da ormai 27 anni anche Don Felice, oggi vescovo di Benevento, ma anche tanti altri volontari, giovani e meno giovani, provenienti da Latina e negli ultimi anni anche da Benevento, ogni anno in estate si recano in Albania per portare al mare i ragazzi speciali del centro residenziale per persone con disabilità e i bambini dei due istituti per minori con difficoltà familiari di Durazzo. Un legame è diventato subito forte quello di Don Felice con questa città, dove in quegli anni si viveva in condizioni difficili dopo la rivoluzione civile del 97 e con tutte le persone coinvolte in questo progetto. Lo ascoltiamo proprio dalle parole di Monsignor Felice Accrocca.
3: Quell'anno stavamo sulla strada che esce qui dalla casa, stavamo tornando, c'erano ancora rischi, l'anno prima c'era stata la rivoluzione civile, il crollo delle banche aveva provocato un crack economico, la gente era alla fame, c'era stata nel 97 la rivoluzione civile e noi venimmo nel 98, fummo accompagnati qui dall'esercito, ci portò l'esercito qui e quando stavamo andando via i ragazzi vennero ad accompagnarci con la macchina, no? Fu un momento anche commovente, devo dire ancora adesso lo ricordo con una certa commozione. E mentre stavamo tornando sulla macchina con uno dei capi, con Stefano, diciamo dobbiamo tornare.
1: Senza di loro questi bambini e ragazzi il mare non lo vedrebbero mai. I volontari si fanno carico di tutte le spese necessarie per il trasporto e per la permanenza in spiaggia ed è così che il mare azzera i confini e diventa una terapia per tutti, come ci racconta Stefano.
2: Il primo contatto di questi ragazzi con il mare è quello di stato di uno stupore, ma anche di paura per molti. E diciamo che per alcuni nei primi anni, i primi giorni era proprio di timore di avvicinarsi all'acqua, anche per il tipo di difficoltà che hanno, patologie, quindi per alcuni con problemi autistici, quindi il mare può fare questo effetto, mentre pian piano negli anni, adesso è un'esperienza che aspettano tutto l'anno, contano i giorni e già da quando vedono da un chilometro di distanza e cominciano a vedere la spiaggia, incominciano a gridare Plasil, Plasil, Plasil, spiaggia, spiaggia, spiaggia.
1: È nel donarsi agli altri che si riscopre il senso della propria vita. Tra i volontari vi è Vincenzo Casamassa, giovane seminarista della diocesi di Benevento, il quale, anche grazie a questa missione che ormai sperimenta da 5 anni, ha rafforzato la propria fede. Ascoltiamo la sua testimonianza.
4: Ormai da qualche anno accompagno un ragazzo che si chiama Raul, che è sulla sedia a rotelle, quindi sin dalla mattina salgo in struttura, lo prendo in braccio, saliamo sul pullman, poi lo porto in spiaggia, spalmo la crema, lo aiuto anche ad entrare in acqua e lui ha una certa confidenza con me, perché ormai sono diversi anni che c'è questo rapporto, mi riconosce ogni volta che ritorno e spesso quando nota che sono stanco, quando nota che non ce la faccio, soprattutto quando fa caldo, quando la sabbia scotta per terra, comincia a dare dei baci sulla guancia, proprio come segno di affetto, di gratitudine e di riconoscenza. E quindi credo che questo dica molto, perché oltre a tutto quello che viviamo c'è un linguaggio umano, un linguaggio degli affetti che a loro non è estraneo per niente, anzi forse sono più sensibili e sono per noi esempio, sono per noi maestri.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. Continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, a cui sarà presente anche il presidente russo Putin. Parteciperà al vertice dei leader in programma nel mese di dicembre.
2: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune, per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato, ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Andiamo ora in Yemen. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte della guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump ha respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti. Torniamo in Italia. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza dell'ex Ilva, dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i centinaia di licenziamenti. La cronaca ci porta a Udine, dove un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, proprio oggi durante la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha aggredito la donna che era seduta in aula colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito, immediatamente fermato nei suoi confronti. Ora si procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Ancora la cronaca, il corpo di un uomo è stato rinvenuto intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato. Siamo ad Arezzo, la vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto emerso nelle prime ore dell'inchiesta, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove da stamane è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Era questa l'ultima notizia. A tutti grazie per averci seguito.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una puntata speciale dei Cellanti. Settembre, mese di nuovi inizi, chiudiamo quindi con le repliche estive in attesa che inizi il nuovo palinsesto della Radio Vaticana. Da lunedì 14 settembre vi proponiamo una puntata speciale, appunto, tratta dalle dirette della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che si è svolto a Rimini tra il 21 e il 26 agosto e che ha avuto anche l'onore di ricevere la visita di Papa Leone XIV. Tra i tanti temi di cui si è parlato in questa lunga settimana riminese, anche il carcere, declinato attraverso le testimonianze di chi lo vive tutti i giorni, come i volontari, gli operatori, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria. Il primo giorno, ad esempio, il 21 agosto alle ore 13, si è svolto l'incontro intitolato La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. L'incontro è stato preceduto da una lunga diretta da parte della nostra emittente, in cui il collega inviato a Rimini, Gianmarco Murroni, con i suoi ospiti, ha anticipato alcuni argomenti dell'incontro e ha affrontato con loro il tema della vita in carcere. Ecco quindi, di seguito vi riproponiamo quella diretta dal meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini. Ascoltiamo.
2: Meeting di Rimini 2026, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, il titolo. Sull'ultimo verso del Paradiso della Divina Commedia di Dante, che ha tante sfaccettature. Una di queste è la speranza. La speranza che può nascere anche nei luoghi, nelle situazioni in cui sembra più difficile riconoscerla. In carcere può prendere forma attraverso un incontro, una parola, una relazione, la possibilità di guardare al futuro con occhi nuovi. È un cammino fatto spesso di piccoli passi nel quale la persona può riscoprire la propria dignità e la possibilità di ricominciare. Adriano Moraglio, presidente di La Goccia di Lube, e insieme a lui in studio Antonio Baldissarri, presidente cooperativa milanese CDS, Fabio Romano, presidente associazione Incontro e Presenza, Yolanda Tortù, attuale comandante della polizia penitenziaria all'Istituto Beccaria di Milano. Adriano,
3: parlare di carcere oggi se ne parla tantissimo, no? In televisione, sui giornali, ma normalmente su temi che sono i temi reali, chiaramente difficili, del sovraffollamento, delle condizioni, il caldo nelle carceri, sappiamo tutto, no? Anche i fatti di cronaca, il gioielliere condannato. Il carcere è veramente uno dei temi più trattati nel mondo dell'informazione, ma noi oggi vogliamo dare al meeting un segnale diverso, che c'è tanta positività che si può raccontare, che si può evidenziare. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
2: Partendo, Adriano, rimango con te da quello che è sempre nell'ottica della speranza il futuro di queste persone, guardando anche a un domani, a un lavoro, quindi a una reintegrazione nel tessuto anche sociale e professionale.
3: Sì, allora io mi occupo non di detenuti incarcerati, ma di detenuti in esecuzione penale esterna, quindi sto parlando di detenzioni domiciliari, di affidamenti in prova al servizio sociale. La nostra realtà, che è sostanzialmente giovane, che nasce nel 2018 con questa direzione, e si occupa di accompagnare a trovare lavoro a queste persone che scontano la loro pena all'esterno. La cosa veramente stupefacente è che dal 2024 oggi abbiamo trovato 50 posti di lavoro, battendo alle porte degli imprenditori, delle cooperative, delle società, delle imprese societarie, e trovando disponibilità. Attenzione, è un lavoro difficilissimo, lunghissimo. Attualmente con i nostri 40 volontari seguiamo 80 persone nel nostro database. Come dicevo, i risultati si cominciano a vedere. È un lavoro faticosissimo, ma soprattutto bello. Un lavoro bello perché vedi le persone che devono essere accompagnate, soprattutto i giovani, dottoressa, perché gli trovi il lavoro. Primo giorno di lavoro, ritardo. Secondo giorno di lavoro, ritardo. Allora gli si sta intorno. Come mai? Cos'è successo? E poi pian piano magari riprendono, poi ricadono, ripartono. E l'imprenditore disponibilissimo che dice: va bene, non importa, andiamo avanti. Cioè, sono tutti segnali di speranza.
2: Certo. Insomma, è un vero e proprio percorso, Adriano, che non si conclude, nel senso si evolve continuamente.
3: Sì, esatto.
2: E parlando sempre di speranza, ecco, in questo caso mi rivolgo ad Antonio Baldissarri, ecco, la cooperativa milanese CDS. Anche in questo caso si parla di lavoro, si parla di dare nuove possibilità, nuova speranza a queste persone.
4: Esatto, soprattutto per quanto riguarda i minori, perché noi lavoriamo nel carcere minorile Beccaria, quindi assume un'importanza ancora più strategica, direi, perché i ragazzi che noi intercettiamo all'interno del carcere, che ci vengono segnalati, iniziano un percorso di speranza partendo da competenze reali che noi possiamo trasmettere loro. E soprattutto, rimanendo in tema, come diceva Adriano, proiettiamo anche nel dopo. No? Quindi la presa in carico dei ragazzi che vengono assunti all'interno del carcere, diventano operai specializzati, nel momento in cui c'è la transizione, il fine pena, li teniamo in carico ancora per un anno, in maniera tale da poter completare la loro professionalizzazione, diventano appunto degli operai specializzati, e questo permette loro di inserirsi poi nel mondo del lavoro, si dimettono nel momento in cui vengono assunti proprio, no? In un'azienda del territorio, e quindi avendo già fatto tutto il percorso che Adriano deve fare durante, no, l'inserimento. Noi li prepariamo già prima, quindi con simulazioni di colloquio, con tutta una serie di programmi appunto per abilitarli a entrare nel mondo del lavoro, e questo genera un'occupabilità del 90%, anche perché c'è una fame di operai specializzati nella zona di Milano incredibile. Quindi al momento in cui mettiamo in rete i curriculum, a volte dopo 2-3 ore arrivano le telefonate. I ragazzi fanno i loro colloqui e in autonomia, perché il nostro obiettivo è generare autonomia nel mondo del lavoro, quindi diventano lavoratori e cittadini, no? Perché comunque anche identificarsi con un lavoro è la cosa che facciamo tutti. La
3: prima cosa... dire di cosa fate fare ai ragazzi?
4: Quadri elettrici di automazione industriale.

0: crescono. E quindi pian pianino, con i nostri operai specializzati, i nostri tutor, eccetera, i nostri educatori, accumulano quelle competenze di base in itinere, pian pianino le interiorizzano e si rendono conto di avere delle capacità inespresse che prima non erano emerse perché erano in strada, perché invece valorizzati nelle loro competenze che vengono portate avanti, fatte maturare, prendono questa consapevolezza di una nuova identità. Non è più quella deviante, no, di strada, eccetera, ma è quella di un lavoratore inserito in un contesto e di conseguenza anche cittadino inserito nel contesto proprio non solo produttivo, no, ma proprio sociale, con un suo ruolo nuovo, specifico.
1: Fondamentale in tutto ciò è il lavoro, l'impegno dei volontari. Lo chiedo a Fabio Romano dell'Associazione Incontro e Presenza.
2: Sì, certamente. Parto un po' dalla fine. Dico sempre che nessuno dovrebbe uscire dal carcere e terminare la sua pena senza aver avuto la possibilità di provare a capire che è possibile vivere in un altro modo. Questo avviene soprattutto durante il periodo della detenzione. Il tempo ce n'è tanto per riflettere, per confrontarsi, per portarsi avanti in un mondo che poi racconterò sicuramente in maniera un pochino più dettagliata, ma la vera emergenza è proprio quello della solitudine e del far compagnia, cioè di incontrare queste persone e di essere per loro comunque una presenza. Da qui anche il nome della nostra associazione Incontro e Presenza, che da 40 anni entra nelle carceri specialmente milanesi, adesso si è un po' allargata in Lombardia, abbiamo più di 200 volontari e il compito nostro è quello proprio di entrare ad incontrare le persone. Chiaro che ogni volta la domanda che ci sentiamo porre spessissimo è: ma che cosa ci fate qui? Cosa venite a fare il sabato mattina, che avete le famiglie, avete i figli e quant'altro? Perché venite a spendere del tempo libero in carcere? Sono domande che ogni volta ti aprono l'interrogativo innanzitutto su di te. Che cosa sei lì a fare? Perché? Perché non sei lì a cambiare nessuno, non sei lì a convertire nessuno, perché tendenzialmente, fortunatamente, dico io, non passa attraverso le nostre mani, ma sei lì a provare a, insieme a loro, come diceva anche Antonio prima, a stare su un punto di cambiamento, di speranza che parte dall'incontro con un uomo, una donna che sicuramente ha sbagliato, quindi non bisogna dimenticarsi il reato, non bisogna dimenticarsi le vittime, non bisogna dimenticarsi il percorso, ma che non è determinato nell'ultima parola da quello che ha commesso.
1: Chi vive quotidianamente la realtà delle carceri sono gli agenti penitenziari, ecco. Dottoressa Yolanda Tortù, parte anche dal ruolo degli agenti penitenziari la promozione, ecco, del riscatto di queste persone.
3: Sì, in realtà tra l'altro il motto della Polizia Penitenziaria è garantire la speranza, è il nostro compito, quindi si parte da lì. Poi quanto noi riusciamo ad assicurarla, ecco, sicuramente ci proviamo, questo lo posso affermare con certezza. Inizio con un aneddoto rispetto a questo. Forse un mesetto fa è arrivato questo ragazzo dalla Libertà che era già stato in IPM, e io ero in ufficio, lo sentivo che rideva, io sono uscita fuori e ho detto: ma scusa, ma sei tornato e ridi? Sei tornato in carcere? E lui dice: sì, però qui c'è Ignazio, che è un collega del Beccaria, quando sono entrato l'altra volta al CPA mi ha preso lui, poi dentro mi ha accompagnato lui, poi in comunità mi ha accompagnato lui, adesso sono tornato e c'è di nuovo lui, siccome l'altra volta mi ha portato bene sono contento che c'è lui. Io sono rimasta un po' senza parole, anche se la mia esperienza mi è capitato spesso di vedere nei ragazzi, soprattutto all'ingresso, perché già da lì un po' si vede la prospettiva per quello che poi faranno dopo. La speranza inizia già solo con l'idea di poter avere delle lenzuola pulite, di farsi una doccia. Per alcuni di loro parte già da lì, cioè da cose molto semplici, dal fatto di riuscire a recuperare il ritmo sonno-veglia, piuttosto che poi invece la speranza di prendere la licenza media. Per esempio è rientrato adesso un ragazzo con un definitivo e ha detto: adesso in questo tempo spero di poter prendere la terza media, perché l'altra volta che sono uscito avevo fatto solo la prima media. Quindi si parte veramente da una speranza minima per poi arrivare a una speranza che passa appunto attraverso l'incontro di persone che possono accompagnarli in questo cammino anche di speranza, che è la Polizia Penitenziaria, insieme con i volontari, insieme con tutti gli operatori. E la cosa che ora richiamo l'intervento di prima, io credo che la vita dei minori che incontriamo è costellata di assenze a vario titolo, e solo riempiendo queste assenze, ognuno per le proprie competenze, noi per la nostra competenza in essere modelli di legalità, di rispetto dell'altro, anche di proteggere i più deboli tra di loro dai più forti, ecco, che quella è la loro legge, no? Il fatto che dei più deboli vengano protetti da quelle forze dell'ordine che hanno arrestato tutti e che a volte li denunciano anche, però sono lì a ricostruire la relazione, anche quello fa presenza e colma.

0: un'assenza, poi li accompagniamo verso il resto. Insomma, noi li sperimentiamo nei primi lavoretti, siamo noi che assegniamo i primi lavori che certo. fanno, e che quindi cerchiamo di dargli quelle regole necessarie per poi affrontare impegni più importanti come quelli di CDS o di altri, diciamo, enti che collaborano con noi.
1: E prendendo spunto dalle parole di Yolanda Tortù, sono tante anche le storie di questi ragazzi, ragazze, e allora partiamo proprio da Fabio Romano nel raccontare una di queste storie.
2: Allora, mi è venuto in mente prima, mentre la dottoressa raccontava di esperienze di formazione, l'esperienza che sta facendo un detenuto, nostro amico ormai da tanti anni, il quale è praticamente in carcere dal 1992-93 e ne ha ancora, partendo proprio dal recuperare gli anni delle scuole dell'obbligo, quindi prendendo la licenza media e poi le scuole superiori, ha terminato, diciamo, i suoi studi prendendo la laurea in farmacia. Ma non contento di questo, si è ricordato che la sua mamma aveva sempre avuto il desiderio di vederlo medico, e quindi dopo la laurea in farmacia adesso sta prendendo la laurea in medicina, sta facendo il tirocinio presso un ospedale milanese. Parecchi dei suoi compagni di corso, visto che lui comunque ha 58 anni, ma parecchi dei suoi compagni di corso sono qua al meeting, chi a fare volontario, chi visitatore, e questa compagnia che è nata all'interno comunque del carcere ha portato a questo desiderio grande di realizzare un sogno che, pur essendo ormai persona avanti con l'età, sicuramente ha potuto contemplare quello che era il sogno di sua mamma di vederlo medico.
1: E dunque, quando si parlava di percorso, di formazione, ecco, questo è un esempio adatto. Adriano Moraglio, raccontaci anche tu una storia che ti viene in mente, bella, particolare.
3: Devo dire che la nostra associazione sta collaborando da alcuni mesi con un'altra associazione romana che si chiama Seconda Chance, diretta da una giornalista del TG della 7, e ci dà la possibilità di avere contatti anche con imprese, con insegne importanti commerciali, e noi abbiamo trovato un rapporto con la Primark a Torino, gruppo che si occupa dell'abbigliamento, e ha preso recentemente come operatore dentro un negozio in Piemonte uno dei nostri ragazzi, un trentenne, che è stato un ingresso abbastanza faticoso, ma la cosa veramente interessante e bella è trovare degli imprenditori molto sensibili, dei manager anche di queste imprese molto sensibili, disponibili, pazienti, accompagnatori pure loro di un percorso di crescita e di riscatto, e la cosa sta andando bene proprio per questo ragazzo.
1: Antonio Baldissarri.
4: Io citerei un caso di un ragazzo che ha fatto il percorso all'interno del Beccaria, poi è uscito e ha completato il percorso da noi, è andato poi a lavorare in un'azienda come tutti gli altri, e lì è stato in qualche modo promosso nel momento in cui ha dimostrato di lavorare con un'estrema qualità come operaio specializzato, e il datore di lavoro, no, una volta è sceso e ha detto: ma chi ha fatto questo lavoro qui, no? E allora tutti titubanti, mi dice: ma chissà cosa ha visto che non va. E invece lui si è fatto avanti e ha detto: sono stato io. E allora il datore di lavoro gli ha detto: bene, prendete esempio di come si lavora. E adesso, dopo qualche anno, è diventato capo reparto.
1: E dunque le storie che ci aiutano a capire, esatto, l'evoluzione dei percorsi e quella speranza che si descriveva prima, come si tramuta poi in realtà. Yolanda Tortù, chiudiamo così con un'ultima storia.
0: Volevo raccontarne uno che è un po' a cavallo tra adulti e minori, perché io ho lavorato per un periodo agli adulti a Bollate, e lì ho incontrato questo ragazzo che era passato dal Beccaria quando io ci lavoravo da gente, e lo ritrovo lì che stava studiando biologia, e dico: scusami, dico, ma com'è che adesso studi biologia e invece in istituto ci hai fatto veramente impazzire? E lui dice: ma no, a me è servito anche quello, perché altrimenti oggi non sarei qui a studiare biologia. Perché è una cosa che accade molto lavorando con i ragazzi in giovane età, e che non sono ancora pronti per fare quel salto, hanno bisogno di più tempo, perché ancora non sono stanchi di quella vita che li porta a delinquere. Noi possiamo seminare molto, ma i frutti li raccoglierà qualcun altro. Però insomma, anche questa è una storia di speranza, e sono stata fortunata, diciamo, ad incontrarla.
1: Grazie a Yolanda Tortù, grazie ad Antonio Baldissarri, grazie a Fabio Romano e grazie ad Adriano Moraglio. Grazie
3: a voi.
5: Grazie. E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potete riascoltare tutte le puntate, anche delle precedenti edizioni, collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con I Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
6: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV alle Americhe, nord e sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti. Guerra in Ucraina, Zelensky disponibile ad un incontro con il leader russo al prossimo G20, il Cremlino risponde. La presenza di Putin non è ancora oggetto di discussione. Oggi alle 22 il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato alla Radio Vaticana con due violini appartenuti a Mozart. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Questa mattina Leone XIV ha incontrato i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socio-ambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina con CELAM e OSCCB, che si è tenuta dal 10 settembre ad oggi a Roma, nella Casa Generalizia dei Lasagliani. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: La vostra presenza esprime la volontà di proseguire un dialogo che possa tradursi in un cammino verso modelli di sviluppo più umani, sostenibili e solidali, capaci di tutelare la dignità di ogni persona e di prestare un'attenzione particolare a quanti corrono il rischio di rimanere ai margini. Questo è l'appello che il Papa rivolge in spagnolo e inglese ad una sessantina di rappresentanti delle Americhe, vescovi, diplomatici, funzionari ONU, banchieri, imprenditori, sindacalisti, leader di reti ecclesiali e docenti, ricordando le denunce, le proposte dell'enciclica Magnifica Humanitas. Grandi edifici crollano, ovunque il progresso smetta di servire la persona e la tecnologia rende più profonde le divisioni che dovrebbe aiutare a superare. L'invito è a cercare sempre il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Vi incoraggio a coltivare una sana cultura del negoziato, capace di aprire cammini laddove le differenze sembrano precludere ogni possibilità di incontro. In tal modo potrete anche contribuire alla diplomazia di pace di cui il nostro mondo ha bisogno.
2: In un tempo segnato dalla sete di vita autentica, comunione e pace, gli sforzi per essere sempre più profondamente radicati in Cristo e sua testimonianza viva e orante in tutta la terra sono un grande segno e un dono profetico. Così Leone XIV agli oltre 100 partecipanti al simposio della Communio Internationalis Benedictinarum, radicate in Cristo, siate segno di comunione, ha detto alle benedettine. Apriamo la pagina internazionale. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità ad incontrare l'omologo russo a margine del G20 di Miami il prossimo dicembre. Pronta la risposta del Cremlino, che sottolinea di non aver considerato la partecipazione di Putin al vertice. Intanto ancora vittime sul terreno di guerra. Silvia Giovarrosa.
4: Dobbiamo esserci, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, risponde così Volodymyr Zelensky all'emittente internazionale tedesca Deutsche Welle, che lo interroga su un possibile bilaterale con il capo del Cremlino al prossimo vertice del G20 negli Stati Uniti. Non importa quello che diremo, ha ribadito il leader ucraino, contano i risultati. È di fatto da prima dell'invasione russa dell'Ucraina che i due non si incontrano personalmente. L'ultimo faccia a faccia risale al 2019 a Parigi, durante il vertice del cosiddetto Quartetto di Normandia. Il Cremlino non smentisce né conferma la possibilità della partecipazione di Putin al vertice, tuttavia la sua ultima presenza al G20 risale a 7 anni fa. La diplomazia dunque continua il suo lavoro per far ripartire la macchina dei negoziati con la mediazione degli Stati Uniti, cui sforzi riconosciuti da ambo le parti si spera portino almeno ad un possibile trilaterale. Sul campo intanto continua la conta delle vittime. Nelle ultime 24 ore si registrano 11 morti e 96 feriti da parte ucraina, che ha visto bombardate Odessa, Kryvyi Rih e Kharkiv.
2: Resta alta la tensione nello Yemen. Le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita oggi hanno colpito i ribelli Houthi filo iraniani sulla costa occidentale del paese, il giorno dopo che questi ultimi hanno preso il controllo della regione. Gli Houthi hanno conquistato anche 3 isole nel Mar Rosso che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Riyadh chiede l'intervento degli Stati Uniti, ma Trump lo esclude e riferisce che gli Houthi non vogliono uno scontro con gli USA e stanno lasciando passare la maggior parte delle navi. Sull'importanza strategica di questo tratto di mare, Marco Guerra ha intervistato Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
5: Questo stretto tratto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci.
6: Non si potrebbe fare una navigazione a ridosso delle coste africane nello stretto di Bab el Mandeb? A livello tecnico come stanno le cose?
5: Non è uno stretto semplice, ci sono dei percorsi stabiliti che devono essere utilizzati dalle navi che comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
2: Caritas Internationalis e Caritas Italiana sono tra le organizzazioni caritative più coinvolte negli aiuti al Nepal, colpito lo scorso 26 agosto da un'alluvione causata dallo scioglimento di un ghiacciaio, che ha provocato migliaia di vittime. Daniele Piccini ha intervistato Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia di Caritas Italiana.
7: In coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale.
8: Stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri. Allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, come sono ridotti?
7: Alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta.
2: Ci prepariamo al prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre con la gioia del mondo del volontariato.

0: Per la tappa a Lourdes, Orazio Coclite e Eugenio Bonanata ne hanno parlato con Monsignor Rocco Pennacchio, assistente ecclesiastico nazionale dell'Unitas e arcivescovo di Fermo.
1: Siamo contenti perché Papa Leone mostra questa sollecitudine verso il santuario di Lourdes e quindi una devozione mariana che indirettamente dice la grande considerazione che lui ha anche per le persone ammalate. Poi siamo contenti anche perché il Papa sarà a Lourdes esattamente nei giorni in cui tutti i pellegrini, sono 3.500 dell'Unitalsi che sono a Lourdes per questo pellegrinaggio nazionale, saranno presenti. Quindi per noi è una grande emozione che ovviamente significherà anche riorganizzare il pellegrinaggio in modo più essenziale, ma l'emozione è tanta e la gioia di incontrare Papa Leone supera ogni difficoltà.
2: Quindi questa riorganizzazione necessaria la fate anche con piacere, no?
1: Ma sicuramente sì, ma poi dico sempre guardate le cose con gli occhi degli ammalati e chiedetevi se per loro sarà una fatica quello che voi ritenete tale. Dopodiché gli ammalati di solito sono sempre così pazienti e contenti anche nelle difficoltà maggiori e quindi siamo tutti sereni.
0: Stasera alle ore 22 i media vaticani trasmettono il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato con due violini appartenuti a Mozart, il 2 settembre scorso nella sala assunta della palazzina Leone XIII della Radio Vaticana. Nell'occasione Gabriele Niccolò ci propone un aneddoto sul rapporto tra il genio di Salisburgo e l'imperatore del Sacro Romano Impero, Giuseppe II d'Asburgo-Lorena.
3: Quando seppe che a Vienna si era trasferito Mozart, già un usto di gloria, l'imperatore gli commissionò subito un'opera per il nascente teatro nazionale. Il compositore musicò Il ratto del serraglio, dove il suo virtuosismo raggiunge vette eccelse. Alla prima opera, il 16 luglio 1872, era presente anche l'imperatore che, alla fine dell'esecuzione, volle incontrare personalmente Mozart. Sentendosi galvanizzato dalla scontata e supina approvazione sia del suo codazzo che degli astanti, Giuseppe II non si fece scrupolo di consigliare al musicista di rivedere lo spartito, sfrondandolo di note superflue. Mozart, preso atto dell'incauto suggerimento, non si scompose e con tono fermo e perentorio replicò: «Mi dica quali togliere, maestà». Seguì il silenzio, imbarazzato ed eloquente.
0: Ed è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. Lo Yemen in apertura, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprono di fatto un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ampliando così il conflitto.
1: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. «Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte». Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Se vuole davvero incontrare il presidente russo può venire a Mosca, l'invito è sempre valido. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando la disponibilità espressa dal presidente ucraino Zelensky a incontrare il leader russo a margine del G20 in programma nel mese di dicembre a Miami. E a New Delhi intanto il summit dei paesi BRICS tra guerre e divisioni, presente anche il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin, che dichiara da qui un nuovo ordine mondiale. Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica ed altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Andiamo a Londra. Dopo 4 ore di acceso dibattito, la Camera dei Comuni ha bocciato ieri sera il disegno di legge sul suicidio assistito. La bocciatura segna un'inversione di rotta rispetto allo scorso anno, quando un testo quasi identico era stato approvato con 23 voti di scarto. Sia i vescovi inglesi, anglicani che quelli cattolici si erano pubblicamente espressi contro il provvedimento, definendolo pericoloso e chiedendo di migliorare il sistema delle cure palliative. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. 44 feriti, tra cui una donna ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. La CGIL ed altre 100 associazioni tornano in piazza con una manifestazione nazionale il prossimo 17 di ottobre. L'alleanza si schiera contro autonomia differenziata e riforma elettorale, nel mirino anche il premierato e la riforma della giustizia. L'obiettivo è rilanciare la mobilitazione e allargare il fronte delle adesioni. Era questa l'ultima notizia. A tutti grazie per averci seguito.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Ed è ancora la versione estiva, ma non per molto, ovviamente in arrivo anche la nuova stagione per quanto riguarda le parole del weekend in versione estiva oggi. Ben ritrovati in questo sabato 12 settembre, ma anche in replica la domenica il 13, puntuali come un orologio svizzero, insieme dalle 15 alle 17 per tenervi compagnia in queste due ore, naturalmente con tutti i nostri contenuti del fine settimana, tutti gli appuntamenti da nord a sud, anche quelli che ci segnalate voi stessi attraverso i vostri messaggi, diretta @radio.it è il nostro contatto di posta elettronica, quindi vi voglio

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi in studio. Un faccia a faccia tra il presidente ucraino e quello russo al G20 di Miami di dicembre per sbloccare il negoziato sulla guerra, lo propone il leader ucraino Zelensky. Intanto continuano gli attacchi incrociati, un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kharkiv provocando un morto e due feriti, a Zaporizhzhia ha raggiunto un'abitazione privata, un morto e un ferito, droni ucraini invece hanno colpito due città russe ma non si registrano vittime. Il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, in Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Trump è in Irlanda per il fine settimana nel suo resort di Dunberg. Un'Irlanda unita sarebbe fantastica, ha detto al suo arrivo. Non c'è sostegno dell'opinione pubblica, un altro referendum. Questa invece è la risposta del primo ministro britannico Burnham. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi del BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, lo scrive l'agenzia di stampa di Pechino, Xinhua. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. La Russia non vuole minacciare l'Europa, lo assicura invece il presidente russo Putin, sempre a margine della riunione. Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale sale la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per il rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una soluzione che impegna il governo a estendere l'operazione portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. L'annuncio in una nota del partito di Salvini. Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina.
2: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud. Per il pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione che è capace di aprire per corsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ได้เลยเข้าไป

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, un faccia a faccia tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin al G20 di Miami di dicembre per sbloccare il negoziato sulla guerra. Così propone il leader ucraino. Il portavoce del Cremlino, Peskov, risponde: Zelensky, venga a Mosca. Intanto continuano gli attacchi incrociati, 3 i morti oggi in Ucraina. Il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi nello Yemen, alleati dell'Iran e che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden nello Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Gli Houthi hanno smentito la telefonata. Nuova Delhi, il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, lo scrive l'agenzia di stampa di Pechino Xinhua. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Putin ha dichiarato: la Russia non vuole minacciare l'Europa.
2: Al mondo la guerra in Medio Oriente non serve e noi dobbiamo stare dalla parte giusta della storia, ammonisce Xi Jinping. D'ora in poi le regole della governance mondiale le facciamo noi del sud globale, avvisa Modi. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dichiara Putin. Al summit di Nuova Delhi, i capi di Cina, India, Russia dettano la linea del nuovo ordine mondiale. Sentirli parlare di pace, giustizia, democrazia fa impressione con quello che combinano a casa loro e con i vicini. Ma certo la voglia di novità di chi non si riconosce nell'Occidente è forte. BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse. Ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burini, lì nello studio.
1: Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale sale ancora la tensione nel governo sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per rafforzare l'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una risoluzione che impegna il governo a estendere l'operazione portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. Infine a Udine un uomo di 40 anni imputato per lesione ai danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di carcere con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso la donna di 35 che era seduto sul lato opposto dell'aula colpendola ripetutamente. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo che è stato arrestato in flagranza di reato. L'accusa procede per il reato di tentato omicidio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio, siamo

0: diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre.
3: RCN Radio Cittanova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario. E a seguire, la Santa Messa.

poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che colpisce con la forza di C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che dice: «Rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé». Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi gli ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale, ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita, ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i rubinetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo,
Attraverso la preghiera, quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono dal punto di vista della teologia spirituale non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte, un dono per me che sto dando il perdono e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro e arriva dritto al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro? Strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio. Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo

0: Amo attraverso il perdono che Dio guarisca la nostra anima. Allora, a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Le Clarisse di Santa Chiara. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Arrivando a Vicoforte, paese del Basso Piemonte a circa 30 km da Cuneo, la prima immagine che balza agli occhi è quella di una enorme e sontuosa cupola. La si scorge in fondo ad un piccolo tunnel che si attraversa prima di entrare nel centro abitato. È la cupola ellittica più grande al mondo e appartiene al santuario della Natività di Maria. A fianco alla chiesa si imbocca la strada che porta ad un altro luogo simbolo di questa località, il monastero di Santa Chiara, edificato nel 1966 per ospitare una comunità monastica femminile, le Suore Clarisse.
2: Questo monastero è nato grazie alla disponibilità delle Clarisse che allora vivevano a Racconigi, in provincia di Cuneo, ma diocesi di Torino, di accettare l'invito dell'allora vescovo di Mondovì di trasferirsi in questa diocesi dove non c'erano comunità monastiche femminili.
1: Suor Rosa Paola è originaria di queste zone, località montane caratterizzate da aree adibite al pascolo delle mucche, vigneti, frutteti e una serie di colline che fanno da corona a questo luogo e sembrano racchiudere in un abbraccio il santuario e il convento. Dal 2025 la fraternità claustrale vicese si è ampliata numericamente, accogliendo le suore Clarisse provenienti dalla diocesi di Chiavari in Liguria.
3: Noi già da tempo ci stavamo interrogando su come vivere la nostra vocazione in questo tempo, in questa storia, nel contesto in cui ci trovavamo, che era appunto quello ligure, per veramente dare essere una parola di Vangelo e quindi poter continuare una testimonianza di vitalità.
1: Suor Chiara Gioia è la madre superiora della comunità che conta 16 suore Clarisse. La loro presenza alimenta ogni giorno la spiritualità francescana del borgo piemontese ed è fonte di ispirazione per quel processo di rinnovamento in atto nella Chiesa. In particolare, lo sguardo è rivolto ai giovani.
4: Noi ci rendiamo conto, accostando non tantissimi giovani, ma accostandoli in modo molto serio, perché quando arriva un giovane a proda a un monastero è perché ha dentro una domanda grossa e vera. Ci stiamo accorgendo che forse i giovani ci dicono che c'è un modo diverso di credere rispetto a quello che è stato il nostro, ma che non è meno vero, non è animato da un desiderio meno autentico di quello che muoveva noi. Mettersi in ascolto e in dialogo con questo desiderio non solo fa sì che i giovani sentano questa casa anche la loro casa, e dall'altra parte dà a noi degli spunti per essere presenti e essere una testimonianza che parla al mondo di oggi, perché se non riusciamo più a parlare coi giovani vuol dire che non riusciamo più a parlare al mondo di oggi.
1: Suor Cristiana è tra le ultime suore Clarisse che ha emesso la professione solenne dopo il periodo di noviziato trascorso nel monastero di Leivi in Liguria. La sua testimonianza, come quella delle consorelle, parla di una comunità viva e vivace che si mette in ascolto delle esigenze del tempo presente, nella certezza che il Signore, per vie misteriose, continua a chiamare e a attrarre a sé, come racconta Suor Grazia Daniela.
5: Tutte le vocazioni nella Chiesa sono importanti e ci completiamo a vicenda. Io ricevo tanto dalle altre vocazioni. Io mi sento un po' nella Chiesa come le radici di una pianta, per cui siamo fondamentalmente nascoste, a parte qualche eccezione per cui usciamo e facciamo degli incontri anche fuori. E per dire che comunque le radici sono importanti per tutti, ecco, quindi la preghiera, l'incontro con il Signore, la relazione con Lui è quello che alimenta tutto il nostro agire, il nostro fare.
1: La ricchezza della presenza delle religiose per Vicoforte è racchiusa nelle parole di Suor Serena.
6: E noi ci siamo per dire il Signore c'è ed è l'unico e il più importante della vita, quello che dà senso e significato a tutto. Quindi prima di tutto una presenza di rimando, di trasparenza, e poi una presenza di comunione, di accoglienza. Ecco, l'idea di essere questa casa aperta, ospitale, il Salmo Nuovo dice una dimora sempre accessibile. Ecco, a me risuona tanto questo, per dire quella che è la nostra esperienza di Chiesa.
0: si sente la Chiesa delle persone.
7: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Come in.
1: Cazzo
0: fuori.
1: Taxi.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
1: E bentrovati anche questa settimana, questo è lo spazio dedicato ai libri per bambini e ragazzi, la biblioteca dei ragazzi con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia e tre libri pronti qui sulla mia scrivania per essere raccontati con chi li ha scritti. E oggi abbiamo una bella miscellanea perché partiremo con un romanzo, un inno alla pace dedicato a ragazzi e ragazze che si interrogano sui conflitti e sui valori umani, si intitola Futuro. Poi questo è l'anno del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il papà di Pinocchio, e allora abbiamo scelto un libro molto divertente, uno strampalatissimo diario di Pinocchio. Infine ce ne andremo per mari con dei pirati un po' particolari. Questo è il menù, che come sempre sarà arricchito dalla musica, e allora partiamo con Brando Madonia.

0: E dopo questa canzone noi ce ne andiamo, in un mondo un po' particolare. Il libro che stiamo per sfogliare si intitola Futuro, infatti stavo per dire ce ne andiamo nel futuro, però non è esattamente così, perché insomma tutti i dettagli, anzi pochi dettagli di questa storia, li raccontiamo con la sua autrice per Einaudi Ragazzi, in libreria Futuro, di Irene Rossi, che è con noi. Irene, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Che bello averti qui con noi, dicevo pochi dettagli perché in realtà non vorrei raccontare troppo di questa storia per non togliere al lettore ovviamente il piacere di scoprire tutta una serie di cose, però la prima cosa la voglio scoprire subito. Irene, ma è vero che questo è il tuo esordio?
1: Sì, è il primo libro pubblicato, perché io scrivo da tantissimo tempo e è sempre stata una mia passione, il mio sogno è sempre stato quello di diventare una scrittrice, e quindi non è il mio primo romanzo, ma potremmo dire il mio primo libro che fisicamente stringo in mano, ecco.
0: Un'emozione forte, credo, eh?
1: Enorme, soprattutto con un editore così prestigioso, con una storia così grande per la letteratura per i ragazzi.
0: Sì, è una storia grande, è una storia bella. Mi verrebbe già da chiederti una cosa: tu oltre ad amare scrivere, immagino, hai sempre amato anche leggere?
1: Sì, devo dire che in realtà ho avuto un rapporto molto particolare durante l'infanzia con la lettura. Sono nata in una famiglia in cui la lettura si è promossa davvero tantissimo, e invece io all'inizio, soprattutto nei primi 10 anni, mi sono appassionata moltissimo al disegno e la lettura è rimasta un po' in secondo piano. Poi al liceo è scoppiato qualcosa, è successo un amore improvviso e quindi in qualche modo ho un po' tralasciato tutto quel bagaglio di letture infantili che poi ho recuperato più avanti grazie a un fratello che ha 10 anni più, è di 10 anni più piccolo di me, e che mi ha dato la possibilità, leggendoli ad alta voce, di riscoprire tutto quello che un po' in qualche modo avevo perso.
0: Ma che bello, che bello. Ti avevo chiesto questo un po' pensando ad uno dei personaggi che adesso andremo in qualche modo a delineare, che è un'appassionata di lettura, però stavo anche pensando mentre tu parlavi, che bello sarà, perché secondo me così sarà, se il tuo libro possa essere quella scintilla in qualche ragazzo che si è sempre professato non lettore per scoprire invece questa grande passione per la lettura.
1: Io spero, tanto è vero che nel libro ho in qualche modo lanciato dei semi, un altro grande tema che ricorre al suo interno.
0: Già.
1: E ho citato dei titoli che per me, seppur riscoperti più avanti, sono stati fondamentali per appassionarmi e riscoprire la letteratura per ragazzi, tra cui La fabbrica di cioccolato, tra cui Piccole donne, tra cui La storia infinita, e spero che i lettori, anche se si tratta di libri che sono già stati scritti parecchi anni fa, possano in qualche modo recuperare questi grandi nomi e farli propri come un arricchimento, ecco.
0: Ce lo auguriamo, intanto speriamo che facciano loro questo libro, appunto Futuro, che racconta una realtà nella quale, insomma, speriamo di non doverci trovare mai direttamente, ma in fondo siamo già in una realtà un po' simile. Siamo in un luogo che ha un nome particolare, come si chiama?
1: A Calamaro. In realtà ho scelto appunto di ambientare questa storia di guerra con un contesto fittizio, di usare questo nome paradossalmente simpatico per in qualche modo universalizzare la vicenda e non storicizzarla, cioè non mettere già il lettore nella condizione di capire chi fossero gli offensori, chi fossero gli offesi, ma puntare l'attenzione su qualcos'altro, cioè sulle persone. Quindi non far capire perché ci sia una guerra, quale sia il fattore che l'ha scatenata realmente, ma mettere in luce che da entrambe le parti ci siano persone, ci siano donne e uomini che hanno una vita, che si sentono nel giusto, che amano, che si sentono al sicuro nelle loro case e che invece portano avanti una guerra che da entrambe le parti crea ingiustizia, soprattutto appunto dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi che la vivono.
0: Infatti, in questo luogo dove la guerra va avanti da 618 giorni, c'è questa banda dei bambini.
1: Che sono 4 ragazzi che si sono uniti e in qualche modo hanno riprovato a fondare una società, a rifondare su un concetto di pace che va al di là del paradigma degli adulti, quindi gli adulti che talvolta parlano di pace come di armistizi, come di contratti, potremmo dire quasi economici, e invece loro fondano la loro idea di pace non sull'accordo, ma sul pacifico disaccordo che è fondato sul dialogo, perché tante volte questi ragazzi si ritrovano a discutere su certi eventi che avvengono nella loro vita, che devono necessariamente affrontare ognuno a modo suo, ma lo fanno mantenendo una coesione, cioè non fanno entrare la guerra nella loro casetta rosa, che è il luogo in cui poi si radunano.
0: Esatto.
1: E quindi un po' questo era l'obiettivo, di portare i ragazzi un altro modo di vedere la pace e di far vedere che c'è realmente una possibilità, quindi mentre si vive la guerra fuori, poter portare qualcosa all'interno di noi stessi che vada al di là di tutto ciò che si sta vivendo, anche di molto brutto.
0: Direi che è anche un bel messaggio per gli adulti che leggeranno o dovessero insomma leggere il tuo libro. Nella vita di questi quattro ragazzi, in questo deserto di macerie dove rimane un supermercato e una biblioteca, a un certo punto irrompe il pianto di un neonato.
1: Sì, che è lo snodo di trama fondamentale. A un certo punto decidono, seppur loro stessi facciano fatica a occuparsi di loro, di prendere questo neonato che trovano una notte e di curarlo, di fare in modo che entri a far parte di questa famiglia, potremmo dire senza legami di sangue, e quindi di curarlo non soltanto come dei fratelli ma come dei veri e propri genitori, e quindi portando alla luce l'importanza del gesto di cura. E oltretutto potremmo dire che in qualche modo questo sviluppo di trama si è un po' intrecciato alla mia vicenda biografica, per come è nato il romanzo, perché quando è scoppiata la guerra in Ucraina io ero incinta del mio primo figlio, e quando è nato il secondo invece era in uno dei momenti più drammatici del conflitto tra Israele e Palestina, e quindi ho vissuto in maniera molto forte l'antitesi tra le immagini di guerra che abbiamo visto tutti, con bambini deprivati dei loro diritti fondamentali, e io invece che stavo vivendo uno dei momenti più belli della mia vita. E poi è successa una cosa molto drammatica per me: un giorno sono scesa al parchetto sotto casa e ho visto dei ragazzi che hanno l'età dei protagonisti di questo romanzo, e ho visto una scena di forte violenza e mi sono resa conto che bastava davvero andare sotto casa per vedere lo stesso odio radicato, e quindi ho deciso di lanciare questo messaggio ai ragazzi, che in realtà è quasi un monito sovversivo di ribellarsi agli adulti che non solo portano avanti la guerra in dei paesi che ci sembrano troppo lontani, ma che portano avanti la guerra anche qua dove siamo oggi, con dei messaggi di odio che sono inseriti all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie, e tante volte non riusciamo a captarli come tali, e quindi entrano a far parte dell'educazione che poi portiamo ai giovani.
0: Certo, loro assorbono tutto questo odio, questa rabbia alla quale c'è nei confronti della quale c'è una sorta di assuefazione, perché come giustamente dici tu, Irene, non ce ne accorgiamo neanche più. Questi quattro ragazzi vivranno insomma delle avventure, anche perché appunto questo bimbo che chiamano futuro, bisogna anche capire, no, da dove arriva, eccetera eccetera. Qui ci fermiamo, non voglio raccontare altro. Citavo il fatto che c'è una biblioteca, una dei quattro ragazzi, Emilia, è una grande lettrice. A un certo punto si dice una cosa che è valida per tutte le guerre e in tutti i tempi: cultura e informazione sono nemiche della guerra, quindi i giornali vengono bruciati, ad esempio.
1: Certo, e questo è stato un po' anche uno dei grandi moniti che ho voluto dare in questo romanzo, cercare di portare l'attenzione per i ragazzi che forse oggi consumano le notizie attraverso i social, di informarsi su quello che realmente sta accadendo nel mondo, anche se appunto ci sembra così distante, perché talvolta abbiamo l'impressione di avere la verità in mano. Ed Emilia fa proprio questo percorso, un percorso personale che lei compie, una sorta di parabola sua, in cui passa dal suo egoismo in qualche modo di ragazza che ha in mente di possedere la verità delle cose, a questa scoperta, questo bambino che le permette di comprendere che la verità, la vita è molto più ampia di quanto ci aspettiamo realmente. E quindi l'importanza di informarsi, l'importanza di capire, l'importanza anche di muoversi. Emilia poi a un certo punto compirà un viaggio alla ricerca di questa verità, di questa identità del bambino di futuro.
0: E cosa scoprirà? Ovviamente il lettore avrà modo di leggerlo lui stesso. Hai seminato tanto in questo libro, e questa parola seme è importante, però anche qui temo non potremo dire molto, anzi non diciamo nulla forse.
1: Beh, si può dire il fatto che leggo un altro tema al seme, perché uno dei metodi di sussistenza che i personaggi hanno trovato, principalmente Lupo, che è, potremmo dire, uno dei coprotagonisti, è quello di curare un orto, e quest'orto si pone, potremmo dire, come complementare di quello che sta succedendo all'interno, perché la guerra è responsabile non soltanto del dolore e della violenza che avviene tra le persone, ma anche del degrado del paesaggio. Da quando c'è la guerra non c'è più un albero, tutto si è trasformato in un deserto, e noi tante volte abbiamo l'impressione che fare ecologia siano piccoli gesti che riguardano appunto la nostra vita, ma non ci rendiamo conto che talvolta come ci poniamo nei confronti dell'altro, o che le guerre o che altri avvenimenti molto grossi incidano molto di più rispetto che quei piccoli passaggi che noi crediamo fondamentali. Quindi l'obiettivo un po' era anche di portare questo, di far vedere che c'è una possibilità di rifondare al di là della guerra.
0: Tanti quindi semi contenuti in futuro, che dire, Irene? Io auguro che tanti dei tuoi romanzi diventino libri presto.
1: Grazie, speriamo.
0: Intanto è stato bello scoprirti attraverso Futuro, edito da Einaudi Ragazzi. Irene, alla prossima.
1: Grazie mille, Daniela, grazie dell'invito.

0: Siamo pronti con una nuova storia e beh, sicuramente lo avete sentito, cari ragazzi, i genitori lo dovrebbero sapere, gli insegnanti ancor meglio, ma c'è un anniversario importante, bicentenario della nascita di Carlo Collodi, occasione anche per riprendere in mano Pinocchio, però lo riprendiamo in mano in una maniera assolutamente inedita e molto molto divertente, perché per la collana Gli Strampalatissimi di Storybox è arrivata anche lo strampalatissimo diario di Pinocchio, naturalmente redatto da Stella Nosella, che è con noi. Stella, ben trovata, come stai?
1: Bene, molto bene, ciao a tutti.
0: Bentornata, ci eravamo già sentite per una strampalatissima storia qualche tempo fa e ricordo di essermi molto molto divertita, quindi sono veramente curiosa di capire che cosa hai combinato con Pinocchio.
1: Ah beh, abbiamo deciso di cercare di scoprire cosa succede dopo il vissero felici e contenti. Quindi Pinocchio ce l'ha fatta, ha attraversato tutto il possibile, attraversabile, difficoltà, eccetera, ed è diventato un bambino vero. E adesso che si fa? Come funziona sto corpo nuovo? Insomma, prima potevi dormire sulle pietre e non succedeva nulla, ma adesso ti svegli tutto rotto. Se cadi, prima bastava una piallata, no? Un po' di carta vetrata e tornavi nuovo. Adesso le cose non sono così semplici. Bisogna anche fare i conti con le persone. Che questi strani esseri umani, no? Quindi facciamo i conti con le persone e col fatto che non sempre è così semplice dire la verità nuda e cruda. Bisogna raccontare le cose in modo da non ferire i sentimenti degli altri. E poi c'è anche una sorpresa da preparare. Come fai a preparare una festa a sorpresa se non puoi nascondere niente? Questo è un'altra di quelle cose non semplici che metteranno il nostro protagonista, ovviamente, in un sacco di guai.
0: Ovviamente, a noi ci piacciono i guai, se li vive lui, ovviamente, ecco.
1: Sì.
0: Va benissimo. Senti, ma leggevo che tra i vari personaggi, alcuni li conosciamo già, ce n'è uno nuovo, tra virgolette, ma è vero che ha come compagno di scuola un certo Carlo Lorenzini, Pinocchio?
1: Sì. Proprio Carlo Lorenzini. Quando ho immaginato un amico vero di Pinocchio, ho pensato: chi poteva mai essere meglio di qualcuno che lo conosce molto bene, ma molto bene? E quindi questo Carlo Lorenzini è un bambino molto bravo a scrivere, così bravo che potrebbe scrivere dei sussidiari, cosa che Carlo Lorenzini, il vero Carlo Lorenzini, in arte Collodi, ha fatto nella sua vita. E quindi abbiamo nascosto dei personaggi veri all'interno di questo racconto.
0: Bellissimo, me lo divorerò questo libro, dove però, confermami, ritroviamo tutti i personaggi che conosciamo e abbiamo amato, ad esempio Geppetto, cioè Geppetto, sì.
1: Allora c'è Geppetto che è un po' smemorato, sta nel suo mondo, insomma un artigiano molto terra terra, ma molto concentrato anche su quello che deve fare, una persona pratica, molto pratica, bando alle ciance, pochi sentimenti, e infatti pochi sentimenti lui, i suoi non li ha mai ascoltati, tant'è che ha perso l'occasione da piccolo di scoprire che in realtà Rosa, che è la zia di Carlo Lorenzini, era innamorata di lui. Mo come si fa? C'è anche una storia d'amore dietro, sì. E Pinocchio ha detto: beh, se a lei piace lui, se a lui piace lei, magari, chissà. Magari è la volta buona che anche per Pinocchio salta fuori una mamma.
0: Piccino, senti, io lo so che tu ti diverti da morire quando scrivi storie come questa e immagini magari dei regali un po' particolari, perché io il libro non l'ho letto, te l'ho confessato, non l'ho ancora letto, poi sulla base di questi spoiler me lo divorerò nei prossimi giorni, ma ho visto nella scheda che si parla anche di carta igienica.
1: Certo, è una delle invenzioni della metà dell'Ottocento circa, e quindi quando lui cerca un regalo per Geppetto non vuole regalargli qualche cosa che hanno tutti, perché Geppetto comunque è un creativo, è qualcuno che fa le cose a modo suo e a mano, e quindi va dalla sua fata madrina, e dice: fata, ma perché io vorrei trovare qualcosa per Geppetto, ma le cose costano tanto, io non so cosa prendergli. E lei dice: ci penso io, c'è la fata turchina qui per te, e gli propone diverse invenzioni del periodo, tra cui la carta igienica, i fiammiferi a sfregamento, e poi l'ultima che non svelo perché è un finale col botto.
0: Bellissimo. Tra l'altro, se mentre noi chiacchieriamo, voi che siete all'ascolto state immaginando come potrebbe essere visivamente questa storia strampalata che ci sta raccontando Stella, sappiate che poi rimarrete stupiti da quello che Chiara di Vivona ha appunto creato. Tu sei rimasta stupita da quello che ha creato
1: Ma
0: Chiara?
1: Ma certo, è la seconda volta che lavoro con lei e devo dire che mi sono sempre trovata benissimo, perché lei è un'artista a 360 gradi, lei è capace di fare tutto, lei è capace di disegnare qualsiasi cosa, e devo dire che è andata ben oltre a quello che pensavo, perché non è facile immaginare mentre scrivi e poi vederti restituite le immagini, no, da un'altra persona che non sei tu. E in questo caso lei le ha interpretate davvero molto bene. Anche il fatto che questa fata turchina sia una fata un po' particolare, lei indossa la tuta, che non c'era nell'Ottocento la tuta, però lei sta comoda, gli ha dato un nome, poi ha delle magliette con le scritte motivazionali che cambiano ogni volta.
0: Grande.
1: Certo, chi non, insomma, lei, ad esempio, devo fare tutto io e altre, insomma, quindi devo dire che anche in questo caso lei l'ha resa davvero molto bene.
0: Senti, Stella, ma tu da ragazzina, Pinocchio, sii sincera, tu lo amavi?
1: Lo amavo e lo temevo, avevo questa ambivalenza di sentimenti verso Pinocchio, perché nel leggerlo sfido chiunque a non fare un viaggio dentro se stesso, cioè, comunque. E quindi nel momento in cui tu esplori Pinocchio, esplori anche i tuoi difetti, che in Pinocchio sono esaltati, no? All'ennesima potenza, appositamente, perché è un viaggio è pedagogico alla fine per quello che erano i bambini di fine 800 in Italia, e quindi queste tutte queste norme di buon comportamento che venivano elargite attraverso questo racconto colpiscono comunque noi nelle nostre mancanze, anche piccole, quotidiane, tipo la piccola bugia a fin di bene, eccetera. Quindi avevo questo sentimento ambivalente, però l'ho amato comunque moltissimo.
0: Pinocchio, una volta cresciuto e diventato bambino, le bugie le dice ancora?
1: Cerca di non farlo in tutti i modi possibili, perché ha il terrore di tornare di legno. Sì, tornare di legno sempre dietro l'angolo, e quindi lui cerca di non dirle, a volte intervengono gli altri coprendo, insomma, le cose al posto suo, lo tolgono d'impiccio, però anche lui si rende conto che non è facile proprio dire sempre le cose così come sono, come ti verrebbero.
0: Ha capito quanto è difficile essere umano, quasi quasi.
1: Questi strani esseri umani.
0: Beh, Stella, leggerò veramente con grande piacere lo strampalatissimo diario di Pinocchio, magari mangiando un po' di ribollita, che è uno dei miei piatti preferiti.
1: Qui c'è tanta Toscana in questo libro, tantissima.
0: Ci sta, giusto.
1: Spero ti piacerà anche vedere come Chiara ha restituito gli abiti dell'epoca, perché c'è stato anche una ricerca molto accurata a riguardo, e il nostro burattino, che più burattino non è, ma è un bambino vero, indossa gli abiti tipici dei bambini di quel periodo. Quindi se andate a googlare bambini abiti fine 800, metà 800, vedrete che tra le proposte c'è anche quella che indossa il nostro Pinocchio.
0: Questo per ricordare che anche dietro uno strampalatissimo diario c'è tanto tanto lavoro, anzi spesso le cose apparentemente più semplici sono quelle che hanno richiesto il lavoro più impegnativo.
1: Sì, c'è tanto studio da tutte le parti, insomma.
0: Stella, grazie, grazie mille, e alla prossima strampalatissima storia. Noi ci eravamo sentite per Leonardo da Vinci, ora Pinocchio, e poi chissà.
1: Chissà, solo il futuro ce lo dirà.
0: E allora a presto, grazie mille Stella.
1: Ciao a tutti, ciao.

0: Noi siamo pronti con la prossima storia. Ce ne andiamo sui mari, avremo a che fare con dei pirati, perché con noi c'è Pino Pace e il suo libro Pirata per Forza. Pino, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie Daniela, grazie per l'invito e vabbè, grazie a tutti e a tutte le persone che ci stanno
0: ascoltando. Pino, quanti libri per ragazzi hai scritto? Ma tieni, ce l'hai un inventario? Tieni il conto?
1: No, ormai sono parecchi. Vabbè, per questo, perché qualche anno fa veramente mi sono messo in testa di vivere di questo lavoro, per cui per fortuna e purtroppo bisogna farne tanti, e quindi sì, sono tanti, sono circa una sessantina adesso. Sì, però per esempio questo libro qua è un libro che era già uscito qualche anno fa, la storia secondo me continuava a essere molto valida, è uscito dal catalogo, è una piccola collana di Scolastica, e ho detto adesso provo a rimetterlo di nuovo in pista, e però l'ho riguardato, e questo fa anche un po' parte del mio lavoro, nel senso che poi i testi devono essere anche un po' rinfrescati, devono essere rivisti anche con occhio critico, e niente, quindi l'ho proposto a Paolina che
0: l'ha accettato. Inserito in questa collana Gli Zainetti, deliziosa, è una storia deliziosa, io ho passato veramente dei minuti piacevoli, io torno sempre bambina in questa trasmissione, per fortuna mi concedo questi spazi di lettura che mi isolano dalle brutture del mondo, e qui insomma abbiamo a che fare con una storia molto divertente e avventurosa, della quale raccontiamo quel che vuoi perché non vorrei spoilerare troppo, però ho anticipato che abbiamo a che fare con dei pirati, e un pirata in particolare.
1: C'è questo pirata che è un ferocissimo pirata che si chiama Jack Taramo, è terribile, ed è un pirata che deriva da una lunga tradizione di pirati, lui è figlio, nipote, pronipote di pirati, tutti ferocissimi come lui, ma tutti maschi, e quindi questo pirata c'ha un problema quando nasce questa figlia femmina, gli mette un nome diciamo piuttosto così piuttosto appuntito, perché la chiama Fiamma, no? Quindi in qualche maniera gli ricorda anche un po' il suo lavoro, però questa figlia Fiamma è una femmina, lui dice ma una pirata non, cioè una femmina non può fare la pirata, e su questo ha anche una discussione con la sua compagna, ma quando comunque la bambina poi compie 6 anni lui la fa imbarcare per forza, infatti da qui il titolo del libro è Pirata per Forza, perché questa bambina è costretta a imbarcarsi a fare la pirata come suo padre, e lì cominciano alcune avventure, quello che poteva succedere ai pirati, no, che andavano in giro per mare, non per arrivare in qualche posto, ma per impedire a qualcun altro di arrivarci in qualche posto per derubarlo, chiaramente. E niente, quindi c'è questa storia qui, che è una storia molto leggera, divertente per bambini e bambine piccoline, diciamo, primi lettori, è un libro che va benissimo.
0: No, ma poi le prime letture, ma pensa all'emozione, no, di un bambino che riesce a leggere tutta la storia finalmente da solo.
1: Sì. Anche il linguaggio è molto semplice, per cui si può fare, e secondo me anche in questo caso i bambini ci si possono riconoscere. Questo pirata, a parte così queste sue dichiarazioni roboanti, è un pirata anche abbastanza ridicolo, no? Nel senso che fa anche un po' ridere, e quindi così questa bambina alla fine, adesso non diciamo il finale, però riuscirà ad avere ragione di questo padre, nel senso che poi il padre si dovrà arrendere a questa bambina che ha una personalità molto forte, che
0: molto,
1: peraltro non disprezza il fatto di viaggiare per mare, perché navigare per mare è una cosa meravigliosa, però chiaramente forse non le interessa tanto invece sparare a chiunque si incontri, ecco, questa è la parte che le interessa di meno.
0: Certo, devo dire anche gli altri membri dell'equipaggio sono particolarmente buffi e avvezzi all'alcol, diciamo così. Comunque una storia molto divertente, resa ancora più gradevole dalle illustrazioni di Mattia Cerato. Sappiamo insomma che nelle prime letture è importantissimo anche la parte visiva, e visto che tu di storie ne scrivi tante, ma dove la trovi l'ispirazione, Tupino?
1: Ma guarda, le ispirazioni sono tante, secondo me, e veramente si possono trovare dappertutto, e in questa storia qua ti posso dire, guarda, io all'epoca la mia compagna è incinta, io ho 2 figlie femmine, e avevamo scoperto che era una femmina, si può scoprire agevolmente prima che nascano i bambini, ero molto contento, però così avevo in mente di inventarmi una storia, e ho pensato a chi potesse non essere contento di avere una figlia femmina, quindi mi è venuto in mente il pirata, quindi mi è venuto in mente questa storia qua, quindi veramente sono delle piccole cose che possono anche succedere tutti i giorni, che ci ispirano una storia. L'importante, questo è veramente un po' da manuale di scrittura creativa, è che ci sia una sorta di rottura, parlano di un equilibrio, quindi succede qualcosa e poi la storia è una risposta a questa rottura di equilibrio. Quindi questo pirata non vuole la figlia femmina, nasce la figlia femmina e succede qualche altra cosa, ecco. E quindi le storie nascono anche un po' in questa maniera qua. Beh, io, ecco, sul mare, per esempio, ho un altro libro che si chiama Rotte del mare, che è un libro a cui tengo tantissimo, che è un libro molto differente da questo. Uno degli aspetti interessanti del mio lavoro è che si possono anche fare libri molto diversi. Ed è un libro in cui ho provato a raccontare le rotte marittime, ma veramente dai primi viaggi, dal primo uomo, la prima persona che si è messa su un tronco fino ai giorni nostri. E quindi si parla di mare, e si parla di viaggi per mare, e si parla di questa parte del mondo che consideriamo sempre molto poco, no? Che è quella delle acque, degli oceani, dei mari, e che copre la gran parte della superficie terrestre, e che però in qualche maniera è molto poco conosciuta ed è ostile. Noi lì non ci possiamo vivere stabilmente, però possiamo attraversarla. E quindi a me questa parte qua anche mi è sempre piaciuta. Poi ti ripeto, con storie diciamo più strutturate, più studiate, più pensate, più lavorate, e storie invece relativamente più semplici, dedicate a bambini,
0: certo,
1: più piccoli, ecco.
0: Certo. Senti, ma le tue figlie immagino nel frattempo siano cresciute,
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: Tue lettrici critiche o no?
1: Sì, parecchio. No, vabbè, adesso ormai sono due donne adulte. Sì, assolutamente. Loro leggono ancora, soprattutto la mia seconda, che in qualche maniera fa un lavoro che è simile a quello che faccio io, è una lettrice molto critica e molto attenta, devo dire. E quindi
0: bello, no,
1: viene anche utilizzata per questo motivo qua, per fare così per l'amore figliante.
0: Senti.
1: Sì.
0: Tu prima hai detto una cosa molto importante, che non lascio scivolare via, anche quando capita, come nel caso di questa storia, che sia un libro uscito qualche tempo prima e che poi viene ripubblicato, tu hai detto uno lo rilegge, lo riguarda, lo risistema. Questa è una cosa che non mi è mai capitato di raccontare, ma che è fondamentale, ad esempio qui in Pirata che per forza che tipo di piccole modifiche hai fatto?
1: Allora, c'erano delle incrostazioni, scusami la parola, perché forse non è tanto adatta, diciamo, a parlare di quando parliamo di cose scritte, però io le vedevo in qualche maniera così. Allora, questo libro che è uscito più di 20 anni fa, perché era uscito nel 2002, quindi è un libro vecchio, ma anch'io so una certa età, quindi è un libro abbastanza vecchio. Quindi cosa succede? Che anche noi come autori evolviamo in qualche maniera, io spero in meglio, poi non è detto, magari certe volte non è un'involuzione, non è un'evoluzione, ma un'involuzione, però evolviamo. E quindi io ho notato che in quel testo lì c'erano delle cose che non avrei più fatto, non avrei più scritto, e poi la editor di Pauline mi ha chiesto anche di semplificarlo un po', di farlo diventare un pochino più semplice, cosa che io ho trovato anche bella, intelligente, no? Per un testo così, secondo me, anche semplificare il linguaggio, c'erano delle piccole impurità, delle cose, delle parole per esempio un pochino più difficili, dei giri di frasi che in qualche maniera non mi piacevano più tanto, per cui lì c'è un lavoro che è un lavoro che tra l'altro si fa con gli editor delle case editrici molto spesso. Io penso che gli editori siano molto importanti, anche perché ai lavori che facciamo noi autori in qualche maniera gli danno anche un aspetto che è un aspetto da prodotto, che in qualche maniera poi deve essere venduto, commercializzato, presentato, pubblicizzato, ecco, quindi che ha un altro tipo di vita. Ma io mi presto molto volentieri a queste cose, perché io ho imparato moltissimo lavorando con gli editori. Cioè, un libro alla fine è un'opera collettiva, ecco. Io scrivo il testo, Mattia Cerato ha fatto le illustrazioni, l'editing è stato fatto dalla casa editrice, quindi diciamo anche un testo semplice come questo è comunque un prodotto che fatto in una certa maniera, con molta cura, che implica il lavoro di tante persone che naturalmente sanno fare il loro lavoro, e quindi bisogna ascoltarle. Quindi anche in questo caso così mi sembrava importante seguire i suggerimenti degli editori e renderlo un pochino più, ma anche un pochino più al passo coi tempi. I bambini in 20 anni sono cambiati anche molto, ecco. Quindi in qualche maniera anche di questo bisogna tenere conto.
0: E tu ne incontri tanti, quindi te ne sei reso conto tu stesso.
1: Sì, no, io li incontro, poi guarda, la mia paura è quella di dopo un po', secondo me, le distanze anagrafiche diventano così tante che si rischia di non capirsi più. È importante per le autrici e gli autori di stare in ascolto con i bambini. bambini essere molto curiosi di quello che dicono, perché poi veramente sono cambiati molto i tempi rispetto a quando ero bambino io, ma anche quando erano bambine le mie figlie, e il mondo è cambiato, quindi anche i bambini si ritrovano ad affrontare mondi diversi da quelli che abbiamo conosciuto noi quando avevamo la loro età. Per cui secondo me bisogna prestare sempre molta attenzione, capire le cose che a loro piacciono, quelle che non piacciono, quelle che li divertono ancora, che li emozionano, e seguire un po' queste cose, non cercare di interpretarle in qualche maniera. Ed è un lavoro che si fa tutti i giorni fin quando siamo in grado di farlo, ecco.
0: Ma posso dirti, Pino, che è bellissimo, sì, quello che racconti, perché voglio dire, uno scrittore con la tua esperienza, con la tua storia, si dimostra, non so, viene l'aggettivo umile, però insomma l'umiltà, la voglia sempre di rimettersi in discussione non è scontato, eh?
1: Ma secondo me, ma perché io questa cosa la vivo come una sorta di patologia degli autori, il fatto di diventare troppo sicuri di se stessi, ci si irrigidisce un po', e secondo me questa cosa è sbagliata. Invece bisogna essere aperti, ma poi soprattutto in un mondo come quello, io scrivo soprattutto per bambini, ragazzi, che è in continua trasformazione. Cioè, se tu pensi che adesso una ragazza, non so, una bambina, un bambino di 10 anni hanno un cellulare, che è uno strumento meraviglioso e terribile, no? perché può arrivare veramente di tutto. Beh, questo ha cambiato moltissimo la percezione che hanno loro del mondo, ma anche quella che abbiamo noi. Cioè, questa cosa non ha cambiato solo loro, hanno cambiato anche noi. E quindi anche lì i libri, che sono invece un oggetto un pochino più antico, bisogna capire che collocazione hanno all'interno di questo mondo, e quindi secondo me bisogna così trovare anche delle maniere che nessuno ci insegna, le dobbiamo capire, le dobbiamo sperimentare, e così io quando posso l'incontro, perché davvero per me è anche un momento di crescita, di conferma del mio lavoro, delle mie cose, e quindi sono contento per questa cosa qua. Però bisogna, non lo so, sempre essere un po', capire quello che sta succedendo, ecco, provarci quantomeno, ecco.
0: Mi sembra che ci provi benissimo, Pino, che bello è stato incontrarti, merito di Pirata per forza, ma ci rincontreremo presto. Intanto ti ringrazio per questi minuti.
1: Grazie a te, buona giornata, ciao.

0: Così prima di lasciarci facciamo un piccolo riepilogo dei libri che abbiamo aggiunto questa settimana alla nostra biblioteca. Per Einaudi ragazzi abbiamo raccontato con Irene Rossi Futuro, questo romanzo che è una profonda riscoperta della fratellanza, al di là dei legami di sangue e della cura come gesto salvifico, capace di sanare un mondo ferito, quello raccontato in questo romanzo ma anche quello che viviamo. Poi abbiamo chiacchierato con Stella Nosella di questo strampalatissimo diario di Pinocchio, molto divertente, in cui troviamo Pinocchio dopo che si è trasformato in bambino, quindi quello che accade a Pinocchio dopo tutto quello che già sappiamo di Pinocchio, ed è molto molto divertente. Poco fa è stato con noi Pino Pace che ci ha raccontato Pirata per Forza, prima lettura lieve e divertente che trovate in libreria per le edizioni Paoline. E con questo ringrazio anche Samira Rocchetti, c'era lei in regia con me, ringrazio anche tutti voi per l'ascolto, ci ritroviamo qui la prossima settimana.
1: La biblioteca dei ragazzi.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meridionale.

batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del

canzone, vegliate al lume del rancore, e preparai il diesel, diventai un procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Il titolo del radio giornale della Radio Vaticana, Leone XIV e le Americhe, nord e sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti. Guerra in Ucraina, Zelensky disponibile ad un incontro con il leader russo al prossimo G20, il Cremlino risponde. La presenza di Putin non è ancora oggetto di discussione. Oggi alle 22 il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato alla Radio Vaticana con due violini appartenuti a Mozart. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Questa mattina Leone XIV ha incontrato i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socio-ambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina con CELAM e OSCCB, che si è tenuta dal 10 settembre ad oggi a Roma, nella Casa Generalizia dei Lasagliani. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: La vostra presenza esprime la volontà di proseguire un dialogo che possa tradursi in un cammino verso modelli di sviluppo più umani, sostenibili e solidali, capaci di tutelare la dignità di ogni persona e di prestare un'attenzione particolare a quanti corrono il rischio di rimanere ai margini. Questo è l'appello che il Papa rivolge in spagnolo e inglese ad una sessantina di rappresentanti delle Americhe, vescovi, diplomatici, funzionari ONU, banchieri, imprenditori, sindacalisti, leader di reti ecclesiali e docenti, ricordando le denunce, le proposte dell'enciclica Magnifica Humanitas. Grandi edifici crollano, ovunque il progresso smetta di servire la persona e la tecnologia rende più profonde le divisioni che dovrebbe aiutare a superare. L'invito è a cercare sempre il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Vi incoraggio a coltivare una sana cultura del negoziato, capace di aprire cammini laddove le differenze sembrano precludere ogni possibilità di incontro. In tal modo potrete anche contribuire alla diplomazia di pace di cui il nostro mondo ha bisogno.
2: In un tempo segnato dalla sete di vita autentica, comunione e pace, gli sforzi per essere sempre più profondamente radicati in Cristo e sua testimonianza viva e orante in tutta la terra sono un grande segno e un dono profetico. Così Leone XIV agli oltre 100 partecipanti al simposio della Communio Internationalis Benedictinarum, radicate in Cristo, siate segno di comunione, ha detto alle benedettine. Apriamo alla pagina internazionale. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità di incontrare l'omologo russo a margine del G20 di Miami il prossimo dicembre. Pronta la risposta del Cremlino, che sottolinea di non aver considerato la partecipazione di Putin al vertice. Intanto ancora vittime sul terreno di guerra. Silvia Giovarrosa.
4: Dobbiamo esserci, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, risponde così Volodymyr Zelensky all'emittente internazionale tedesca Deutsche Welle, che lo interroga su un possibile bilaterale con il capo del Cremlino al prossimo vertice del G20 negli Stati Uniti. Non importa quello che diremo, ha ribadito il leader ucraino, contano i risultati. È di fatto da prima dell'invasione russa dell'Ucraina che i due non si incontrano personalmente. L'ultimo faccia a faccia risale al 2019 a Parigi, durante il vertice del cosiddetto Quartetto di Normandia. Il Cremlino non smentisce né conferma la possibilità della partecipazione di Putin al vertice, tuttavia la sua ultima presenza al G20 risale a 7 anni fa. La diplomazia dunque continua il suo lavoro per far ripartire la macchina dei negoziati con la mediazione degli Stati Uniti, cui sforzi riconosciuti da ambo le parti si spera portino almeno ad un possibile trilaterale. Sul campo intanto continua la conta delle vittime. Nelle ultime 24 ore si registrano 11 morti e 96 feriti da parte ucraina, che ha visto bombardate Odessa, Kryvyi Rih e Kharkiv.
2: Resta alta la tensione nello Yemen. Le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita oggi hanno colpito i ribelli Houthi filo-iraniani sulla costa occidentale del paese, il giorno dopo che questi ultimi hanno preso il controllo della regione. Gli Houthi hanno conquistato anche 3 isole nel Mar Rosso che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Riyadh chiede l'intervento degli Stati Uniti, ma Trump lo esclude e riferisce che gli Houthi non vogliono uno scontro con gli USA e stanno lasciando passare la maggior parte delle navi. Sull'importanza strategica di questo tratto di mare, Marco Guerra ha intervistato Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
5: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci.
6: Non si potrebbe fare una navigazione a ridosso delle coste africane nello stretto di Bab el Mandeb? A livello tecnico come stanno le cose?
5: Non è uno stretto semplice, ci sono dei percorsi stabiliti che devono essere utilizzati dalle navi, che comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque, e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
2: Caritas Internationalis e Caritas Italiana sono tra le organizzazioni caritative più coinvolte negli aiuti al Nepal, colpito lo scorso 26 agosto da un'alluvione causata dallo scioglimento di un ghiacciaio, che ha provocato migliaia di vittime. Daniele Piccini ha intervistato Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia di Caritas Italiana.
7: In coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network, è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale.
8: Stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri. Allora, i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, come sono ridotti?
7: Alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta.
2: Ci prepariamo al prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre con la gioia del mondo del volontariato per la tappa a Lourdes. Orazio Coclite e Eugenio Bonanata ne hanno parlato con Monsignor Rocco Pennacchio, assistente ecclesiastico nazionale dell'Unità, sia arcivescovo di Fermo.
9: Siamo contenti perché Papa Leone mostra questa sollecitudine verso il santuario di Lourdes e quindi una devozione.

0: Mariana che indirettamente dice la grande considerazione che lui ha anche per le persone ammalate. Poi siamo contenti anche perché il Papa sarà a Lourdes esattamente nei giorni in cui tutti i pellegrini, sono 3.500 dell'Unitalsi che sono a Lourdes per questo pellegrinaggio nazionale, saranno presenti. Quindi per noi è una grande emozione, che ovviamente significherà anche riorganizzare il pellegrinaggio in modo più essenziale, ma l'emozione è tanta e la gioia di incontrare Papa Leone supera ogni difficoltà.
1: Quindi questa riorganizzazione necessaria la fate anche con piacere, no?
0: Ma sicuramente sì, ma poi dico sempre: guardate le cose con gli occhi degli ammalati e chiedetevi se per loro sarà una fatica quello che voi ritenete tale. Dopodiché gli ammalati di solito sono sempre così pazienti e contenti anche nelle difficoltà maggiori, e quindi siamo tutti sereni.
2: Stasera alle ore 22 i media vaticani trasmettono il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato con due violini appartenuti a Mozart, il 2 settembre scorso nella sala assunta della palazzina Leone XIII della Radio Vaticana. Nell'occasione Gabriele Niccolò ci propone un aneddoto sul rapporto tra il genio di Salisburgo e l'imperatore del Sacro Romano Impero, Giuseppe II d'Asburgo-Lorena.
3: Quando seppe che a Vienna si era trasferito Mozart, già un usto di gloria, l'imperatore gli commissionò subito un'opera per il nascente teatro nazionale. Il compositore musicò Il Ratto del Serraglio, dove il suo virtuosismo raggiunge vette eccelse. Alla prima opera, il 16 luglio 1872, era presente anche l'imperatore che, alla fine dell'esecuzione, volle incontrare personalmente Mozart. Sentendosi galvanizzato dalla scontata e supina approvazione sia del suo codazzo che degli astanti, Giuseppe II non si fece scrupolo di consigliare al musicista di rivedere lo spartito, sfrondandolo di note superflue. Mozart, preso atto dell'incauto suggerimento, non si scompose e con tono fermo e perentorio replicò: «Mi dica quali togliere, maestà». Seguì il silenzio, imbarazzato ed eloquente.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che colpisce con la forza di dice: rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé. Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi gli ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

0: Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale, ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita, ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i ribonetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo, attraverso la preghiera quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono dal punto di vista della teologia spirituale non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte, un dono per me che sto dando il perdono e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro e arriva dritto al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro? Strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio. Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo attraverso il perdono che Dio guarisca la nostra anima. Allora a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Ed è una promessa che vi ho fatto prima con il ritorno anche in questo giorno di festa con le classifiche, ed è una certezza perché poi tutti i giorni le viviamo queste classifiche sulla nostra pelle, nelle nostre orecchie, quando ascoltiamo le belle canzoni all'interno delle chart musicali. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15, ci sono le classifiche. Ancora buon pomeriggio insieme in questo lunedì, in cui è un lunedì speciale di Pasquetta dedicato con una chart a metà tra libri e cinema. Quindi da una parte la classifica aggiornata in tempo reale, e abbiamo mixato anche oggi che festa tutti i dati anche online attraverso i siti di riferimento che hanno a che fare con l'editoria, le pubblicazioni, quindi per vedere quali sono i libri più letti nel nostro paese nell'ultimo periodo, e poi abbiamo nella seconda parte il cinema, ma sarà una classifica cinematografica speciale perché poi insomma vi aggiorneremo sul box office attuale più avanti nell'arco della settimana. Ma oggi parleremo dei film di Pasquetta, film con tematiche religiose che sono stati dei classici e lo rimangono non solo al cinema ma anche in streaming. E poi parleremo anche del box office di Pasqua, ma non di quest'anno, dell'anno scorso, per capire un po' l'anno scorso cosa accadeva e quali film andavano per la maggiore nel nostro paese e anche a livello internazionale. Ovviamente il tutto condito da buona musica. Iniziamo subito con questa bella canzone dei Travis, si intitola Sing.

Siamo aggiornati con i libri proprio venerdì scorso, adesso sono curioso di sapere cosa è cambiato nell'arco veramente di pochissimi giorni rispetto a quello che vi abbiamo raccontato in precedenza, e ci sono delle belle novità, una classifica in continuo movimento, poi tra l'altro nei libri da recuperare che insomma ritornano in questo appuntamento di oggi avremo un libro che tra l'altro si trova alla posizione numero 11, quindi è un passo dal rientrare nella top 10 della settimana. Al numero 10 troviamo Questo viaggio in Italia di Gianrico Carofiglio, un itinerario di scoperta che spinge anche alla riflessione. Gianrico Carofiglio ci porta praticamente dietro le quinte di questo suo nuovo libro che ha un tema, quello del viaggio, che torna anche in Viaggio in Italia, è pubblicato dal Touring Club Italiano ed è un modo per raccontare il nostro paese con le sue tantissime sfumature, con scenari anche culturali, sociali e a livello di paesaggio molto differenti. Ci si sposta magari soltanto di poche centinaia di chilometri, quindi è un tour, un itinerario che si può fare anche vicino a casa nostra. Gianrico Carofiglio ci dà questi appunti d'autore passato a raccontare proprio su queste pagine il nostro bel paese. Alla numero 10 questa settimana Gianrico Carofiglio con Viaggio in Italia. La posizione numero 9 è praticamente una riedizione di un noto libro, Norwegian Wood, che è un romanzo di Haruki Murakami del 1987, basato sul racconto Otaru, ovvero la lucciola, di 5 anni prima. Quindi è un recall di un libro del passato che era recall a sua volta di un altro libro. Quindi sicuramente un gioco molto particolare. Nel nostro paese è stato pubblicato anche con il titolo di Tokyo Blues. Murakami definisce questo romanzo un romanzo d'amore molto personale e lo ha dedicato ai suoi amici che sono scomparsi e anche quelli che sono rimasti. Norwegian Wood oppure Tokyo Blues, fate voi, ha due titoli il libro, che si trova alla posizione numero 9 e rientra in classifica dopo tanto tempo. Haruki Murakami è l'autore. La numero 8 e ritorna in classifica anche San Francesco, la biografia del santo a cura questa volta di Alessandro Barbero, quindi si può dire una re-entry, mentre al numero 7 re-entry anche per l'album illustrato di Pera Tunes, che è già uscito con un nuovo album durante l'ultima settimana, però devo dire che le persone sono legate, soprattutto grandi e piccine, a questo libro molto colorato dal titolo Missione Risata, che troviamo appunto al numero 7. Tra poco le prime 6 posizioni per quanto riguarda i libri più letti nel nostro paese, subito la musica, quella di Conan Gray.

E qui su In Blu 2000 nel pomeriggio di lunedì di Pasquetta ci siamo scatenati grazie all'energia dei Bon Jovi con It's My Life. Chi non l'ha mai ballata questa canzone, anche seduti magari alla scrivania, i piedini e le gambette si muovono, è inevitabile ragazzi. Raccontatemi se state lavorando tra l'altro in questa giornata di festa, noi siamo pronti qui a ricevere i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it. Vi stiamo raccontando la top 10 quella giornata, dei libri più letti, e vediamo che al numero 6 abbiamo La bugia dell'orchidea, stabile questo libro di Donato Carrisi, che ci ha abituato a queste atmosfere thriller. Atmosfere thriller, attenzione, che ritroveremo anche nella posizione numero 1 di questa settimana in salita. Numero 5 abbiamo una nuova entrata di Kawamura Genki, si intitola Se i gatti scomparissero dal mondo. Il protagonista di questa storia fa il postino e mette in comunicazione tutti gli altri, ma accanto a lui purtroppo nella sua vita non ha nessuno, quindi la sua unica compagnia è un gatto che si chiama Cavolo, con cui divide un piccolo appartamento, e i giorni passano un po' pigri, stanchi, tutti uguali, fin quando quella che sembrava un fastidioso mal di testa si trasforma nell'annuncio purtroppo di una malattia incurabile. Quindi noi ci siamo mai chiesti effettivamente cosa accadrebbe se oggi sapessimo che ci rimane una settimana di vita. Ecco, questo protagonista ce lo racconta da lunedì a domenica, tramite i suoi pensieri si attraversa la negazione, la frustrazione, i rimpianti, i rimorsi di una persona appena trentenne, ed è un autore molto sensibile che ci racconta appunto in questa storia ad impatto molto forte, in nuova entrata al numero 5, Se i gatti scomparissero dal mondo, per quanto riguarda i libri più letti nel nostro paese. Andiamo alla numero 4, dove resiste permane dalle scorse festività natalizie addirittura il nuovo classico di Dan Brown, ovvero L'ultimo segreto, e in top 3, prima di svelarvi le prime due posizioni, abbiamo K-pop di Mon Hunters, che ormai è diventato un vero fenomeno non solo al cinema, non solo in streaming, non solo agli Oscar, ma anche editoriale, perché ne hanno fatto questo album illustrato che è un libro poster ufficiale del film. K-pop di Mon Hunters è stabile al terzo posto rispetto praticamente a qualche giorno fa, a quando vi abbiamo raccontato la precedente classifica dedicata ai libri. Ritorniamo per un attimo alla musica, lo facciamo con Principe, questa Domenica Tristissima.

La canzone di Principe qui su In Blu 2000, domenica tristissima, non è tristissima, molto allegra la nostra classifica, anzi bella in movimento quella dei libri di questa settimana. Siamo arrivati alle prime due posizioni, vi ricordo la numero 3 occupata da K-Pop di Demon Hunters, questo libro poster ufficiale dal film di grande successo premiato con l'Oscar. E poi abbiamo al secondo posto, imperterrito, rimane lì stabile Alberto Angela con Cesare, la conquista dell'eternità, quindi libro storico, grande divulgatore Alberto Angela, che ci porta in questo mondo dei condottieri con La conquista dell'eternità. La nuova numero uno della settimana in realtà non è nuova, perché sale di qualche gradino, ma è un libro che già permane in top ten da diverse settimane. Parliamo di Niccolò Ammaniti, che arriva in prima posizione con Il custode. Il custode è il nuovo romanzo di Ammaniti, che è una favola un po' nera che mescola crudeltà e tenerezza, provincia e mitologia, in questa storia che mette al centro un nuovo personaggio di adolescente creato da Ammaniti, un innocente praticamente calato in questo universo adulto, inquieto e isolato. Il nuovo libro più venduto nel nostro paese è quello di Niccolò Ammaniti, Il custode, nuova numero uno della settimana. Ritorniamo alla musica con un classico, questa è Our House.

Bellissimo nuovo duetto direttamente da Ma, che è il nuovo album di Blanco, in cui ci sono tanti featuring, in questo caso quello con Elisa, dal titolo Ricordi. Mi piace parecchio soprattutto la parte finale di questo brano. Allora, attenzione, nell'appuntamento classifica di oggi parliamo anche dei libri da recuperare. In realtà questo libro si sta facendo avanti ancora una volta nella classifica, lo troviamo questa settimana alla numero 11, per quello non l'abbiamo citato prima, perché ovviamente vi comunichiamo quella che è la top 10 ufficiale della settimana. Viola Ardone con Tanta Ancora Vita, edito da Einaudi. Vi consiglio di recuperare la storia di Kostia, Irina e Vita, tre personaggi che hanno un punto di vista in comune, cioè quello del dolore causato dalla perdita di una madre mai conosciuta, dell'infanzia stessa, anche del proprio paese, e quella anche atroce di un figlio. Tre vite apparentemente differenti e lontane che si intrecciano in questo racconto molto commovente ad effetto, quasi aggrovigliandosi, tanto da non vedere più dove inizia una e dove finisce l'altra. Tanta Ancora Vita, questo romanzo di Viola Ardone, edito da Einaudi nell'anno scorso, praticamente nel 2025, quindi ve lo consiglio da recuperare assolutamente. E da recuperare anche i grandi classici a livello musicale. Tra poco la classifica del cinema, con Another Brick in the Wall ritornano i Pink Floyd.

0: il cinema.
1: Ed è il momento del cinema, il box office. Vi abbiamo aggiornato venerdì scorso sugli ultimi movimenti di classifica per quanto riguarda i film più visti in sala. Oggi ce ne torniamo al passato e lo facciamo con il box office dell'anno scorso, proprio di Pasqua, di questo periodo, nel weekend compreso dal 19 al 21 aprile. È stato dominato a livello internazionale in Italia da un film in particolare, un film Minecraft, che ha mantenuto saldamente la prima posizione. Allora, vediamo in Italia nel weekend di Pasqua dello scorso anno, al primo posto c'è questo un film Minecraft che conferma la leadership incassando nel nostro paese circa 293.000 euro nel weekend pasquale, salendo poi nel conteggio totale oltre 9,8 milioni di euro in quel periodo. E diciamo che poi altre uscite e presenze nel nostro paese, tre film in sala l'anno scorso nel periodo di Pasqua, vi segnalo anche, vi ricordo, 30 notti con il mio ex, nuove uscite come Moon e il Panda. A livello internazionale anche qui Minecraft si conferma il film che ha dominato il box office americano, soprattutto superando i 50 milioni di dollari nel weekend in 76 mercati. E poi attenzione, perché in America usciva Sinners, ovvero I Peccatori, questo film che quest'anno ha ottenuto il record di nomination assoluto nella storia del cinema e 4 Oscar di Ryan Coogler, questo thriller vampiresco con Michael Jordan, anche lui premiato come miglior attore dell'anno, che ha debuttato lo scorso anno al primo posto con circa 45-48 milioni di dollari. E questa è la storia del weekend pasquale, ma dello scorso anno, sia italiano che internazionale. Ritorna adesso Hilary Duff su In Blue 2000.

Seconda parte della nostra classifica dedicata al cinema con i film da vedere nel giorno di Pasqua, anzi la Pasqua ormai archiviata ieri, però oggi che è Pasquetta magari potete recuperarli, questi grandi classici che ogni anno vengono riproposti in televisione o anche in streaming, li trovate in tutto il loro splendore perché alcuni sono stati anche restaurati di recente, come il colossal Ben-Hur, immancabile nel periodo pasquale, che è uno dei primi film che salta alla memoria in questo periodo, film diretto da William Wyler che racconta una storia di rivalsa e di vittoria, protagonista è Giuda, Ben-Hur interpretato da un incredibile e indimenticabile Charlton Heston, che verrà tradito dall'amico Severus e che proprio per questo cercherà di rendere immortale il suo nome attraverso la sfida della mitica corsa alle quadrighe, ovviamente nel circo di Gerusalemme, per dimostrare il proprio valore anche come essere umano. Film che ha fatto la storia del cinema, vincitore di numerosi Oscar, Ben-Hur sicuramente un film di queste festività pasquali da tenere d'occhio. Poi vi segnalo anche Il re dei re, uscito al cinema nel 1961, si può considerare come uno degli altri grandi colossal della storia del cinema del Novecento, diretto da Nicholas Ray, film che non ricerca una accuratezza storica precisa, quanto piuttosto il giusto equilibrio tra la storia sacra di Gesù e anche la spettacolarizzazione che era necessaria, diciamo, a Hollywood in quei tempi per chiamare a sé numerosi spettatori paganti. E poi ancora abbiamo il film, anche contestato per tantissimi punti di vista, anche per la sua crudeltà nelle immagini, La Passione di Cristo. Quando si fa una lista di pellicole perfette per il periodo pasquale, sicuramente non si può fare a meno di citare questo film di Mel Gibson, di cui si sta girando anche il seguito, che alla sua uscita fece non poco scalpore per la decisione del regista poi di far recitare tutto il cast in una lingua creata apposta per ricalcare l'aramaico antico. La storia della pellicola si concentra sulle ultime 12 ore della vita di Gesù Cristo, che ha il volto dell'attore Jim Caviezel. E poi chiudiamo con un film d'animazione che è Il Principe d'Egitto, molto bello, passano gli anni ma rimane sempre un film molto gradevole e ben fatto, è un lungometraggio d'animazione davvero eccezionale, dal titolo dell'opera si può intuire e si fa forte anche del brano When You Believe, realizzato all'epoca da Whitney Houston e Mariah Carey, bellissima canzone. Il Principe d'Egitto porta sul grande schermo o sul piccolo schermo di casa vostra la storia di Mosè e del suo percorso, quindi grande film anche questo da segnalare nella giornata di Pasquetta.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra.

Siamo così arrivati alla fine di questo doppio appuntamento dell'inizio della settimana, in questo giorno di Pasquetta, con le classifiche. Da una parte vi abbiamo raccontato la classifica dei libri più venduti in tempo reale nel nostro paese, e poi nella seconda parte anche un occhio indietro nel tempo anche per quanto riguarda il box office pasquale del 2025 in Italia e all'estero. E poi vi abbiamo raccontato anche dei film da vedere proprio nel periodo pasquale, che sono rimasti dei grandi classici della storia del cinema. Vi lascio naturalmente con la nostra programmazione pomeridiana ricca di musica e informazione. Noi ci risentiamo domani con le classifiche a partire dalle 14. Ciao a tutti e buona giornata. Yes,

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Salvete, amici! Per estatem, optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
2: Anima Latina. Radiocolloquia de lingua ecclesia.
3: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius cola grande, placet mi vobis, anca auditionem latine redditam prebere, ben ritrovati alla puntata numero 242 del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, in particolare della lingua latina. C'è chi pensa che questa lingua sia una lingua antica, ed è vero, ma è anche una lingua sorprendentemente giovane. Ogni giorno inventa parole nuove, descrive realtà nuove e continua a raccontare il mondo. Di tutto ciò parliamo innanzitutto con la mia collega, co-conduttrice e coautrice di questo programma, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
4: Salve Fabi, salvete omnes.
3: E oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta in studio con noi per la prima parte del programma uno scriptor dell'ufficio delle lettere latine Vaticano, ma uno scriptor che arriva dall'arcidiocesi di Cagliari, e quindi sto parlando di Don Davide Piras. Ben ritrovato Don Davide.
5: Auditores carissimi, salvete. Non nulla ex latine lingue patrimonio odie consideremus.
3: E andiamo a un argomento di grande attualità in questo scorcio del 2026, perché il 25 maggio scorso è stata pubblicata ufficialmente la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia dell'essere umano nell'era della intelligenza artificiale. Dunque le cose nuove di Papa Leone sono soprattutto le cose che hanno a che fare con questa rivoluzione antropologica portata dall'intelligenza artificiale. E Papa Leone, qualche giorno prima della pubblicazione, il 23 maggio, in un post sul suo account X, in cui il Papa parla 9 lingue, tra cui anche il latino, sull'account dedicato al latino, annunciava questa enciclica con questo post.
4: Umane nature sensus experimur noctem, sicuti technologe effrenatus profectus cum umane dignitatis damno ostendit. Oportet ergo novum acquiramus intellectum, vere significationis vereque umani generis magnificentiae, secundum Dei sapientiam. Cum is diebus certamen non autem technologicum, sed anthropologicum adeamus, litteras enciclicas intra paucos dies edituras conferre posse ad anc provocationem explendam speramus.
3: E qui Don Davide, Papa Leone, ci spiega benissimo il fatto che probabilmente, interrogandoci sui rischi dell'intelligenza artificiale, alla fine approfondiamo davvero il senso di cosa significa essere umanità.
5: Sì, caro Fabio, da questo punto di vista è l'immagine iniziale della nox, della notte, cioè dell'eclissi, di quella che la traduzione chiama eclissi, merita particolare attenzione, perché nella tradizione biblica la notte non indica solo l'eclissi, cioè l'oscurità, ma indica una condizione di disorientamento spirituale e intellettuale. E dal punto di vista stilistico il testo si costruisce attorno a una forte antitesi, perché da una parte abbiamo il progresso tecnologico e dall'altra il danno arrecato alla dignità umana. Questa opposizione, tuttavia, non è fra tecnologia e fede, non è fra scienza e religione. Il vero contrasto è fra l'accrescimento della potenza tecnica è l'indebolimento della comprensione dell'uomo, e per questo il centro concettuale del messaggio si trova nell'espressione Humani Generis Magnificentia, che è anche il titolo della enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Cioè il termine magnificenza, oppure l'aggettivo magnificus, che è ben noto alla tradizione classica perché lo troviamo in Cicerone, viene qui reinterpretato alla luce della antropologia cristiana, cioè la grandezza dell'uomo non consiste anzitutto in ciò che può produrre, in ciò che può controllare, ma in ciò che egli è. L'intero passo si colloca nel solco della dottrina della Imago Dei. La questione decisiva non è ciò che la tecnica può fare, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che può farlo oggi, ma ciò che l'uomo deve continuare ad essere secondo la sapienza che il Creatore ha immesso nel suo cuore.
3: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi, che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, le parole latine create nell'età contemporanea appunto per tradurre concetti, cose, realtà che forse non esistevano nell'antichità, anche se non è sempre vero. Probabilmente questa è una realtà che esisteva anche nei tempi antichi in qualche modo, forse poi nel Medioevo, nel Rinascimento. Fatto sta che è uno dei luoghi dove purtroppo noi esseri umani ci esprimiamo spesso al peggio. Non c'è niente di più angosciante di un'assemblea di condominio, non è vero Maria?
4: Come no?
3: Ma come diventa il condominio in latino?
4: Edes condominorum.
3: Beh, sembra semplice come traduzione, Don Davide.
5: Sì, perché la scelta evita possibili ambiguità, perché pone l'accento sulla edes, cioè sull'edificio abitato da più proprietari in questo caso, e allora il vocabolo offre anche un piccolo spunto antropologico, dato che il condominio rappresenta una delle forme più quotidiane della convivenza umana, nella quale interesse individuale e bene comune sono chiamati ad un equilibrio che spesso, ohimè, è delicato. In questo senso ricorda che la vita sociale richiede continuamente esercizi di reciproco riconoscimento e di responsabilità condivisa.
4: Cum dominium, quindi dominio esercitato insieme, la cosa più difficile del mondo. Ai tempi dei Romani c'era una categoria architettonica che poteva assomigliare, ma non era la stessa cosa, perché non c'erano le pari, era l'insula, che era il gran palazzo, ma di solito apparteneva a un proprietario che poi dava
3: a
4: vari oggetti.
3: Sì.
4: Mentre condominio sono tutti i proprietari, quello il problema.
3: Ricordo tante teste, non è mai stato semplice. E passiamo al gergo ecclesiale. Ultimamente Maria Milvia Morciano, qui presente, ha scritto un bell'articolo per il sito Vatican News dedicato alla tradizione di Sant'Antonio da Padova, perché abbiamo celebrato questa festa nel mese di giugno.
4: Grazie.
3: E in quell'occasione Maria mi ha insegnato una bella espressione latina con cui veniva proprio ricordato Sant'Antonio nella bolla con cui fu canonizzato da Papa Gregorio IX il 30 maggio 1232. Come veniva chiamato Sant'Antonio?
4: Arca Testamenti et Divinarum Bibliotheca Scripturarum.
3: Don Davide, conosceva questa
5: bolla di Papa Gregorio, no? Che si chiama Cum Dicat Dominus del 1232, applicata a Antonio di Lisbona, morto a Padova, assume un significato più profondo, perché Sant'Antonio diventa custode, arca, no? Custode, vivente testamenti, cioè dell'alleanza, della parola di Dio, non semplicemente per erudizione, ma per conformazione interiore alla parola di Dio. E ancora più raffinata sembra la seconda definizione, Divinarum Bibliotheca Scripturarum, cioè Antonio non è soltanto uno che conosce, che custodisce la parola di Dio, ma di diventa biblioteca delle divine scritture, cioè un uomo che è una biblioteca. Nel Medioevo questo si conciliava bene con la encyclos paideia, cioè con la conoscenza enciclopedica, no? Dire ad un uomo: sei una biblioteca, Fabio, permettimi, ma ecco,
3: è il massimo.
5: No? E allora l'immagine riflette proprio una concezione profondamente medievale del sapere. Allora non sorprende che Antonio venga presentato proprio come uomo nel quale la scrittura, cioè il testamentum, l'alleanza, è divenuta carne della propria esistenza. E perciò Pio XII, nel secolo scorso, lo ha proclamato Doctor Evangelicus, cioè la sua dottrina, Doctor, nasce precisamente da questa straordinaria familiarità con il Vangelo.
4: E la capacità di saperla trasmettere.
5: Soprattutto.
4: Questo è fondamentale. Sì. Infatti la sua predicazione aveva colpito tutto. Lo stesso San Francesco aveva accettato.
5: È incredibile.
4: No? Perché riuniva vita quotidiana e dettato cristiano alla cultura.
3: E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. C'è una citazione nella Pro Murena di Marco Tullio Cicerone che rimanda a un episodio conosciutissimo proprio dell'epica del mondo classico. Stiamo parlando della guerra di Troia e in particolare di quel famoso cavallo ingannatore, anche in questo caso.
4: Intus est equus troianus.
3: Attenzione, dentro c'è il cavallo di Troia, e questa è un'espressione che indica un pericolo nascosto sotto un'apparenza innocua, cioè tra l'altro un pericolo che è già entrato, no? Perché intus significa attenzione, che qui dentro è già arrivato il cavallo di Troia, significa che c'è un pericolo nascosto, Don Davide.
5: Sì, questa espressione ha avuto una straordinaria fortuna proprio perché è così vicina alla nostra vita quotidiana e tocca una costante anche dell'esperienza umana, Fabio, perché alla fin dei conti noi temiamo il nemico che vediamo, ma fatichiamo a riconoscere quel nemico che non vediamo. La tradizione medievale ha amato leggere il cavallo di Troia in chiave morale, nel senso che i commentatori vedevano Maria Milvea in esso, nel cavallo, l'immagine delle passioni disordinate, delle tentazioni che penetrano nell'animo
3: in maniera subdola un po',
5: che, bravissimo, si presentano sotto la specie del bene, no, sotto la veste del bene. Il vero pericolo non è solo quello esterno, cioè quello visibile. Talvolta abita già dentro la città interiore dell'uomo. Intus est equus troianus. Allora non è casuale che questa metafora sia sopravvissuta fino, Fabio, al linguaggio informatico contemporaneo.
3: È vero.
5: Il cavallo di Troia, quello di cui abbiamo paura tutti, che designa una minaccia nascosta che si introduce sfruttando la fiducia di chi lo accoglie.
3: E quindi ci vuole un antivirus spirituale.
5: Soprattutto.
3: Va bene. Grazie a Don Davide Piras per essere stato con noi
5: nella prima
3: parte di questa puntata.
5: Valete atque ad proximam emissionem auscultandam.

0: tango. Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è tornato a trovarci un carissimo amico e collaboratore della nostra trasmissione, il professor Roberto Fusco. Lo ascoltate spesso nella prima parte di Anima Latina come scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e ci accompagna negli X del Papa e nelle nostre rubriche. Ben trovato.
1: Grazie Milvia, buongiorno a tutti.
0: Il professor Roberto Fusco è scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis della Università Pontificia Salesiana. Dal tuo osservatorio privilegiato, quello dell'Università della Ricerca e della Didattica, affrontiamo alcuni temi al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In un'epoca dominata dalla tecnologia, come possiamo attualizzare gli studi umanistici per le nuove generazioni?
1: Beh, una domanda così da poco.
0: Sì. Per rompere il ghiaccio.
1: È una domanda molto complessa, il tema della attualizzazione delle informazioni, no? E dei valori, soprattutto che provengono dal mondo classico. Credo che in realtà abbia percorso un po' tutte le epoche e quanto mai questa qui, in cui stiamo subendo per tante ragioni un po' una fase di netta flessione proprio degli interessi. La situazione odierna ci interpella particolarmente, in effetti mi sembra che, dando uno sguardo generale, siamo ancora un pochino indietro nell'aggiornamento delle prospettive e anche negli investimenti soprattutto da fare al riguardo.
0: Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alle discipline classiche e umanistiche, ma di cosa si parla concretamente?
1: Beh, intanto la digitalizzazione, per esempio, di tutto il patrimonio, che non riguarda esclusivamente i testi, quello rappresenta soltanto uno dei molteplici fronti degli interessi che sono concernenti questo mondo classico. Esiste il complesso sistema filosofico, esistono le attestazioni epigrafiche, come tu sai bene, tutto l'aspetto archeologico, mitologico, il repertorio iconografico, quindi ci sarebbe da produrre molto da questo punto di vista e fare in modo che tutte queste informazioni, una volta riversate, no, in una forma digitale, possano interloquire tra loro. Diciamo che in generale si deve fare da principio, o poco più, ecco, che da principio, quello che magari in altre discipline è già avviato su una buona strada di sviluppo, con un po' gli interessi limitati e, ahimè, anche magari una certa incapacità di gestione da parte di, anche proprio formativa da parte di noi umanisti, su quello che è l'applicazione delle scienze informatiche ai nostri ambiti, rende tutto molto più lento. Però ecco, direi, se dovessi riassumerla in una semplice parola, tutto dovrebbe essere funzionale un po' alla ricerca, sia alla ricerca avanzata, che quella che possiamo così dire in ambito accademico, sia, credo però, anche su quel percorso formativo che invece può riguardare il giovane, ecco, e quindi con un occhio rivolto magari verso gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, dei licei dove comunque si hanno queste nostre discipline. Penso, per dire, anche magari a quelli dell'artistico, ovunque si studi l'arte, anche quella antica, in modo tale che si possa interloquire, far apprezzare questo mondo ai giovani.

0: po' la nostra condanna, ma è un po' la lentezza, no? Per usare un linguaggio un po' più filosofico. Siamo con i nostri strumenti umani, ecco, in una condizione di essere inseriti, di essere finiti in un mondo dove, ecco, abbiamo un tempo limitato e di conseguenza viaggiamo lenti rispetto al tempo. Ora, non c'è dubbio che questo strumento riesca a dare dei risultati in dei tempi che normalmente a uno studioso che si dedichi anima e cuore, va bene, a queste discipline ci vorrebbero mesi. Il problema è che vengono dati dei risultati che vanno ovviamente verificati, su questo io insisto moltissimo e lo dico per esperienza diretta, e al tempo stesso vanno introdotti all'interno di un progetto che non è la macchina a creare per noi, ma siamo noi a dover guidare.
1: Bisogna addestrare la macchina anche, no? E poi verificarla.
0: Proprio.
1: Ma infatti parliamo ancora di rischi, che sono quelli che ci fanno più paura. Quali sono appunto i rischi dell'intelligenza artificiale per gli studi classici, per gli studi umanistici?
0: Ma intanto, banalmente, trasmettere potenzialmente una serie di informazioni sbagliatissime. Ti posso fare un esempio,
1: Certo.
0: ecco, recente. Diciamo, in Università Salesiana si sta producendo uno studio sul narcisismo in chiave interdisciplinare. Allora è stato chiesto a me di redigere una sorta di, ecco, introduzione proprio sul mito, in modo tale che poi le altre discipline la sviluppino. Ognuna nel proprio settore. Bene, c'è della bibliografia, quindi ce ne siamo serviti. All'appunto mi sono incuriosito, sono andato a chiedere alla macchina se poteva fornirmi una lista di autori che nelle varie epoche, fino naturalmente, ecco, all'umanesimo, avessero citato il mito di Narciso. Una ricerca che avevo già parzialmente fatto, ma che magari speravo la macchina mi ampliasse, in effetti mi ha dato un risultato apparentemente fantastico con tutta una serie di autori che non mi sarei mai immaginato, citandomi per esempio il lessico su bizantino Suda, autori come Niceforo Gregora e tanti altri del Medioevo bizantino. In ambito latino ricordo Fulgenzio di Ruspe, Isidoro di Siviglia e alcuni altri autori, via via che si andava verso l'epoca rinascimentale. In molti casi la macchina dava addirittura i passi, citandoli,
1: Corretti in
0: ecco, nominali,
1: latino.
0: ecco, sono andato a verificarli uno ad uno, ecco, e di tutta la lista che comprendeva 11 autori tra il latino e il greco, ne è rimasto soltanto uno, che già conoscevamo
1: Ma la
0: peraltro.
1: citazione era almeno non era quindi vera, ma era in latino corretto?
0: No, no, no, alla macchina non avevo chiesto questo, non, del resto, ecco, se riesce ad attingere, c'è da pensare, a un repertorio, ti riporterà sicuramente quello che trova nel repertorio, ecco, quindi in un repertorio digitalizzato di testi. Non è quello il problema è che si è inventata che determinati autori in quegli specifici passaggi avessero una citazione che invece non esisteva. Allora, qual è il rischio? Innanzitutto, senza una verifica, far passare delle informazioni sbagliate. Io però non parlerei di rischi, parlerei dei benefici. Voglio insistere su questo. È chiaro, l'altro rischio è abituarci a non pensare, questo senz'altro. Instaurare una forma di pigrizia mentale per cui non siamo rivolti a una ricerca vera e propria, ma ce la lasciamo fare dalla macchina, che saprebbe anche produrla. Il problema, allora, dov'è? Innanzitutto devo verificare il dato. E soprattutto l'impostazione del progetto sta a me, ecco, non all'intelligenza artificiale crearla. Quindi dobbiamo utilizzarla e insegnare soprattutto ai ragazzi a utilizzarla non in chiave meramente utilitaristica, ecco, come riempitore di qualche pagina che l'insegnante stancamente, no, magari chiede come forma di ricerchina. ma instillare una curiosità attraverso tutta una serie di domande e di verifiche in cui la macchina stessa può aiutarci. Però ecco, il punto d'arrivo del discorso sta alla nostra genialità, alla nostra soggettività, d'accordo, di impostare e arrivare a un certo tipo di risultato. Io non sono contrario che si usi questo strumento, perché

0: permette a tante persone di poter dire la loro. Però devono leggere il testo che viene prodotto, devono modificarlo e devono soprattutto scendere sempre più in profondità, cioè non basta la paginetta che viene prodotta o quello che sia, ma noi docenti dobbiamo accompagnare gli studenti e gli studenti devono capire quali domande effettivamente fare per approfondire la ricerca. E noi docenti avere in mente un progetto e un punto d'arrivo verso cui guidare gli studenti. Ecco, con domande continue, quindi un qualcosa che non si esaurisce nelle pagine richieste la prima volta, ma che comporta tutta una serie di domande successive, magari anche un lavoro fatto in varie equipe da omogeneizzare poi come risultato finale.
1: Ringraziamo il professor Roberto Fusco, scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell'Università Pontificia Salesiana. Ci vedremo molto presto.
0: Spero.
1: Come sempre.
0: Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie a Sagimus, a Roberto Fusco, il professore latinista che è stato ospite della seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Anche lui lavora all'Ufficio Lettere Latine come Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed ic sermo noster finem habet. Anima Latina numero 242 finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!

Siamo qui puntuali al nostro incontro musicale. Buongiorno e buon ascolto. Sì, signora, anche a lei che sta rifacendo i letti, si porti nelle stanze la radiolina sintonizzata su RCN e potrà ascoltare belle canzoni ed emozionanti interpreti. Un cantante notevole per la sua mole fisica ma anche per la sua voce è Corrado Lo Iacono, che interpreta Per un bacio d'amor, uno dei più popolari slow rock degli anni 50. Ascoltiamo dunque Corrado Lo Iacono e i Cinque Menestrelli in Per un bacio d'amor di Poes Testa.

Ed è sempre l'amore che imperversa sia nelle canzoni in lingua italiana sia in quelle napoletane. Oggi ho voluto mettere in programma una canzone partenopea, languidamente interpretata da Teddy Reno. Ed è proprio alla interpretazione di Teddy Reno che la canzone deve la sua popolarità e successo. Gli autori sono il maestro Calvi per la musica e il paroliere Nicola Salerno, meglio conosciuto come Nisa. Ascoltiamo dunque Teddy Reno in Accarezzame, accompagnato dall'orchestra del maestro De Martino.

Fai scordare tutta peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire.

e la voce di Teddy Reno era veramente accarezzante. Ma parliamo sempre d'amore, un amore che nella metà degli anni 50 ha commosso un po' tutti coloro che andarono a vedere il film L'amore è una cosa meravigliosa, con William Holden e Jennifer Jones. Film ridato anche in TV e scommetto che ha commosso anche gli smaliziati giovani degli anni 70. Bene, questa romantica melodia, colonna sonora del film, oggi l'ascolteremo nella versione di Nilla Pizzi con il quartetto vocale 2 più 2 e l'orchestra del maestro Colli.

Siete sempre su RCN e continuiamo il nostro ascolto dei grandi di ieri e di oggi. Sicuramente una delle più belle canzoni degli anni 50 è stata scritta da un autore bolognese, Marino Marini. Era uno dei più noti animatori delle serate nei locali notturni e con la sua voce suadente chissà quanti amori ha fatto nascere ballando guancia a guancia. Ed ecco Marino Marini che insieme al suo complesso interpreta una sua canzone dal titolo La più bella del mondo.

Anche Lori Fifi, come l'amore è una cosa meravigliosa e altre canzoni che vi proporrò prossimamente, viene da un film e precisamente dall'omonimo film di Dassin. È la storia di un gangster interpretata naturalmente magnificamente da Fred Buscaglione.

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che così perché mi garba il re Fifi.

se non ti aguanto proprio qui ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare. Le dico, fila bella, lasciami fare. Poi se rincaso nella notte non sorride, sono botte sul momento lì per lì me l'ha seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì. Per me funziona a perfezione, ci vuol coraggio e decisione per il rififì.

Negli anni 50 nacque il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, credo di avervelo già accennato nell'altro incontro. Come nel 1954 la canzone più di successo fu la seconda classificata, vi ricordate? La canzone da due soldi. Anche nel Festival del 56 la rivelazione fu la cantante che interpretò una canzone dal titolo Amami se vuoi e che era appunto la seconda canzone classificata. Era Tonina Torielli, una bella voce, in una ragazza semplice che conquistò la simpatia del pubblico e che venne soprannominata per il lavoro che aveva fatto la caramellaia di Novi. Ascoltiamo dunque Tonina Torielli in Amami se vuoi di Mascheroni Panzeri e l'orchestra di Gian Stellari.

0: Bene, nella diffusione delle canzoni sicuramente la radio ebbe un grande merito, ma verso la metà degli anni 50 anche la TV e i dischi contribuirono non poco al successo di canzoni e cantanti ed anche ad influire sulla produzione del tipo di canzone. Domenico Modugno fu un cantautore rinnovatore della musica italiana con la sua Nel blu dipinto di blu, con la quale trionfò nel Festival del 1958. Ecco il grande Domenico Modugno nel blu dipinto di blu, musica di Modugno e parole di Migliacci, accompagna il sestetto del maestro Semprini.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, ben trovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Il nostro programma inizia con Carillon, fantasiosa marcetta del compositore ungherese Zoltán Kodály. La London Symphony Orchestra è diretta da Sir Georg Solti.

Avete ascoltato Carillon di Soltan Kodály, ha eseguito la London Symphony Orchestra diretta da Georg Solti. Proseguiamo con Alice e coro delle dattilografe, passo dell'operetta La principessa dei dollari di Leo Fall. Canta il soprano Teresa Pavese e l'orchestra e coro della Rai di Torino sono diretti dal maestro Cesare Gallino.